0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero: la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: anni.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche tra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Previsioni meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Classe Milano!
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con graduale irruzione di aria più fresca da est, vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino, temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paspi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più.

0: più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno con graduale irruzione di aria più fresca da est, vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino, temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti e non formighetti. Così ieri il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove è aperto il nuovo anno scolastico. Le parole del Capo dello Stato poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto nelle classi agli studenti stranieri. Di scuola inclusiva ha parlato anche il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, nella sua introduzione ieri al Consiglio Episcopale Permanente.
1: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
2: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
1: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
2: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
1: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Ci attacchi russi nell'est del paese, 3 persone sono morte a Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky intanto si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove dovrebbe incontrare il presidente americano Trump. E continuano gli attacchi ucraini e sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kubiashev nella regione russa di Samara la notte scorsa. Le tensioni nel Golfo. Il canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makaf, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico Burnham intanto conferma che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Francia sta lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump ieri a margine dell'Assemblea ONU che appunto si apre oggi. Ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Un'ultima ora dalla Turchia: una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con graduale irruzione di aria più fresca da est. Vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino. Temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico di scuola, ha parlato il presidente della CEI nella sua introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Il cardinale Zuppi ha chiesto di costruire pace anche attraverso una scuola che sia inclusiva. Fra i temi affrontati anche quello del fine vita, sottolineata l'importanza dell'accesso alle cure palliative con l'auspicio di un confronto parlamentare responsabile. E sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i dirigenti scolastici però sollevano dubbi. Sentiamo Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
2: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliono, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte sull'est del paese. A Dnipro sono morte 4 persone. Il presidente ucraino Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre oggi, dove è previsto un incontro con il presidente Trump. La Russia dice di aver abbattuto nella notte 297 droni ucraini. Le tensioni nel Golfo e gli scontri nello Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla Associated Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono oggi che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, provocando 14 civili. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov nelle province di Pesaro e Rimini. E 4 gli inquirenti sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio dei siti d'area e profili social. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno sottoposti ad analisi. È stato poi trovato del materiale cartaceo contenente riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con graduale irruzione di aria più fresca da est, vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino, temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda.

0: estate, sole, Basilicata, torniamo di nuovo insieme, questa volta sempre con il casco in testa, perché a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition abbiamo scoperto che c'è anche una moto che può diventare un'ottima ambasciatrice della promozione. Questo lo abbiamo già sentito con Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata, ma qui abbiamo anche la partenza, diciamo così, di questo grande progetto, e con noi al telefono Carmela Rizzo, presidente Fidas Calciano. Ciao Carmela.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Benvenuta a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ben trovata.
0: Ascolta, ma Calciano, dov'è Calciano?
1: Calciano è un piccolo paesino che si trova su una collina materana. È un paesino piccino.
0: Ma scusa, qua, lì c'è la Fidas, in quanti siete?
1: All'incirca siamo quasi 200 donatori.
0: Ah, però siete in tantini, dai.
1: Sì, diciamo che insomma, per essere un piccolo paesino diamo il nostro bel contributo.
0: Ascolta, ma così per curiosità mia, proprio personale, culinaria, il piatto tipico di Calciano cos'è?
1: Allora, il piatto tipico si dica sia il trittico calcianese,
0: cioè?
1: Che è praticamente un piatto fatto da pasta fatta in casa, ed è composto poi da un ragù che cuoce per un bel po' di ore con tanti pezzi di carne mista.
0: Beh, allora guarda, mi hai fatto già venire fame, quindi credo che verrò a provarlo, dai. Se mi inviti, dai, vengo a provarlo.
1: Benissimo, ci farebbe tanto piacere accoglierti.
0: Ascolta Carmela, ma proviamo a fare un salto indietro a qualche ora prima della partenza, perché poi il progetto, quello che abbiamo già parlato con Isabella, mette in moto il dono, è partito da Calciano appunto, ma torniamo un po' indietro. Arrivano le prime moto, ne arriva un'altra ancora, e improvvisamente Calciano si ritrova piena di motociclisti.
1: Esattamente, sì, la nostra piazza adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista si è riempita di queste moto e di questi motociclisti fantastici, tutti colorati, ed è stato meraviglioso.
0: C'era una bella macchina organizzatrice dietro, però, perché c'è stato lavoro, eh?
1: Certamente, sì, è stata diciamo faticosa, no? L'impresa, anche perché insomma siamo stati in tante piccole sezioni a doverci organizzare insieme, dunque insomma ci voleva per forza tanta volontà e tanta pazienza.
0: Ma questa è la capacità anche di Fidas. Ma insomma, dietro una partenza apparentemente semplice c'è sempre un bel po' di lavoro e probabilmente anche qualche telefonata di troppo, poi, perché se il telefono squilla in continuazione.
1: Esattamente, la nostra presidente, che credo abbia già illustrato abbastanza bene,
0: certo,
1: no?
0: Certo, però anche tu, che insomma la partenza, però adesso ti lasciamo un po' riposare Carmela e facciamo ripartire un po' la musica, va bene? Ci ascoltiamo un bel brano e poi torniamo con te, va bene?
1: Ok, a dopo.
0: Musica!
2: Andrea Roncato!
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: eccoci di nuovo, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre collegati con Calciano e con la presidente Carmela Rizzo di Fidas Calciano, appunto. Carmela, sei andata via o sei ancora qui?
1: No, sono qui con voi. Okay.
0: No, sai, perché qualcuno se ne va anche. No,
1: assolutamente.
0: No, dai, sto scherzando. C'è un'immagine che mi ha colpito dal vostro racconto, il motociclista che incrocia un altro motociclista e fa quel piccolo saluto con la mano, come sempre, no? È un gesto quasi automatico tra chi va in moto, o sbaglio?
1: No, è un gesto che si fa praticamente sempre, anche solo per salutarci, ma è proprio un segno, un distintivo, se vogliamo, no? Come dire, ci siamo, eccoci.
0: Ma potrebbe essere simile a un fatto come lo spirito della donazione, cioè siamo tra di noi, tra amici, ho bisogno che ti fermi, oppure un saluto, no?
1: Sì, esattamente, è proprio questo, la vicinanza e la solidarietà, ci siamo.
0: È bello così, però. A un certo punto, come sempre, come dappertutto, c'è sempre qualche benedizione di qualcuno, anche di Don Giuseppe Abate, no? Prima della partenza.
1: Esatto, sì, il nostro parroco che certamente ha dato la sua benedizione, ma oltretutto ha voluto fortemente questa iniziativa, anche perché era, diciamo così, inserita nel programma della festa che noi facciamo tutti gli anni. Esattamente, la festa della Madonna della Serra, che è la patrona di Calciano.
0: Ah, okay. Non ho capito se è stato... Sei stato Don Giuseppe a benedirvi o il sindaco Giuseppe Arturo a benedirvi? Chi dei due?
1: Ma io credo entrambi a questo punto.
0: Io ho idea che si siano scambiati qualcosa, insomma, o no?
1: Beh, certamente il nome Don Giuseppe, esatto. Arturo De Filippo, esattamente.
0: È un attimo sbagliare.
1: Esattamente, proprio.
0: Ma scusa, quanto è stato bello vedere Calciano non semplicemente come punto di partenza, ma come paese che ha fatto sentire i partecipanti veramente accolti, e quindi naturalmente da Fidas.
1: Sì, devo dire la verità che insomma i riscontri sono stati altamente positivi, ecco. Come dire, noi ci siamo imbattuti in questa bellissima esperienza mettendoci tutto noi stessi, soprattutto devo dire grazie al mio direttivo di sezione che è stato fantastico, perché ci siamo svegliati all'alba per poter appunto insomma dare il massimo.
0: Bello che dalla piazza di Calciano sono partite le moto, ma soprattutto è partito un messaggio che ha attraversato la Basilicata, poi insomma ne abbiamo già parlato. Comunque adesso facciamo anche noi una piccola sosta musicale, poi torniamo sempre da te, sempre a Calciano con Carmela, e sapere cosa è successo quando la carovana è ripartita. Quindi stai lì che noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

l'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Come on, baby. 3, 2, 1, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, le ultime puntate estive, poi ripartiamo con la stagione invernale. La carovana, come abbiamo già detto, è partita da Calciano in provincia di Matera e ha attraversato tanti comuni locali. E noi torniamo dalla presidente della FIDAS di Calciano, Carmela Rizzo. Carmela, che sensazione hai avuto in quel momento quando sono tutti partiti e le moto sono partite e insieme anche il messaggio di FIDAS?
1: Beh, devo dire che insomma è stato emozionante vedere tutti questi motociclisti, questi biker che insomma partivano come dire, no? Seguendo un unico valore, che è quello appunto della solidarietà e dell'aiuto reciproco.
0: Sì, e della donazione, poi del sangue, insomma.
1: Esattamente, ascolta, esattamente.
0: Ma, dimmi pure cosa stavi dicendo.
1: No, volevo dire anche perché c'erano certamente partecipanti donatori, ma moltissimi non donatori, e questo per noi è stato un grande motivo d'orgoglio, perché poter avere anche i non donatori e dimostrare loro quello che la FIDAS riesce a fare con questi eventi è stato importantissimo, perché dare un esempio di comunità, di famiglia, secondo me fa sì che insomma anche gli altri riescano ad avvicinarsi a questo importantissimo gesto, che è appunto la donazione di sangue, plasma e democomponenti.
0: E abbiamo parlato anche prima con Isabella, una cosa importante che avete sottolineato è il rispetto della strada: niente corse, niente esibizioni, ma prudenza e attenzione. Per chi ama le moto e vuole correre può sembrare quasi una contraddizione, no?
1: Devo dire che effettivamente insomma i motociclisti aleggiano un po' in questa, se vogliamo, dichiarazione, leggenda, non saprei specificatamente come dire, però quello che diciamo mi sono potuta rendere conto io, che effettivamente è stato proprio questo, dar loro anche diciamo un input,

0: con la testa e soprattutto con il cuore.
1: Certo. Tu sei presidente di Fidas Basilicata da quanto?
0: Io sono presidente Fidas dal 2024, dall'aprile del 2024.
1: Ascoltami, ma chi te l'ha fatto fare?
0: Ma guarda, sinceramente all'inizio è stato così un prendersi del tempo per poter fare qualcosa di importante e di bello. E io sono felicissima, devo dire la verità.
1: Sì, ma io sto scherzando naturalmente, ma lo chiedo a tutti perché è un impegno importante, perché i motori sono potenti, no? I motori delle le moto sono potenti, ma la testa è ancora più potente, e direi che è una bella filosofia non solo quando si va in moto, ma anche quando si vive insieme agli altri, come fa la Fidas Calciano e la presidente Carmela Rizzo. A tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata, intanto andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Ed eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano. Carmela, adesso che le moto ormai hanno spento, tra virgolette, i motori, la piazza è tornata tranquilla e l'adrenalina della giornata è passata, immagino. Cosa rimane poi a Calciano di questa esperienza?
2: Beh, rimangono tanti bei ricordi, tante bellissime immagini, ma soprattutto rimane questo grande senso di, secondo me, di umanità. Ecco, ripeto, Calciano è un piccolo paesino, ma dà il suo grandissimo contributo. Quindi questo evento, secondo me, è stata la manifestazione, diciamo, massima per il momento, e con la speranza di fare sempre, insomma, più eventi, più manifestazioni legate naturalmente all'iniziativa della donazione del sangue.
1: Certo, perché insomma adesso io sto anche guardando un po' il paese calciano, insomma, che è un po' arroccato, no? Per questa provincia di Matera, e immagino che dopo queste 78 moto in centro, quel casino di motori, credo che anche un po' i nostri amici un po' dell'età superiore alla mia hanno un po' visto tutte queste moto e hanno detto: cosa è successo qui?
2: Esattamente, sì, ma poi quello che volevamo fare proprio noi era proprio quello: fare tanto rumore. Fare tanto rumore e farci sentire.
1: Bene, molto bene, vorrei dire. Quindi ricordiamo questo, come si chiama questo evento che farete, immagino, anche il prossimo anno.
2: Certamente, Metti in moto il dono.
1: Quindi noi aspettiamo questa nuova puntata, diciamo, questa quinta edizione, no?
2: Sì, l'aspettiamo con tanta ansia e trepidazione.
1: Ma
2: non
1: ci
2: vediamo
1: fosse,
2: l'ora.
1: Se ci fosse qualche giovane motociclista che non ha ancora donato il sangue, cosa gli diresti per andare a donare il sangue?
2: Ecco, adesso qui hai toccato un punto un pochino debole, diciamo, fragile, anzi più che debole, è che è necessario donare il sangue, perché purtroppo noi abbiamo avuto una piccola esperienza in famiglia e ci siamo resi conto di quanto sia importante la donazione. Quindi andate a donare, perché donare vuol dire salvare la vita ad altre persone che ci possono accompagnare lungo questo percorso fantastico che è la vita.
1: Carmela Rizzo, grazie per essere stata con noi, complimenti a tutta Fidas Calciano per questa bella idea, questo volume motociclistico importante. Da Calciano è partito un bel corteo, ma soprattutto è partito un bel messaggio: avere un motore bello potente, ma avere un cuore grande lo è ancora di più, no?
2: Certamente, avere un cuore grande, sì, e darsi sempre da fare per chi ha più di bisogno.
1: Io posso mandare un grande abbraccio a tutta Calciano, a tutti i donatori, sperando di venirvi a trovare con la radio, e insomma grazie mille per essere stata dei nostri.
2: Grazie a te per avermi dato la possibilità di poter esprimere tutto il nostro orgoglio e piacere di partecipare, insomma, alla Fidas e di dare il nostro contributo. Grazie.
1: Da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, buona musica e buona fine estate a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, andate a donare il sangue che è fondamentale. Ciao, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi sul paese. 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro, nell'est. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev, nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano, mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla France Presse fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone, che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose, e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
1: Trasmettiamo adesso la replica della 17ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 3 febbraio 2026.

0: Di nuovo in onda con Almanacco del Giorno Pop, chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui, pronto con gli sci. Perché Alessandro sono pronto con gli sci?
0: È perché questa è la settimana olimpionica o olimpica, non ho mai capito qual è l'aggettivo giusto da usare, ma è la settimana delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, quindi assolutamente meritano di essere menzionate e quindi siamo tutti pronti a guardare in televisione le gare di curling.
1: Io lo adoro, io te lo dico, quelle le guardo.
0: Ecco, qui potete capire anche una certa distanza fra i due conduttori di questa trasmissione, perché Carlo ti segue anche il lancio della nocciolina in salita.
1: Tra l'altro c'è un film italiano di pochi anni fa con Edoardo Leo che si chiamava La mossa del pinguino.
0: Ah, è vero, giocavano a curling.
1: Esatto, e questi quattro che vogliono essere qualificati a... come italiani, che tra l'altro siamo campioni, cioè siamo
0: fortissimi,
1: siamo una buona nazionale,
0: come direbbe il salvatore del cinema italiano, siamo una squadra fortissimi.
1: Esatto.
0: Meraviglioso. Comunque bentornati sulle frequenze di Radio Incontri in Blu e in questa 17ª puntata di Almanacco del Giorno Pop vi parleremo ovviamente di prodotti della cultura pop che sono usciti in questa settimana nel passato o che in qualche modo hanno a che fare con questi giorni, e il primo personaggio di cui vi parliamo è esattamente da intendersi in questo senso, perché François Truffaut, il grandissimo regista francese, nacque il 6 febbraio 1932, quindi possiamo dedicare questo spazio della nostra trasmissione a Truffaut, che è stato un grandissimo regista, ammiratissimo anche fuori dai confini francesi. Per esempio vi ricordo che Steven Spielberg, un altro dei nostri feticci, era così innamorato della figura di Truffaut che lo volle come uno dei personaggi di Incontri ravvicinati del terzo tipo, quindi volle mettere un regista che ammirava, che amava, all'interno di un suo film, con un piccolo particolare: Truffaut non sapeva l'inglese, o meglio lo sapeva un po' alla buona, quindi di fatto interpreta appunto il ruolo di un personaggio straniero, di un personaggio francese.
1: Una chicca che non sapevo questo.
0: Tu Carlo sei un appassionato di Truffaut?
1: Allora, conosco Truffaut, ho visto un paio di suoi film, non posso dire di essere sicuramente un esperto, però diciamo che il mio rapporto con lui si deve un po' ai tuoi racconti come sempre e un po' ad aver letto il famoso libro intervista tra lui e Hitchcock, che è un libro famosissimo, è un libro bellissimo per chiunque poi è amante,
0: si è interessato alle tecniche del cinema. E questo è importante perché già ci fa capire un po' una caratteristica particolare di Truffaut, ma poi anche di Godard e di tanti altri autori francesi, cioè Truffaut prima di tutto è un cinefilo, prima di tutto era un appassionato di cinema, aveva visto un sacco di film, soprattutto nella sua infanzia diciamo un po' complicata, che poi trova espressione anche nei 400 colpi, che hanno molti elementi autobiografici. Quindi lui passa le sue giornate al cinema, è da lì che nasce una passione che lo porterà a scrivere per i Cahiers du Cinéma, il famosa rivista francese di critica cinematografica, e poi dedicarsi appunto alla realizzazione di film e intraprendere la sua carriera di regista. Sulla infanzia diciamo di Truffaut ci sono tante cose da dire, però possiamo anche riassumerla così: di fatto ebbe un rapporto piuttosto difficile con la madre, del resto il cognome non è quello del padre biologico ma del compagno della madre. Lui fu espulso da diverse scuole, pare che fino a 10 anni abbia dormito in corridoio addirittura, quindi un po' un Harry Potter possiamo dire, perché non aveva neanche una camera sua. E questa fuga dalle scuole o anche dalla colonia dove era stato mandato appunto di fatto viene riproposta in formato cinematografico proprio dal protagonista dei 400 colpi, che non casualmente nell'ultima scena raggiunge la riva del mare. Se Carlo non hai visto questo film devi assolutamente vederlo, perché è uno dei grandi capolavori del cinema mondiale. Truffaut in particolare ha in comune con Spielberg e con un altro grandissimo italiano, cioè Vittorio De Sica, una straordinaria capacità di rappresentare storie di ragazzi o bambini. Sono i registi che meglio hanno saputo raffigurare al cinema i piccoli, e questo non solo nei 400 colpi ma anche nel Ragazzo Selvaggio, ma anche in tanti altri film. E questo è un altro aspetto interessante, probabilmente perché hanno avuto un'infanzia difficile facile o comunque perché avevano una particolare predisposizione. Ma ovviamente di Truffaut possiamo citare anche altre opere come Effetto Notte, come Baci Rubati, possiamo parlare appunto di Antoine Doinel, che era il suo attore feticcio riproposto in tanti film,
1: che come noi ormai facciamo sempre, appunto Effetto Notte vinse anche il premio Oscar come il premio film straniero nel 74.
0: Esatto, quindi in qualche modo noi ricordiamo sempre gli autori di film che hanno ricevuto l'Oscar come miglior film straniero. Qualche tempo fa, tra l'altro, su Rai Play ci fu anche una bellissima rassegna, vennero riproposti alcuni film come La signora della porta accanto, Finalmente domenica. Tra l'altro Truffaut è morto in realtà anche piuttosto giovane, quindi chissà quante cose avrebbe potuto fare diciamo anche negli ultimi anni di un'eventuale vita più lunga. Ma rappresenta un autore che ha condizionato in qualche modo anche la cinematografia mondiale e che quindi va preso in considerazione per la sua capacità anche di unire il tragico all'ironico. Era un autore effettivamente molto ironico, e questo lo vediamo anche nella sua produzione cinematografica.
1: E quindi, per concludere questo mini blocchetto, che per una volta siamo più corti, ma va bene perché se no andiamo sempre e solo sui film, che canzone ci proponi, Alessandro?
0: Vi propongo una canzone che si sente all'inizio di Baci Rubati, che poi sarebbe un po' il seguito dei 400 colpi, perché di fatto rappresenta il protagonista un po' più grande, l'attore sempre Antoine Doinel. E proprio nelle prime scene si vede la Cinémathèque Française occupata, perché siamo nel 68, quindi ai tempi del maggio francese, e sullo sfondo si sente Que reste-t-il de nos amours di Charles Trenet, che è una canzone veramente molto bella e appropriata anche a quel momento storico.
1: Succede sempre con le canzoni con titoli particolari, ma in questo caso soprattutto la canzone la dirai te, così non mi picchierai per l'accento sbagliato.
0: Quindi con Que reste-t-il de nos amours, Charles.

0: ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Abbiamo appena ascoltato Charles Trenet nella nostra puntata di Almanacco del Giorno Pop come omaggio a François Truffaut, e a questo punto possiamo ricordare le frequenze per ascoltare Radio Incontro in Blu, così ci potete ascoltare o in radio o in streaming o direttamente in podcast. Prego Carlo.
2: Allora, come sempre in FM 88.4 e 92.8, in DAB Radio Digitale Toscana o streaming e podcast a www.radioincontri.org, e ci potete ascoltare la mattina per svegliarvi, non la notte per dormire, come dice sempre Alessandro.
1: E c'era un po' di polemica, c'era un tono un po' polemico, ma effettivamente una cosa che ci fa dormire è una cosa piacevole. Se ti lascia sveglio vuol dire che è preoccupante, insomma, quindi dovremmo essere lieti.
2: Vabbè. Ti ci hai preparato oggi, Ale.
1: Detto questo, parliamo di un altro album epocale, ovvero Rumours dei Fleetwood Mac, che è uscito il 4 febbraio 1977. A lungo è stato uno dei dischi più venduti di sempre nella storia della musica. Vi ricordo che siamo un po' prima dell'uscita di Thriller di Michael Jackson, e effettivamente era un successo di pubblico ma anche di critica del tutto meritato, in particolare perché si tratta di un disco fatto praticamente tutto da numeri uno, ci sono una marea di singoli e tutti veramente belli, e tra l'altro è bella anche un po' la storia che sta dietro alla composizione di quest'album, perché quando i Fleetwood Mac cominciano a scriverlo in realtà sono un gruppo finito. I Fleetwood Mac nascono in realtà all'inizio degli anni 70 e hanno una composizione un po' diversa. Nel 1977 sono arrivati a essere costituiti da quattro persone, di cui l'unico membro della formazione originale era Mick Fleetwood. Mentre invece a questo punto abbiamo Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, che erano una coppia, e dall'altro lato Christine McVie e appunto Mick Fleetwood, che erano una coppia. Tuttavia, prima di comporre quest'album, entrambe le coppie scoppiano, e quindi si crea una situazione in cui, cosa che non dovrebbe mai accadere, come ci insegna la storia dei comacose.
2: Beh, ecco, stavo proprio a intervenire su questa cosa qui.
1: In questo caso abbiamo una situazione alla seconda, perché abbiamo due coppie, non più una soltanto, quindi due separazioni all'interno dello stesso gruppo. Tutti si aspettavano che la storia dei Fleetwood Mac finisse lì, perché non c'era più possibilità, insomma, di andare d'accordo. E invece cosa fanno i nostri eroi? Decidono di raccontare questa crisi, diciamo, relazionale che c'è fra di loro, questa insofferenza dell'uno per l'altra, in forma di musica, e in forma di grandissima musica. E il titolo che viene dato al disco è esattamente Pettegolezzi. Rumors sono i pettegolezzi, perché evidentemente sulla stampa musicale si diceva: cosa faranno, cosa riusciranno a creare i Fleetwood Mac ora che sono in lotta l'uno contro l'altro.
2: E ricchi e poveri, prendete appunti.
1: Ricchi e poveri, prendete appunti. Vabbè, ma anche ricchi e poveri, ora piccolo excursus, se ci pensate erano quattro, diventarono tre perché pare che Marina Occhiena avesse diciamo litigato perlomeno con Angela, con la brunetta dei ricchi e poveri. Le male lingue dicevano diciamo anche per questioni amorose. Ora, che sia vero o no, però effettivamente Marina Occhiena quando è che lasciò i ricchi e poveri? Alla vigilia del Sanremo, nel quale ricchi e poveri presentarono Sarà perché ti amo. Loro diventarono tre proprio con quella canzone lì, che poi è la loro canzone più famosa. probabilmente quella di maggior successo, anche più della Prima Cosa Bella e di Che Sarà, eh? Quindi in realtà anche nel caso dei Ricchi e Poveri va detto che la separazione fu un po' di supporto,
2: anche se come tutte le volte che viene nominata va ricordato che sarà la nostra canzone inno nazionale cortonese.
1: Ecco, assolutamente. Di conseguenza, appunto, il disco che viene pubblicato è effettivamente bellissimo, ha venduto tantissimo e probabilmente alcune canzoni le conoscete anche voi, come per esempio You Can Go Your Own Way, tanto per capirsi, oppure Dreams. Tra l'altro i Fleetwood Mac sono molto adatti anche al formato TikTok, quindi spesso certe loro canzoni tornano anche nei brevi video. Ma c'è anche Songbird, Don't Stop, anche Don't Stop è famosissima, The Chain, e soprattutto Dreams, che poi è la canzone che ci ascolteremo e che rappresenta diciamo il primo singolo di questo disco. Ascoltare Fleetwood Mac significa ascoltare un pop rock che va soprattutto sul versante del pop efficacissimo, e tra l'altro il merito di questo disco fu di farli diventare uno dei gruppi più famosi ovviamente sulla scena americana, molto di più di quanto erano conosciuti prima, al punto da prolungare sostanzialmente la loro vita artistica per almeno altri 10 anni, perché diciamo fino alla fine degli anni 80 continuarono a essere insieme e a produrre altri dischi forse meno validi ma con alcune perle significative. In particolare mi riferisco a Tango in the Night o a Task, che sono appunto

Abbiamo ascoltato Dreams dei Fleetwood Mac, che è un omaggio alla pubblicazione di Rumours in questa settimana iniziale di febbraio, e concludiamo questa 17ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop con un grandissimo autore che è morto il 9 febbraio del 1881 all'età di 59 anni. Si tratta forse del più grande scrittore russo, cioè Fyodor Dostoevsky, un autore ancora oggi molto letto, uno dei delle figure quindi più ricordate di tutta la straordinaria letteratura romanzesca russa soprattutto del secondo 800. Su Dostoevsky si potrebbero dire tantissime cose e sinceramente noi stessi ci sentiamo un po' in difetto perché non abbiamo letto tutte le sue opere e quindi potremmo non essere all'altezza di dare una panoramica completa di questo personaggio, ma non è neanche la finalità.

0: di questo programma. Il nostro programma vuole dare degli spunti, delle occasioni, magari gli spunti sono anche per noi stessi, per le nostre letture, però certamente ci sono delle cose da dire, per esempio del ruolo che ebbe Dostoevskij nel mondo del cinema, perché poi tantissimi suoi romanzi hanno ispirato delle opere.
1: Tra l'altro io mi sento molto in difetto perché ho finito da poco di leggere La morte di
0: Ivan Ilic, ma quello non è di Tolstoj,
1: esatto, quindi mi sento ancora più in colpa.
0: Ah, perché hai letto La concorrenza.
1: La concorrenza, no, in realtà di Dostoevskij lessi a suo tempo uno dei libri, diciamo, più inflazionati suoi, Le memorie del sottosuolo, che insieme alle Notti bianche sono i libri,
0: e io infatti da poco ho riletto Le notti bianche,
1: sono quei in vista di questa puntata, che nel book talk vanno da morire, cioè sono i libri virali che vengono consigliati.
0: Ma possiamo dire che, insomma, ora noi facciamo un pochino spesso quelli che arricciano il naso, però il book talk ha fatto anche cose buone, diciamo, perché spinge i ragazzi più giovani o chi non ha avuto la possibilità di essere avvicinato alla lettura di Dostoevskij, a leggere Dostoevskij, benissimo, insomma.
1: Io sono un bimbo del book talk, perché ultimamente effettivamente mi dà un sacco di consigli, perché ovviamente il famoso algoritmo il book talk ovviamente sono i consigli sui social da influencer che parlano di libri. Ovviamente questa moda è scoppiata in America e soprattutto su romance di età inferiore ai 18 anni, possiamo dire.
0: Sì, diciamo, quella narrativa per adolescenti con gli ormoni a palla,
1: esatto.
0: Possiamo dire.
1: Poi si è per fortuna evoluta e il famoso algoritmo, a forza di guardare alcuni influencer che parlano di libri che interessano a me, ora me ne compaiono diversi, quindi a volte dà
0: anche dei bei consigli.
1: Esatto. E tra l'altro siamo in un periodo in cui più o meno succede sempre tutti gli anni che alcune case editrici fanno gli sconti, quindi anzi è un buon momento per recuperare anche questi libri.
0: Assolutamente, peraltro ricordiamoci che appunto essendo un autore, diciamo, dell'Ottocento, ormai praticamente qualsiasi casa editrice italiana ha la sua edizione, quindi veramente anche per pochissimi euro si possono comprare opere intere di questo autore, quindi non possiamo non nominare i suoi capolavori come I demoni, I fratelli Karamazov, Delitto e Castigo, Il giocatore, L'idiota, ce ne sono veramente tantissimi.
1: Insosia.
0: Credo che sia interessante per esempio ricordare anche quello che è un po' un momento di uno snodo fondamentale nella vita di quest'autore, perché poi la vita, come mi fa notare giustamente Carlo, occupa quanto 7 pagine di Wikipedia, quindi diciamo molto impegnativa da ricostruire
1: le nostre autorevoli fonti
0: ma c'è una cosa sicuramente da ricordare, cioè quando all'età di 28 anni, siamo nel 1849, Dostoevskij sta per essere fucilato e la scena della fucilazione è piuttosto drammatica, lui l'ha raccontata appunto successivamente, e sostanzialmente si arriva quasi all'esecuzione, quindi viene rasato, c'è tutta la cerimonia, l'ultima cena, il bacio al crocifisso, eccetera, e poi arriva l'emissario dello zar che dichiara che la pena è stata commutata a, mi pare, 4 anni di prigione. Quindi immaginiamo anche come si deve essere sentito Dostoevskij a vedersi veramente la morte in faccia, come si suol dire, e poi a doversi riprendere. E questa cosa poi sappiamo, insomma, lo convincerà anche della insensatezza, diciamo, della pena di morte. Comunque, detto questo, io appunto dicevamo prima libri di Dostoevskij hanno ispirato tante opere cinematografiche. A me vengono in mente Le notti bianche di Luchino Visconti, che sono ambientate a Livorno, non a San Pietroburgo, però con Marcello Mastroianni, e sono sicuramente un film interessante, anche se non è tra i migliori di Visconti. Però sempre parlando di Visconti, Carlo, in molti hanno riconosciuto influenze di Dostoevskij anche in altri suoi capolavori.
1: Sì, Luchino Visconti in due film c'è questa forte influenza. Il primo è Rocco e i suoi fratelli, dove lo stesso regista cita L'idiota.
0: Rocco è l'idiota, cioè la persona troppo buona per una società cattiva.
1: E invece nella caduta degli dei c'è un personaggio che ripercorre le vicende dei demoni.
0: Quindi, vedi, quindi effettivamente Visconti, diciamo, era un grande appassionato di Dostoevskij.
1: Però andando anche oltre oceano, sia da sia oriente che a occidente, una delle cose che ho riguardato ora, perché non me lo ricordo sinceramente, ma sicuramente l'ho visto, è il film L'idiota di Akira Kurosawa. Ho visto molti suoi film, non
0: e quindi
1: ricordo.
0: Parleremo sicuramente prima o poi, esatto, in questa trasmissione,
1: anche perché per noi appassionati nerd e pop è impossibile non parlare di Kurosawa, perché se esiste Star Wars è merito di Kurosawa. Comunque sì, un grandissimo regista giapponese, e fece questo film L'idiota, che leggo era considerato un film, un grandissimo film mancato, però viene anche considerato il miglior film dalle opere di Dostoevskij, perché le altre sono citazioni, questo invece è proprio preciso,
0: tratto precisamente da una sua opera.
1: Esatto. E altri due film che però con grandi registi che si ispirano alle sue opere, uno è Match Point di Woody Allen, un film che a me piace molto, dove viene citato anche all'interno del film, ma è anche contenuto dentro la trama, Delitto e Castigo. L'hai visto Match Point di Woody Allen?
0: Penso di sì, è quello sul tennis. No?
1: Sì, che inizia a sottolineare quello del, insomma, diciamo c'è amore e omicidio, il tennis inizia con la famosa scena
0: Delitto e Castigo
1: del tennis, esatto. L'altro è il Cigno Nero di Aronofsky, anche quello grandissimo film con Natalie Portman, che appunto quelli cita il sosia.
0: E quindi direi che, insomma, qualche spunto, un invito, diciamo, alla lettura di Dostoevskij ve l'abbiamo dato.
1: Abbiamo fatto una cosa particolarissima in questa puntata, perché vi abbiamo parlato di Truffaut, però consigliandovi di leggere il libro Intervista con Hitchcock, mentre abbiamo parlato di Dostoevskij e vi
0: consigliando
1: abbiamo consigliato
0: di film.
1: I film.
0: Vabbè, ma questo è il senso un po' del nostro programma, che è pop anche nell'essere postmoderno e nel mischiare i generi e i mezzi.
1: Oppure siamo solo un po' confusionari, non ve lo vogliamo dire, ma con che canzoni ci saluti, Alessandro?
0: Allora, trovare una canzone adatta a Dostoevskij non è stato semplice, però mi veniva in mente un grandissimo gruppo inglese della fine degli anni 70 e degli inizi degli anni 80, cioè i Joy Division di Ian Curtis, che poi successivamente divennero i New Order. I Joy Division avevano un approccio, diciamo, sia musicale sia nei testi piuttosto, potremmo dire, quasi lugubre o comunque molto sofferto e sofferente, che un po' richiama, diciamo, alle modalità espressive anche di Dostoevskij, soprattutto in certi romanzi. E quindi penso che possiamo concludere la nostra, diciamo, puntata con un brano come Love Will Never Tear Us Apart, appunto dei Joy Division, che è forse la chiusa più degna. Ci risentiamo sulle nostre frequenze la prossima settimana
1: e buone Olimpiadi a tutti.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno con graduale irruzione di aria più fresca da est, vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino, temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 feriti in un raid contro un'azienda di Dnipro nell'est del paese. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev contro l'infrastruttura russa. L'Ucraina ha rivendicato l'attacco a una seconda raffineria a Bashkira, regione sud-occidentale. La guerra prosegue mentre il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni, lo hanno riferito alle agenzie di stampa straniere entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale yemenita sul Mar Rosso di Al-Makkah almeno 3 volte, causando 14 civili feriti. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea dell'ONU che si apre oggi a New York. E oggi appunto si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al centro i temi caldi globali, fra cui i conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria, il capitolo dell'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre in corso. La Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantire libertà di navigazione. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del prodotto interno lordo, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava quest'anno all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era del 3,4%. L'Istat rivede al rialzo intanto la crescita del 2025 più 0,6%, la pressione fiscale è data al 42,9%, in aumento dello 0,7%. A Roma sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressione verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Giovanni Lasri, il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba. Indagato a piede libero per omicidio volontario, l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione che era stata presa d'assalto dai ladri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con graduale irruzione di aria più fresca da est, vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino, temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio e vogliamo parlarvi oggi di una figura contemporanea, una figura che noi conosciamo molto bene, che ci è stata molto vicino in tutto il nostro percorso Caritas e che adesso sta affrontando il processo di beatificazione, un sacerdote romano, direttore della Caritas di Roma, una di quelle figure attuali, moderne, che ci hanno insegnato a capire il significato profondo della Caritas e della carità dietro anche alle parole di Paolo VI. E questo è un ricordo appassionato di un cronista, del fondatore della Caritas diocesana di Roma, all'indomani dell'annuncio dell'apertura della causa di beatificazione. L'articolo è di Antonio Maria Mira nel quotidiano Avvenire. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere e ascoltare la realtà. Così Papa Leone ha descritto Don Luigi di Liegro annunciando l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità del fondatore della Caritas romana. Era proprio così Don Luigi, andava a vedere e ascoltare, poi valutava e quindi costruiva. E così costruiva case solide che durano ancora nel tempo, sia quelle di mattoni che quelle delle idee, dei discernimenti, delle scelte. Proprio per questo Don Luigi era una manna e quando, dice la giornalista, quasi 50 anni fa ho cominciato il mestiere di giornalista consumando la suola delle scarpe, come ci ha invitato a fare tante volte Papa Francesco, per vedere, ascoltare e poi scrivere. Don Luigi era una fonte inesauribile di notizie, perché anche lui consumava la suola delle scarpe, aveva così i sensori della città che quotidianamente incontrava e viveva, incontrava i suoi problemi, le sue fatiche, gli ostacoli, li denunciava con forza, ma non si limitava a questo, li affrontava cercando di coinvolgere la comunità, non da navigatore solitario, ma con noi, addirittura chiamando la città a una riflessione corale, col convegno sui mari di Roma del febbraio 1974, che nel titolo riassumeva il suo impegno, la responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma. Ancor prima, come ha ricordato il Papa, nel 69 aveva dato vita alla prima indagine sociologica sulla religiosità dei cristiani di Roma, che mise in luce la divaricazione tra fede dichiarata e scelte concrete. Da lì partì la sua idea di carità diversa, non elemosina o assistenzialismo, ma azione per la giustizia. Non c'è carità senza giustizia. Questo si legge sulla sua tomba. Ma da realizzare, quella di Don Luigi era una chiamata alle parrocchie, alle associazioni, alle istituzioni, pretendendo che finalmente si muovessero, ma se non lo facevano, ecco che la Caritas metteva in campo segni concreti, con cuore e con intelligenza. Fare il bene e farlo bene, questo ripeteva spesso, guardando alle vere emergenze. Nacquero così la prima casa famiglia per ammalati di AIDS, contestatissima da parte degli abitanti del quartiere ricco di Roma e da una parte della politica. Poi la mensa per i poveri e senza dimora, l'ostello, l'ambulatorio per gli immigrati,
La sua presenza col suo corpo e i suoi ragazzi tra gli immigrati nel ghetto della ex Pantanella, dove arrivò a celebrare il matrimonio di una ragazza italiana e un ragazzo pakistano. Lo scandalo per tanti, uno dei tanti scandali di Don Luigi. Tutti i temi per gli articoli. Vieni a vedere, era il suo invito, al quale non si poteva dire di no, sapendo che voleva dire vivi un po' con noi. Così il mio primo articolo per Avvenire fu proprio sulla Caritas, al quale ne seguirono una centinaia, miei e dei miei più giovani colleghi. Venni prestato da Avvenire alla diocesi per rinnovare le pagine di Roma. Tutte le mattine prima di andare nella mia stanza in vicariato passavo da Don Luigi. Oggi cosa scriviamo? Gli chiedevo notizie, aggiornamenti, per progettare qualche campagna insieme. Fu così per i Rom, per i loro diritti. Una campagna di giustizia che però portò a un durissimo scontro con il comune di Roma, allora guidato dal sindaco Pietro Giubilio. E a Don Luigi e alla Caritas e a noi di Roma che provavamo ad essere la loro voce arrivarono attacchi, perfino insulti, ma alla fine, come per la classica canossa, vennero da Don Luigi a chiedere scusa, perché lui certo non mollava, non alterava nella difesa dei diritti dei più deboli e dimenticati. Era un piacere seguirlo, raccontarlo, soprattutto per la sua concretezza. Poche chiacchiere, moltissimi fatti. Così la pace per lui fu aderire convintamente all'obiezione di coscienza al servizio militare, ma concretamente aprendo i servizi Caritas agli obiettori in servizio civile. Non solo un no alle armi di morte, ma un sì alla non violenza, scegliendo di essere al fianco degli ultimi e degli ultimi della città, coniugando pace con giustizia. Una bellissima comunità quella degli obiettori di allora, dove lo sporcarsi le mani si univa alla riflessione e alla preghiera. Com'era Don Luigi? Tanti sono passati nei servizi che aveva fatto nascere, tanti dopo quel periodo hanno deciso di restare, trasformando il volontariato in professione, il bene fatto bene. Anche in questo Don Luigi era più avanti, molto più avanti, per qualcuno troppo. Così il 13 novembre 1986 l'allora ministro della difesa Spadolini ordinò un'ispezione dei carabinieri alle sedi della Caritas per controllare cosa facessero gli obiettori e soprattutto se c'erano. Non c'erano, perché erano per strada con i più deboli, con gli scartati, mi disse allora, come faceva lui ogni giorno. C'è un ultimo, ma non meno importante, impegno di Don Luigi, impegno attualissimo, quello in carcere accanto agli ex-terroristi. Le accompagnò assieme a padre Adolfo Bachelet, fratello di Vittorio, ucciso dalle BR il 12 febbraio 1980 nel difficile cammino del riscatto, della rinascita, del perdono. Giustizia riparativa, decenni fa, quando ancora gli anni di piombo erano vicini. Così alcuni di loro li ho incontrati come volontari nei servizi della Caritas accanto ai più deboli, dopo aver insanguinato le vie della città. La giustizia di Don Luigi, che non condannava mai, non chiudeva la porta, apriva braccia e cuori. Non chiedo da dove vieni, ma dove vogliamo andare insieme. Molte volte in questi recenti anni difficili, dove giustizia e diritti sono messi in discussione, mi sono chiesta cosa avrebbe fatto Don Luigi nel suo ultimo intervento. Poche settimane prima di morire, ha ricordato Papa Leone, disse ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda, Signore, dove sei? Don Luigi lo vedeva, lo trovava negli ultimi, dimenticati.
Lo avrebbe fatto anche oggi, di sicuro non sarebbe stato zitto con le mani in mano. Avrebbe lavorato sporcandosi le mani tra gli scartati vecchi e nuovi per rendere Roma davvero una città per tutti. Avrebbe inventato nuove case per fare davvero Roma la casa di tutti. A me sarebbe piaciuto ancora andare nella sua stanza e dirgli: «Don Luigi, oggi cosa scriviamo?» E ne avrebbe avute di storie da raccontarmi, perché, diceva pochi giorni prima di morire, serve il discernimento per una cultura diversa che obbliga tutti a fare uno sforzo in più, ad andare un po' più in profondità, proprio quello che Papa Leone, vescovo di Roma, invita a fare seguendo l'esempio di Don Luigi.

Ascoltiamoci Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. E con questa canzone termina oggi il nostro programma La Fontana dei Villaggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni nelle nostre frequenze dal lunedì al venerdì. Seguiteci quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortona.

Buongiorno, le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 22 di settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Cortona, si è concluso con la premiazione in sala del Consiglio Comunale il concorso fotografico dedicato alla fioritura del girasole. Un'idea nata viaggiando, osservando l'importanza di valorizzare il patrimonio che il territorio offre. Nasce così il concorso fotografico Cortona Subflower, che ha visto 143 partecipanti e un totale di 600 fotografie. In gara due categorie, panoramiche e dettagli. Per la prima categoria si è aggiudicato il terzo posto Elena Giugnoli, al secondo posto Marcello Fatucchi e Stefano Boccioni conquista il primo posto, sempre lui a vincere la categoria dettagli, seguito in seconda posizione da Pier Gianfranco Bicchieri e al terzo posto Davide Bedini. Una comunicazione di servizio per gli abitanti di Terontola che rimarranno senza acqua giovedì 24 settembre per lavori alla rete idrica. Giovedì 24 settembre 2026 dalle 8.30 alle 17 per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Cortona sarà interrotta la erogazione dell'acqua

0: in località Terrontola. Al ripristino del servizio potranno verificarsi variazioni di pressione e fuoriusciti di acqua torbida dovute al prosciugamento delle condotte. L'azienda si scusa per i disagi arrecati all'utenza. Domenica 27 settembre Castiglio Fiorentino celebra il vino e le eccellenze locali con Bianco, Nero e Santo, appuntamento inserito nel programma nazionale Notti del Vino e patrocinato dall'Associazione Nazionale Città del Vino. La manifestazione organizzata dal Comune di Castiglio Fiorentino in collaborazione con il terziere di Porta Fiorentina, la Proloco di Castiglio Fiorentino, l'ente Serristori e Asso Sommelier animerà il chiostro di San Francesco e i giardini di Piazza Matteotti con un pomeriggio dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio. Si comincia alle 16.30 con l'apertura del chiostro di San Francesco e i giardini di Piazza Matteotti con un pomeriggio dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio. Si comincia alle 16.30 con l'apertura del chiostro di San Francesco e l'esposizione dei prodotti delle aziende vinicole locali, accompagnata dalla degustazione di vini del territorio. Si è svolta sabato mattina ai giardini del Porcinale di Arezzo la selezione regionale di Edil Trophy 2026, la gara di arte muraria promossa da Formedil Italia, che mette a confronto le migliori maestranze edili del territorio. L'undicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuola Edile di Arezzo ha visto per la prima volta la partecipazione di tutte le 10 province della Toscana, impegnate nella costruzione di una panchina in muratura che viene poi regalata al Comune di Arezzo. L'appuntamento ha segnato inoltre il formale cambio di denominazione dell'ente organizzatore in Formedil Scuola Edile di Arezzo. Andrea Bigazzi, direttore Formedil Arezzo.
1: Abbiamo appena iniziato la gara qui ad Arezzo di Edil Trophy 2026, siamo a Giardini Porcinai, abbiamo tutte le province toscane che si stanno sfidando nel realizzare una panchina in mattoni e speriamo quindi che vinca il migliore, perché il migliore andrà a rappresentare la Toscana alla gara nazionale che si terrà a Bologna al Saie.
0: Sara Goretti, presidente Formedil Arezzo.
2: È un piacere anche quest'anno ospitare l'undicesima edizione dell'Edil Trophy, un'edizione che per la prima volta è stata ospitata qui a Arezzo nel 2009 e che riproponiamo questa volta, un'edizione in cui partecipano tutte le 10 province della regione toscana nella costituzione di questo manufatto panchina che poi verrà regalato al Comune di Arezzo. Quest'anno poi per Arezzo è anche un anno particolare, perché la nostra scuola edile ha cambiato nome e da oggi si chiama Formedil Scuola Edile di Arezzo.
0: Erika Carpazza, vicepresidente Formedil Arezzo.
3: Oggi siamo ad Arezzo per la selezione regionale dell'Edil Trophy 2026, organizzata dal Formedil Italia. I vincitori della selezione regionale parteciperanno alla selezione nazionale che si svolgerà il 10 ottobre a Bologna. Oggi il protagonista è il cantiere, le imprese, i lavoratori, il cantiere che vede attraverso gli enti bilaterali, quindi le scuole edili, formazione, qualità, competenze, sicurezza soprattutto. Protagonisti sono appunto i lavoratori con le loro maestranze, nell'ottica e nello spirito appunto di formazione, che è appunto la mission delle scuole edili: formazione, qualità, competenza, professionalità e soprattutto, come dicevo, sempre con un occhio rivolto alla sicurezza del lavoro.
0: Rossano Massai, presidente ANCE Toscana.
4: Oggi siamo ad Arezzo e c'è questa manifestazione che facciamo annualmente, cambiando di volta in volta città, Edil Trophy, dove c'è una gara proprio fra le scuole, diciamo, di ogni provincia manda un'impresa e c'è un progetto unico che viene portato avanti e poi c'è una classifica che viene fatta in base al risultato di una giuria di tecnici che valuta tutte le opere fatte. L'importanza, al di là poi di ritrovarsi e di essere veramente una festa, io vorrei dire che c'è una dimostrazione di quanto la manualità nel nostro settore sia una cosa importante. Il nostro settore si sta industrializzando, si sta aggiornando con tecnologie, ormai le costruzioni diventano un componimento più che una costruzione, si realizza tutto in fabbrica.
0: In chiusura il podio delle selezioni regionali. Al primo posto si sono qualificati per la finale di Bologna Pisa, la provincia di Pisa Massimo Stabile e Roberto Stabile. Al secondo posto la provincia di Massa Carrara con Gabor Gheorghe e Taku Elton. Al terzo posto e premio sicurezza Pistoia, Egidio Gesualdi e Kitwin Dragani. I vincitori pisani rappresenteranno ora l'intera Toscana alla finale nazionale delle T-Trophy il 10 ottobre al SIAE di Bologna. Ed è tutto anche per oggi con il notiziario del GR Valdichiana. Vi aspetto fra qualche attimo per la pagina sportiva.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva del martedì. Bene, come già precedentemente annunciato, oggi ci occuperemo dei riflessi delle gare della domenica, a partire dall'eccellenza, ma poi spazieremo in tutti i vari campionati con tutti i servizi che abbiamo. Partiamo dall'eccellenza perché la partita Poggibonsi-San Giovannese era una delle partite più interessanti, terminata in parità 1-1 con il Poggibonsi, un'estate tribolata per rimettere insieme una società ed una squadra, mentre la San Giovannese con il suo presidentissimo Neri, l'arrivo di Bicchierai come direttore sportivo, il ritorno di Morandini, sembra aver assunto una struttura quasi da professionisti. Andava per prima in vantaggio la San Giovannese al 34esimo con Mencagli, raggiunta al 60esimo della ripresa con Caggianese, e poi le due squadre hanno provato a superarsi, ma alla fine si sono accontentate di dividere la posta.
6: In una cornice eccellente ma che non ha nulla a che vedere con l'eccellenza, Poggibonsi e San Giovannese si dividono la posta in palio con un gol per tempo. Mister Magrini cambia due effettivi rispetto al 4-0 col Barberino, inserendo Tkaciuk e Senza Amici dal primo minuto al posto di Sabadasca e Castrovilli. Prima chance al sesto minuto sponda locale, con l'incrocio dei pali colpito da Perugi dopo una buona azione personale. Gli azzurri rispondono subito con un pericoloso cross di Rocchetti, sul quale Galligani sfiora soltanto la sfera. Dopo un periodo dove le emozioni sono mancate da ambo le parti, arriva al 34esimo la rete della Sangio. Bigica tocca quanto basta un pallone piovuto dal centrocampo, cortesia di Rocchetti, liberando Mencagli che supera Cerone nell'1 contro 1. Al 44esimo si chiude la prima frazione col sinistro dal limite di Caggianese, sul quale Gioli si fa trovare pronto. Nella ripresa Poggibonsi ci crede e viene premiato al 60esimo con l'1-1, Caggianese smarcato e riesce a battere Gioli in uscita. Squillo azzurro due minuti più tardi con un altro spiovente di Rocchetti, respinto da Cerone. Al 73esimo lo scambio Sicchi-Perugi porta un altro intervento di Gioli, ma sulla seconda palla Borghi spreca malamente sparando alto. 5 minuti dopo ci riprova Caggianese, ma questa volta il suo mancino risulta innocuo finendo al lato. Ultima chance all'88esimo, dove Rocchetti calcia sugli sviluppi di un corner, ma Cerone blocca a terra. Finisce 1-1, San Giovannese ancora in battuta e a 4 punti in classifica, aspettando il big match del Virgilio Fedini, che settimana prossima accoglierà la Sansovino.
7: È iniziata subito meglio di noi, i primi 10 minuti e un quarto d'ora non riuscivamo a trovare le distanze, i riferimenti, soprattutto a sinistra, dove con Perugi e il quinto ci creavano problemi. Poi piano piano abbiamo risolto un po' a livello tattico qualche problemino e diciamo è nata una partita equilibrata, siamo stati bravi a trovare quel gol del vantaggio e poi l'abbiamo anche difeso abbastanza bene, via. Non so nella traversa se era solo 0-0, però tutto sommato penso sia stata una bella gara, due squadre che si volevano superare, che hanno giocato per la categoria un discreto calcio, nonostante un caldo che forse fisicamente non ci siamo abituati, i ragazzi sono abituati a giocare a metà settembre con 30 gradi, quindi poi è stata una bella partita intensa dove potevamo anche perdere perché in contropiede loro ci hanno avuto, il Poggi Bonzi ci ha avuto una bella occasione, il ragazzo da dentro l'area ha calciato alto e quindi si poteva anche perdere, però sono contento perché sono convinto che il Poggi Bonzi è una buona squadra e oggi l'ha dimostrato, lo sapevamo, perché d'altronde sono tutti giocatori, tantissimi vengono da categorie superiori e quindi sotto l'aspetto dell'esperienza, dello stare bene in campo, una squadra equilibrata, quindi con le mezze punte, insomma è una bella squadra, da fastidiosa. Tanti siamo stati al di sotto delle proprie possibilità, sia fisiche che tecniche e tattiche, quindi oggi non è che mi è piaciuta più di tanto, però nello stesso tempo sono contento del pareggio, perché ripeto, insomma, un pareggio a Poggi Bonzi ci può stare. Ho visto parecchi ragazzi, Bigica, il ragazzo che è uscito, Castaldo in mezzo al campo, si faceva fatica a tenere il ritmo alto sia nell'accompagnare l'azione che nel riprendere posizioni, proteggere la difesa. Infatti abbiamo preso il gol dove il centrocampo non ha protetto la difesa, abbiamo sbagliato un'uscita col centrale e abbiamo preso gol, però non credo che sia stata frutto della vittoria di domenica, perché siamo usciti in campo belli concentrati su tutte le palle, perché Poggi Bonzi ha messo tante palle dentro l'area e sempre lì attenti su ogni palla, quindi sotto questo aspetto ripeto sono contento, ma non credo che abbiamo sottovalutato o preso un po' la leggera la gara, no, assolutamente no.
8: Oggi eravamo al cospetto di una squadra che ai nastri di partenza parte per puntare a vincere il campionato o comunque sia per arrivare nelle primissime posizioni, mentre noi, ripeto, il nostro campionato deve essere quello perlomeno inizialmente di una salvezza tranquilla, per cui il risultato di oggi è un pareggio che mi fa particolarmente felice, perché poi è venuto fuori non casualmente ma da una prestazione di alto livello. Io credo che oggi la squadra abbia creato, abbia sofferto, abbia reagito, abbia giocato da squadra vera, squadra importante. Ricordiamoci dove, come e dove siamo partiti, si sta facendo dei passi da gigante. Se io vado a ritroso e rivedo le due prestazioni di tutto cuoio, vedo una squadra completamente diversa, per cui sono più che ottimista per il prossimo futuro. Ricordiamoci poi che oggi erano indisponibili Ken, Bezzi, che sta recuperando abbastanza celermente la condizione, e poi ci mancava Martucci, per cui insomma al cospetto di tutto ciò so che anche loro gli mancava qualche giocatore, e sono soddisfatto perché abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato in questi 90 minuti che è una squadra che sicuramente lotterà per le primissime posizioni, per cui mi sono molto soddisfatto di tutto quello che i miei ragazzi hanno fatto.
0: Nell'ordine quindi il racconto del film di Poggi Bonzi raccontato alla radio e poi le interviste a Lamberto Magrini, allenatore della Sangiovanese, Marco Guidi del Poggi Bonzi. E adesso passiamo alla vittoria della Castiglionese ottenuta ai danni dello Sport Club Asta, disputatasi allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda in Siena. Il servizio di Claudio Burroni.
9: C'era molta curiosità fra i tifosi viola per vedere all'opera il nuovo tesserato Martinelli Francesco nel ruolo di difensore centrale, con esperienze in B e in C. Però si giunge all'11esimo, quando Lucatti è il più lesto ad avventarsi su una respinta di Cefariello e lo trafigge con un tiro angolare dalla destra. 1-0 per la Castiglionese. 22esimo, occasione anche per i locali, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 33esimo c'è un pericoloso tiro cross di Cavallini, ma Balli c'è, interviene e si salva in angolo. Nel frattempo avviene ammonito Petricci per un gioco falloso. 46esimo, altro grosso pericolo per Balli. Una palla non rinviata permette ad Agbe di tirare, ma la sua mira da distanza ravvicinata va fuori. Il secondo tempo inizia con un bel colpo di testa di Menci, sul quale si fa trovare pronto Cefariello. Al 60esimo, altro intervento di Balli e palla va in angolo. Ma si giunge al 73esimo, quando una punizione all'incrocio dei pali di Mercuri, c'è un'ottima parata del numero 1 dell'asta. 2 minuti dopo, sul calcio d'angolo, rigore per la Castiglionese sacrosanto. Lucatti dal dischetto segna la seconda rete per il viola, 2-0. Accorcia poi le distanze l'asta all'83esimo. La Cassinese non si scompone e fronteggia alla grande i tentativi di rimonta degli avversari, che cominciano anche a dare segni di stanchezza. Poi, dopo 5 ulteriori minuti di recupero, finisce la gara a favore della Cassinese per 2-1. Un buon viatico per domenica prossima, sempre in trasferta, questa volta contro i senesi del Valentino Mazzola. A voi la linea.
0: In promozione, la seconda giornata di campionato ha un po' arriso a tutte le formazioni della Val di Chiana, Aretina e anche Senese. L'unica nota negativa proviene da Africo, dove l'Acquaviva è stata sconfitta di misura per 1-0 e probabilmente molto immeritatamente. L'Alberoro ha battuto il centro storico Le Boschi per 2-0, ha riportato un punto il Cortona Capocia da Reggello, poi una affermazione nettissima, quella del Montagnano al Ferruccio Valcareggi di Settignano, 2-0 alla Settignanese, un po' più tribolata quella della Senolunghese e un po' pagata anche a caro prezzo per gli infortuni, le squalifiche che arriveranno in settimana. Ma poi il Foiano, che ha straripato contro il Cubino 4-1, apparsa per la verità non una squadra irresistibile.
10: Post partita di questo Foiano contro Cubino, seconda giornata del campionato di promozione, siamo qui con il mister Piccirillo della nuova Foiano, che sicuramente sarà soddisfatto della prova dei suoi uomini. Ho visto un Foiano che ha dominato il lungo e il largo, solo la svista sul gol, per il resto una partita decisamente ottima da parte dei giocatori qui della Val di Chiana. Sentiamo le impressioni di mister Piccirillo.
11: Sì, hai fatto un'analisi giusta della partita, e purtroppo questa svista c'è stata anche domenica scorsa, quindi sicuramente dobbiamo lavorare e migliorare queste situazioni. Sono due gol che si prendono alle Boschi, ci è costata una partita, e invece oggi siamo stati comunque poi bravi a rimetterla in sesto, però non è che tutte le domeniche poi si riesce a rimettere in sesto. Stiamo dando continuità al lavoro dell'anno scorso, siamo solo all'inizio, c'è sempre da migliorare, e ora ci prepariamo per la prossima partita. Comunque sono contento che sia in settimana, si è passato il turno vincendo con l'Acquaviva, oggi si è vinto, fa sempre morale, le vittorie aiutano a far passare le settimane.
10: Ecco, continuità con l'ottimo lavoro dell'anno scorso. L'anno scorso il Foiano partita con un po', diciamo, sotto, non particolarmente risalto come squadra che poteva fare un ottimo campionato, invece alla fine è stata una squadra che ha concluso nella parte sinistra della classifica, un ottimo risultato per quelle che erano le aspettative della società e in genere anche per gli addetti ai lavori. Sentiamo mister Piccirillo se quest'anno fa un pensierino alla zona playoff.
11: No, io il mio pensiero è di continuare a lavorare, di migliorare quello che è stato l'anno scorso, che già comunque, come ha detto lei, è una cosa difficile. Per i pronostici, come ogni anno, ci portano sempre nella parte destra, ma non all'inizio, verso la fine, quindi questo è uno stimolo in più a noi, che ci dà per lavorare e per cercare di migliorarci. Ora, in un campionato così equilibrato, in un campionato dove comunque ci sono delle squadre importanti, quello che posso dire, io lavoro sempre per migliorare, quindi il primo nostro obiettivo è rifare i punti dell'anno scorso, e poi dopo, se siamo a quel punto stati veramente bravi, perché quest'anno secondo me il livello è più alto, guardiamo in avanti, ma il primo nostro obiettivo è comunque continuare a crescere, perché come ha visto credo che sia una squadra abbastanza giovane, e forse per questo motivo ci mettono sempre nella parte più bassa della classifica.
10: Le prossime due partite, guardate il calendario, sono contro due squadre neopromosse, l'Audace Galluzzo e l'Ideal Club Incisa, partite importanti sul quale sarebbe fondamentale rimpinguare la classifica per poi arrivare con un alto morale verso le gare con squadre maggiormente accreditate.
11: Sì, questo è poco ma sicuro, ma io sono abituato che sia il Montagnano, che sia l'Incisa, che sia il Pontassieve, ma hanno lo stesso valore, le partite valgono sempre 3 punti, si può perdere contro una squadra piccola, si può vincere contro una squadra grande, perché il calcio è questo. Domenica scorsa si è perso immeritatamente perché abbiamo fatto una prestazione, e oggi si poteva essere doppiamente soddisfatti se si fosse dato continuità al risultato, quindi io sono tranquillo, vado a giocarmi queste partite come mi giocherò quelle con Montagnano e con le squadre più accreditate di questo campionato.
10: Ringraziamo mister Piccirillo, facciamo nuovamente i complimenti per l'ottima prestazione di questa domenica, e non ci rimane che fare un in bocca al lupo per questo campionato, che lui stesso ha detto si presenta come un campionato difficile.
11: Crepi, e grazie a voi, alla prossima.
0: È tutto per oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Val di Chiana, Castiglion Fiorentino.
12: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno con graduale irruzione di aria più fresca da est, vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio ma presente anche al mattino sotto vento all'Appennino, temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo di un farmaco conosciutissimo da tempo e che tutti noi abbiamo nel nostro armadietto dei medicinali, ossia parliamo dell'aspirina, il cui nome scientifico è acido acetil salicilico. Questo farmaco, scusate, nasce come analgesico e antinfiammatorio e antipiretico, ma poi una delle sue applicazioni più rivoluzionare e salvavita risiede nella capacità di agire come antiaggregante piastrinico. E l'aspirina è usata, come tutti sappiamo, per combattere le malattie cardiovascolari. A dosaggi significativamente più bassi rispetto a quelli usati per un mal di testa, l'aspirina altera la funzione delle piastrine, prevenendo la formazione dei trombi nei vasi sanguigni. Vediamo il meccanismo d'azione. In risposta a una lesione vascolare o a una rottura di una placca aterosclerotica, le piastrine si attivano producendo una sostanza chiamata trombossano, che è un potente attivatore dell'aggregazione. L'aspirina cosa fa? Inattiva in modo irreversibile l'enzima ciclossigenasi 1, in sigla COX-1, all'interno delle piastrine. E poiché le piastrine sono prive di nucleo, non possono sintetizzare nuovi enzimi. L'effetto inibitorio dura per l'intero ciclo della vita piastrinica, ossia per 7-10 giorni. Quindi l'aspirina si può usare sia nella prevenzione primaria sia nella prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari. La prevenzione secondaria ha lo scopo di prevenire un secondo evento in chi ha già sofferto di malattie cardiovascolari, perché riduce drasticamente il rischio di recidiva, di infarto, di ictus ischemico o di attacco ischemico transitorio. La prevenzione primaria invece cerca di prevenire un evento in soggetti sani o a rischio moderato. E questa è riservata a casi ad alto rischio cardiovascolare, poiché il sanguinamento supera spesso i benefici. Abbiamo detto che il dosaggio dell'aspirina per prevenire le malattie cardiovascolari è di 75-100 mg al giorno, e questo è il dosaggio standard per la terapia antiaggregante cronica. Quantità superiori non aumentano l'efficacia antitrombotica, ma addirittura incrementano il rischio di tossicità gastrica. Abbiamo poi delle formulazioni gastroresistenti progettate per ridurre la lesione diretta sulla mucosa dello stomaco. L'aspirina si può usare anche in emergenza, cioè quando viene diagnosticata una persona un infarto acuto in atto, si somministra una dose iniziale di aspirina fra le 150 e i 300 mg, spesso masticata per velocizzare l'assorbimento. L'inibizione della coagulazione comporta inevitabilmente un aumento del rischio emorragico, come per esempio i sanguinamenti gastrointestinali. L'aspirina inibisce anche le prostaglandine protettive dello stomaco, favorendo la formazione di ulcere e gastriti. Seppur raro, un altro rischio è l'ictus emorragico cerebrale. L'uso concomitante poi con fanze, come per esempio il Brufen, il Voltare o anticoagulanti orari, richiedono un attento monitoraggio del medico. Quindi, l'aspirina a basso dosaggio rimane un pilastro nella cardiologia moderna, tuttavia l'autosomministrazione è fortemente sconsigliata. La decisione di iniziare una terapia antiaggregante deve sempre scaturire da una valutazione medica individuale del rapporto fra rischio trombotico e rischio emorragico. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia-Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
1: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran, ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E cresce la tensione nel Golfo fra Arabia Saudita e ribelli filo-iraniani Houthi, 4 morti per un attacco saudita su una città portuale yemenita. Gli Houthi cessino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Maka hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo-iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
3: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi bombardamenti che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
0: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti al liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2021 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit-PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti dai dati ISTAT il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia aggiunge il titolare del dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, critico Salvini che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, per la Commissione Europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe e il divieto del burka. Il Consiglio dei Ministri con il decreto atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano, critiche le opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E quattro minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
5: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per quattro giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I quattro residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
0: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
6: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
0: In Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi, il bilancio del tifone Jujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: Quando fu istituita 10 anni fa la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della salute Lorenzin e l'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia, l'Istat conferma il 3,1% il deficit dell'Italia nel 2025. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, ma coerentemente coi dati espressi nel documento di programmazione finanziaria, questo potrà accadere nel 2027, prende atto il ministro dell'Economia Giorgetti. Anche per la legge di bilancio 2027, quindi l'Italia dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Nel 2025 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dello 0,6%, in aumento dello 0,7% sul 2024 anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito pubblico appunto del 2025. A New York si apre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e già cresce l'attesa per il faccia a faccia Trump-Xi Jinping di giovedì. Il presidente cinese arriverà domani a Washington e ad accoglierlo sarà il suo omologo americano. Dopodomani la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con una maxi parata militare.
2: Il cerimoniale è organizzato, è molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, le minacce e gli attacchi contro il trasporto marittimo, e quanto richiesto oggi dai ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Le loro azioni riprovevoli, afferma il documento congiunto, costituiscono una pericolosa spirale di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale e di creare instabilità economica su scala mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: scienziato.
1: Certamente sì, non sono da solo, c'è Sabino D'Alessandro ancora in regia con noi fino alle 15 per le classifiche, secondo appuntamento della nuova stagione insieme. Giornata di ieri che abbiamo vissuto con una sorta di amarcord, no? Recuperando anche i grandi successi che abbiamo ascoltato per quanto riguarda le classifiche dell'estate della passata stagione, quella dell'altro ieri praticamente. Ci giriamo, guardiamo indietro nel tempo, ma era veramente lo scorso weekend. E adesso ripartiamo alla grande con la stagione autunnale, con tutte le canzoni italiane che stanno ancora d'estate, ovviamente con tanti protagonisti all'interno della top 20 e della classifica che scaleremo oggi, che ha a che fare con la musica italiana. Ritornano le nostre vecchie abitudini di una volta con le belle canzoni di casa nostra, dalla numero 20 alla numero 1. Vedremo anche, incontreremo sul nostro cammino anche tante nuove entrate e naturalmente tutte le canzoni che ci hanno accompagnato un po' per tutta l'estate 2026. Iniziamo però con una canzone che nulla ha a che fare con la chart di oggi, questa bella di Sade, si intitola Paradise.

Un'ora di bella musica, una sorta quasi di decompressione dal lavoro, magari dopo il pranzo. Qualcuno ci sta ascoltando dal DAB, qualcuno dal digitale terrestre 728 il canale, e qualcuno dall'app Play 2000, ovviamente anche dal sito play2000.it che abbiamo finito di citare prima nel nostro appuntamento di replay. Quanta bella gente che arriva qui davanti, come ad esempio il nostro amico Luca, che non vede l'ora di ascoltare la classifica italiana di oggi nella Chart Italia, cominciando dalla numero 20, dove c'è una nuova entrata, quella di Geolie con Achille Lauro, il titolo è Per noi. Alla numero 19, beh, non potevamo che riascoltare ovviamente uno dei singoli che hanno caratterizzato l'estate 2026 con il sound bossa nova, in questo caso bossa nostra, Gaia, alla 19 in discesa.

Gaia, Bossa Nostra, numero 19 in discesa. Questa era Chart Italia, su In Blu 2000 alla 18. Scendono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. Numero 17, parliamo di lei, l'ascolteremo più tardi, Gianna Nannini con la sua nuova Meraviglioso Errore, ma parliamo di lei perché è sempre più rock, la spettacolare performance sold out allo stadio di Berlino, un live che anticipa anche Gianna Gold Celebration Tour 2027, le date nei palazzetti del nostro paese in programma tra marzo e aprile del prossimo anno, e lo ha fatto alla grande questo live. Gianna si è regalata un tutto esaurito da 20.000 spettatori a Berlino, celebre arena rock che ha potuto riabbracciare la musica di Gianna a 38 anni dal suo epocale concerto del 1988. Lei ha detto: Berlino è la mia città d'elezione, mi sento a casa, ho una valigia qui che ho lasciato, come una sorta di Marlene Dietrich però della musica. Ieri sera sono tornata, mi sono regalata un sogno per festeggiare una catena di successi. Questi successi per Gianna continuano oltre ben 2 ore di concerto, accompagnata dalla rinomata Orchestra Sinfonica Boema di Praga con i suoi 70 elementi e poi musicisti e soprattutto omaggi anche a tutti i fan. L'epico concerto di Berlino anticipa, dicevamo, Gianna Gold, la tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano e attraverserà poi l'Italia. Ovviamente ci aggiorneremo su tutte queste oltre 30 date dello show che sono quasi del tutto esaurite. La numero 17 per lei in discesa con Meraviglioso Errore. Numero 16 scendono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma Angelina la ritroviamo, sale con l'ascensore di una posizione in più alla numero 15 con Ariete, la canzone è Che Bella Vita, tra poco parleremo di loro, la canzone che troviamo al numero 15 della Chart Italia è appunto questa qui, Che Bella Vita.

vita. Posizione in salita alla 15, Che bella vita con Angelina Mango. Il nuovo di Ariete sta per arrivare a 3 anni di distanza dall'album La Notte, pronto a inaugurare una nuova fase del suo percorso musicale. Allora, 2 ottobre prossimo uscirà Tutti tornano a casa, un progetto intimo e profondo che prende forma intorno a questo concetto universale, cioè l'idea di casa proprio come rifugio emotivo, traguardo interiore, luogo di protezione negli affetti da sempre, a fare da apripista appunto il singolo nato dall'inedita sinergia con Angelina Mango, scritto a 4 mani dalle 2 cantautrici, brano che celebra quegli incroci anche del destino che sono capaci di segnare la vita. Appena ascoltata, Che bella vita alla 15. Numero 14 è in discesa rispetto a 7 giorni fa, Antidroga, il singolo di Emma con Fabri Fibra.

Io e Sabino stavamo parlando delle meraviglie di questo paese, meraviglie dal punto di vista musicale, perché sono stati tanti duetti di quest'estate, tra cui anche M. Fabri Fibra con Antidroga. Fabri, che lo incontreremo proprio lui, il soggetto di questa discussione, più tardi all'interno delle classifiche. Numero 14 in discesa, alla 13 sale Ligabue con il nuovo singolo dal titolo Qualcosa per te. Questo è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana.

fai questa sera? Noemi, numero 12 in discesa questa settimana. Numero 11 scende anche Anna con White Girl West, mentre al numero 10 scende anche il singolo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia. La posizione numero 9, qui ritorniamo nell'angolo dei tormentoni estivi che ci hanno accompagnato per diversi mesi e che continuano a farlo. Avrete già capito dalle prime note, questa è Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla 9.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè.

Stiamo scalando insieme fino all'ultima nota. L'abbiamo ascoltata questa classifica e la prima, è naturalmente questa canzone all'interno della Chart Italia, la prima classifica della nuova stagione autunnale. Qui su In Blu 2000 erano Julie insieme a Bresh, questo nuovo singolo dal titolo Serenamente, che ha la numero 8 della Chart Italia in salita. Nuovo singolo che aggiunge un tassello in più alle collaborazioni di questo album di Julie, quindi da un lato il pop di Julie e dall'altra la scrittura intima e cantautorale di Bresh. È risultato questo pezzo capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza, perché il singolo parla, come hanno detto gli autori, in particolare di quello che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte e impariamo ad accettare il ritmo della vita, che mi ricorda anche il titolo di un'altra canzone, tra l'altro. Abbiamo ascoltato Julie Bresh con Serenamente in salita alla numero 8. La numero 7 di questa settimana è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Abbiamo parlato di questo singolo la scorsa settimana anche all'interno delle classifiche dell'estate, perché è una delle canzoni ovviamente più importanti del pop in questo periodo, anche una dedica sentimentale verso Milano, il singolo di Ernia.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando sì. siamo soli sei magnifica.
1: La cantiamo insieme a lui, Ernia con Dedica, numero 7 in discesa nella chart Italia. Alla numero 6 troviamo una nuova entrata, ma non è la più alta. Parliamo del nuovo singolo di Elisa dal titolo Kintsugi, molto particolare, molto bello. E c'è un parco che verrà realizzato nell'ex cava di proprietà comunale di via Quarenghi a Milano. Palazzo Marino ha già stanziato dei fondi per creare questo parco sonoro voluto da Elisa dal nome Plantasia. Molto fantasioso, verrà realizzato nei 40.000 metri quadri di questa ex cava, un parco sonoro frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni non profit, tra cui la Fondazione Lotus. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano, la caratteristica distintiva di questo progetto è nell'unione tra la natura, che sta molto a cuore ad Elisa, lo sappiamo, e il linguaggio sonoro attraverso l'applicazione della fitoacustica, quindi un parco sonoro nel quale la natura è parte dell'esperienza musicale, un'esperienza, un progetto nella fase di indagini preliminari, ovviamente necessario tutte le verifiche di sperimentazione anche di questa tecnica che sfrutta le piante per contribuire al recupero di terreni degradati e contaminati. Brava Elisa, continua così sull'onda e la scia della natura.

Il mondo di Elisa, la sua Kintsugi, nuova entrata numero 6 nella chart Italia, numero 5 questa settimana. Un'altra bella canzone, in questo caso il romanticismo, che unisce due tifoserie, ma due città in particolare, Genova e Napoli, il nuovo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme, numero 5 in salita. Una

Alfa Gigi d'Alessio, Genova e Napoli numero 5 in salita, nella chart Italia numero 4 abbiamo la più alta nuova entrata, la incontriamo Casini, si intitola così, di Marrakech e Gue, e entriamo in top 3 ufficialmente parlando anche del re di classifica ormai presente dappertutto con Emma e ovviamente nella sua antidroga, poi abbiamo la collaborazione che ascolteremo tra poco con i Pinguini Tattici Nucleari, parliamo di Fabri Fibra, instancabile perché insieme a Neffa hanno annunciato l'uscita di Zarathustra Style, l'album che arriverà il 9 ottobre prossimo, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni anche un po' estemporanee hanno scritto e registrato questo album di 23 tracce inedite assieme con una bonus track addirittura nel doppio vinile, semmai ce ne fosse bisogno, perché 23 erano poche in effetti. Allora, la motivazione e l'obiettivo non sono altro che quelli di stare in studio assieme, affilare le proprie armi per definire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano, e noi non vediamo l'ora di ascoltarli insieme. Ascoltiamo insieme invece Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari in salita al numero 3 con Goya.

proprio in alto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya, numero 3 in salita nella chart Italia. Alla 1 sale Safe con Parlare d'amore, canzone regina che ascolteremo più tardi, tra poco, nelle parole di Blu 2000. Ma noi chiudiamo la chart di oggi con la numero 2 in discesa, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

ballatona romantica, questa nuova tra Karol G e Bruno Mars, si intitola Still, chissà se poi la incontreremo strada facendo nei prossimi appuntamenti con le classifiche del 2000, magari nella chart di Billboard, chi può dirlo. Intanto ringrazio Sabrina Alessandro in regia per questa ora insieme, anche quella prima di Replay. Vi lascio con questa bella canzone di Alicia Keys, tra poco l'informazione, tra poco torneremo anche con le parole di Blue 2000.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 del 2024, con un calo del 3,3% tra i lavoratori. I decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla Première Dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
1: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E chissà se vi faremo rimanere senza parole anche in questo pomeriggio di martedì 22 settembre. Beh, ritrovati, ritrovo per il momento Sabrino D'Alessandro in regia, ma tutto può cambiare da un momento all'altro anche grazie ai vostri messaggi che ci sorprendono sempre di più, quindi sorprendeteci anche oggi, dai, io vi aspetto a diretta @radioinblu.it per raccontarmi il vostro pomeriggio, cosa fate di bello, il lavoro come procede, lo studio e tutte le varie faccende del giorno, e naturalmente al nostro indirizzo di posta elettronica ci potete scrivere fin da subito, diretta @radioinblu.it. E allora attenzione anche per magari segnalarci un concerto dalle vostre parti, un evento anche culturale, perché no, oppure un bel live musicale come tra quelli contenuti nell'elenco di oggi, che tra poco insomma snoccioleremo uno per uno questi concerti del giorno. Subito i grandi Rolling Stones, Jealous Lover.

Lo abbiamo citato nella scorsa ora all'interno delle classifiche, nuova collaborazione in arrivo con questo nuovo album insieme a Fabri Fibra, Neffa, con La mia signorina, che ci ha riportati al 2001. Mi sembra di vivere con voi un'estate infinita, già ci tenevamo compagnia alle parole dell'estate, un continuo, diciamo, loop estivo, secondo me, caro Lorenzo Sada, che sei in regia in questo momento, anche perché le temperature si mantengono piuttosto alte e quindi decisamente ancora caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e quindi perché non viversi un bel live allora in questa giornata? Ligabue sarà all'Arena di Verona, mentre Biagio Antonacci vi aspetta a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei. Gianni Morandi a Macerata all'Arena Sferisterio, più tardi parleremo di lui in qualche modo, poi faremo anche una capatina, idealmente la facciamo a Golfo Aranci, Olbia Tempio, per il concerto dei Nomadi in Piazza Francesco Cossiga. Mentre andando alla giornata di domani, 23 settembre, andiamo a vedere che ci saranno ancora altri protagonisti di cui parleremo anche nella giornata di domani ovviamente, e vi segnalo in anticipazione Biagio Antonacci a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei, mentre Alfa sarà all'Arena di Verona, e poi Paolo Freso all'interno del Festival Musicale del Mediterraneo domani sera a partire dalle 18 a Genova al Teatro Duse. Si riaprono anche le stagioni teatrali, sono in fermento, diciamo così, anche i preparativi e soprattutto la presentazione dei palinsesti e del cartellone per quello che riguarda i prossimi appuntamenti nei teatri a nord e a sud, quindi in bocca al lupo anche per tutti quelli che hanno, diciamo, creato degli appuntamenti ad hoc per tutto il pubblico che ama il teatro, e meno male che c'è, e che riaprono anche tanti teatri del nostro paese. Si balla a questo punto con Take Me Back, la canzone di Keigo.

fanno letteralmente impazzire questi suoni di questa canzone anni 90, forse una delle mie preferite in assoluto di Lenny Kravitz, I Belong to You, qui su In Blue 2000. Allora, le parole arrivano anche dalle canzoni, le canzoni scritte da cantautori che diventano icone generazionali, che prendono davvero i gusti non soltanto dei giovanissimi ma anche dei più grandi, piace anche alle nonne. Parliamo di Ultimo, è arrivato infatti tutto questa sua nuova canzone, nuovo singolo, il brano che dà il titolo al già annunciato film sull'evento dei Record che ha visto Ultimo protagonista lo scorso 4 luglio all'evento veramente Record che si è tenuto nella capitale. Il pezzo e quello storico appuntamento sono strettamente legati perché Ultimo ha scritto tutto proprio all'alba, lo ha raccontato lui stesso dopo il concerto che ha portato a Tor Vergata questi appena 250.000 spettatori, e per questo motivo che Nicolò considera la canzone così importante. Lui ha detto: è una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, tutto restituisce lo stato emotivo vissuto da chi ha appena raggiunto un grande traguardo professionale, ma ha bisogno di tenere strette le cose più semplici e importanti e autentiche, ovvero le persone, i luoghi, le emozioni, e ci stanno dentro credo anche i suoi fan a questo punto che hanno accompagnato il percorso. Da questo contrasto sorge la domanda che Ultimo si è posto scrivendo questo brano, cioè cosa significa davvero avere tutto. Questa canzone mi fa male, bene, allo stesso momento l'ho finita di scrivere all'alba, quando arrivi ad avere tutto ti siedi sul divano, guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza, e questa è una sorta di didascalia vocale, quello che ha detto appunto Ultimo sulla canzone che ha partorito in qualche modo in quell'alba così indimenticabile che vi abbiamo raccontato qui su In Blue 2000 alle parole. Martedì 22 settembre anche con le belle novità, questa si intitola Tiger's Blood di Brandon Flowers.

0: più. Disco Blu 2000 della settimana, il nuovo di Cesare Cremonini, Paparazzi. Abbiamo con noi oggi pomeriggio Ruggero Caverni di Atelier Teatro. Benvenuto Ruggero.
1: Buongiorno.
0: Allora, Atelier Teatro, lo sappiamo, vuoi ricordarci tu che cos'è Atelier Teatro, così almeno i nostri nuovi ascoltatori apprendono quello che fate?
1: Atelier Teatro è un'associazione culturale che ha una compagnia teatrale. Da 7 anni ormai organizza il festival Le Mille e Una Piazza, che è un festival di cultura teatrale diffusa, di teatro popolare, che svolgiamo nelle piazze, nei giardini urbani, in tutti i luoghi della città, aperti, condivisi, sì. E con particolare attenzione, diciamo, alle zone con qualche criticità sociale, quindi una forma di occupazione culturale delle piazze della nostra città.
0: E ovviamente c'è questa costola di questo appuntamento importante che si vive proprio adesso, che sono Racconti d'autunno 2026, che già sono cominciati tra l'altro lo scorso 12 settembre. Ci vuoi raccontare un po' come è iniziato tutto quanto?
1: Dunque, siamo ripartiti con il consueto appuntamento autunnale in cui appunto ci occupiamo di classici moderni, perché la programmazione è differenziata in base ai diversi periodi dell'anno. Quindi abbiamo nel primo weekend ospitato in Piazza d'Ergano e al Parco delle Memorie Industriali la compagnia Au 80, che viene da Versailles, appena diplomati, diciamo, una compagnia che si affaccia adesso sul mondo professionale, con lo spettacolo Memoro Me Vivo, con la regia di Carlo Boso, sì. Che ha appunto debuttato in italiano in prima nazionale nel nostro festival. Questo weekend scorso invece c'è stata tutta una serie di iniziative nella zona di Via Padova, un'iniziativa del Municipio 2 che si chiama C'era una volta in Via Padova, quindi abbiamo avuto sia dei laboratori, uno spettacolo interattivo e due spettacoli diversi in due piazze, in Piazza Costantino, proprio alla Martesana, l'eroica commedia di Francesco Sforza, che ha appunto dato il nome a quel tratto di Naviglio chiamandolo Martesana come il quartiere, e poi Leonardo da Vinci a Milano invece nel Largo Tel Aviv.
0: E poi la bella cosa di questa iniziativa è che proprio anche la cittadinanza contribuisce alla partecipazione, alla vita dei quartieri, anche a questi stessi spettacoli, perché avete in mente anche di creare, anzi è già in cartellone, questa sorta di seminario internazionale di recitazione, giusto?
1: Sì, il seminario internazionale lo organizziamo tutti gli anni, anche per condividere con altre compagnie, con altri attori professionisti o attori in formazione, il lavoro che facciamo con Carlo Boso da diversi anni. Quest'anno un grande entusiasmo, grande risposta, perché il seminario ormai è tutto esaurito da diverse settimane, quindi ci saranno attori e attrici che arrivano dall'area di Milano, ma da tutta la Lombardia e qualcuno anche dall'estero. Quindi si sta, diciamo, consolidando come un appuntamento fisso internazionale che mette un po' Milano al centro di una rete di attori e di compagnie che si occupano come noi di teatro popolare.
0: E voi avete scelto, come detto, i classici del teatro e della letteratura moderna, quindi ci si ispira tra Dante, Shakespeare, ma anche Collodi sarà protagonista nel prossimo weekend.
1: Esatto, nel prossimo weekend Pinocchio, il famoso burattino, proprio con i dialoghi, le parole stesse di Collodi, sarà prima in Piazza Gerusalemme la mattina alle 11 del 26 settembre nell'ambito dell'iniziativa Spettacoliamo del Municipio 8, e nel pomeriggio invece in Piazza Gabriele Rosa, vicino ai nostri amici di Fucine Vulcano, che sono nostro partner per questo quartiere.
0: Ruggero, ti chiedo già dall'inizio, no, di questa nuova annata, di questa nuova stagione, com'è la risposta del pubblico, della cittadinanza?
1: Ma la risposta del pubblico è sempre sorprendente, perché ci troviamo tante volte magari in piazza da soli alle 5 meno un minuto con l'idea di aver sbagliato tutto, e poi alle 5:05, quando inizia lo spettacolo, ci sono 150 persone, quindi il festival ormai è conosciuto e riconosciuto, che sia la domenica mattina, che sia il sabato pomeriggio, abbiamo sempre avuto una grande partecipazione.
0: E poi quelli che amano, diciamo, mettersi alla prova con i laboratori, ci saranno i laboratori teatrali per ragazzi nelle giornate domenicali.
1: Sì, questa è una novità di quest'anno, anche per condividere un po' le modalità di lavoro della nostra compagnia. E abbiamo organizzato una serie di laboratori, 5 appuntamenti per adulti, 5 appuntamenti per ragazzi. Si svolgono nei weekend, non sempre domenica, a volte sabato, a volte domenica, ed è un'occasione per gli adulti, diciamo, per gli attori in formazione, di lavorare proprio insieme alla compagnia, perché non è un'idea di una lezione frontale, ma proprio di un allenamento che si fa insieme. Invece per ragazzi si tratta proprio di affrontare i rudimenti del gioco teatrale, insomma quelle piccole regole universali che ci permettono di giocare e poter raccontare qualsiasi storia con i mezzi del teatro.
0: Ruggero, complimenti anche per riportare il teatro in piazza, anche tra le vie, soprattutto in periferia, Milano e dintorni. Quindi ricordiamo anche il sito internet per tutti questi appuntamenti gratuiti, così abbiamo il programma sott'occhio.
1: Allora, il sito internet è atelierteatro.it, si trova facilmente cercando Atelier Teatro Milano su qualsiasi motore di ricerca.
0: Grazie.
1: Novità di quest'anno,
0: sì,
1: scusami, ma
0: no,
1: lo devo
0: certo,
1: dire,
0: ci mancherebbe.
1: Abbiamo messo una pagina per sostenere il festival sul nostro sito, perché appunto purtroppo le finanze del festival, nonostante il sostegno del Ministero della Cultura, sono altalenanti, i bandi sostengono in maniera discontinua purtroppo la cultura e i progetti socioculturali, e quindi siccome c'è un po' di crisi vi invitiamo.
0: Si cercano sponsor, ecco, fondamentalmente.
1: Esatto, sì, gli spettacoli sono gratuiti, devono restare gratuiti proprio per il tipo di intervento che si fa nelle piazze, il tipo di quartieri che andiamo a cercare, ma questo non vuol dire che chi può non possa contribuire.
0: Esatto. Soprattutto quelli che amano il teatro, soprattutto che ci tengono che venga, insomma, mantenuto uno spettacolo di questo tipo.
1: Esatto, assolutamente. Questa iniziativa, devo dire, poi appunto noi abbiamo sempre cercato di mantenerla completamente gratuita, quest'anno ci siamo accorti che non è possibile. I primi weekend sono andati bene, i contributi del pubblico ci sono stati, perché penso che si capisca benissimo che contribuire significa continuare ad avere questi spettacoli in piazza e anche continuare a poter condividere le piazze anche con persone che la possibilità di pagare un biglietto magari non l'hanno.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, quindi atelierteatro.it anche per partecipare a questa iniziativa di sostegno molto importante. Grazie Ruggero, grazie per il tuo tempo e naturalmente in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie mille. Ruggero Caverni con noi, ricordate Atelier Teatro, questi spettacoli in piazza, Milano e dintorni, nelle periferie, che andranno avanti dal 12 settembre, sono iniziate, andranno avanti fino al 22 novembre prossimo. Grazie a Lorenzo Sada in regia. A questo punto ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con il nuovo singolo di Gianna Nannini. Questo è Meraviglioso Errore.

Beh, immagino ci saranno lunghi pomeriggi con Lorenzo Sardi in regia, quindi è pregato l'ufficio programmazione di programmare più canzoni di questo tipo, grazie, perché a lui piacciono tantissimo. Rufus Thomas con Walking the Dog del 1963. Sappiate che non è ancora l'autunno, molti, anch'io avevo questa convinzione del 21 settembre, in realtà quest'anno si sposta ancora proprio la prossima notte, alle 2:05 della notte prossima di mercoledì 23, in questo preciso istante si verificherà l'equinozio d'autunno, il momento astronomico in cui il sole si trova perfettamente sopra la linea dell'equatore. Quindi anche Debbie, che se lo chiedeva, ci ha mandato un messaggio, e Debbie sappi che insomma nella prossima notte alle 2:05 arriverà e Mister Autunno. Il motivo di questa variazione è perché la Terra impiega 365 giorni, circa 6 ore per fare un giro completo, fidatevi di quello che dico, intorno al Sole. Il nostro calendario però conta solo 365 giorni sani. Per recuperare le 6 ore che avanzano ogni anno, ogni 4 anni, aggiungiamo quindi un giorno a febbraio, e praticamente insomma questo piccolo scarto fa spostare l'inizio della stagione tra il 22 e il 23 settembre. Ecco spiegato il motivo molto tecnico, astronomico, ma decisamente affascinante del prossimo inizio dell'autunno, la prossima notte, quindi prepariamoci. Siamo già preparati mentalmente, però le temperature devo dire che non sono per niente autunnali, almeno per il momento, non so dalle vostre parti, ma qui al nord è ancora caldo. Pearl Jam, questo è Jeremy.

Pezzone rock indimenticabile questo dei Pearl Jam che ci ha riportati al 1992. Allora, giusto per raccontarvi anche oggi tante cose carine riguardo alla musica italiana, ne parleremo nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento con le parole di Blue 2000, quindi vi aspetto ancora tra poco dopo le news e la redazione. Parleremo insomma di novità per quanto riguarda un film TV dedicato a un grande della musica italiana, sempre nei nostri cuori, e poi voci di corridoio, neanche tanto poi voci di corridoio, voci già confermate su anticipazioni belle, gustose, succose sul prossimo Festival di Sanremo, quindi restate con noi per saperne di più. Alle 15:52 arrivano le note anche del grande Vasco Rossi. Questa è Liberi Liberi.

Le parole di Inblu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su Inblu 2000. Inblu 2000. Senti

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. A New York si apre oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. Atteso a breve l'intervento del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo indiscrezioni citate oggi dalla CNN, il capo della Casa Bianca avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro con i rappresentanti iraniani che partecipano appunto in questi giorni ai lavori dell'ONU. E intanto la situazione dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante. Un'analisi condotta da ricercatori tedeschi avverte: sforati ormai 7 parametri critici degli equilibri naturali su 9 indicatori in totale.
1: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina lo studio.
0: Crisi dell'auto, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulle linee produttive della 500 elettrica ed ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Ha confessato il ventenne che era stato fermato dalla polizia alla periferia nord di Torino, ritenuto responsabile della violenza ai danni di un ragazzino dodicenne adescato nel pomeriggio di venerdì scorso nel cortile di casa mentre stava giocando con alcuni coetanei. Il giovane aggressore, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora e senza occupazione, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Il ventenne, dopo alcune ore di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tennis, è stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: parlare d'amore.
1: Abbiamo iniziato con Saif e la sua Parlare d'amore insieme a Brescia, canzone che abbiamo citato prima nell'appuntamento con le classifiche, essendo la numero uno della chart Italia. Non l'abbiamo ascoltata perché l'abbiamo ascoltata proprio adesso in apertura dell'ultima mezz'ora delle parole di In Blu 2000. Ben ritrovati da Max Occhiato, grazie per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo ancora una volta l'opportunità di scriverci se volete, se potete, naturalmente a diretta@radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, anche per commentare tutte quelle curiosità che nell'ultima mezz'ora andremo ad elencare, anche per quanto riguarda il mondo della musica. E il mondo della musica, in questo caso, e quello della recitazione si intrecciano perfettamente in un progetto televisivo che è destinato a lasciare il segno. Parliamo del grande Gianni Morandi. 13 Pietro, che è il nome d'arte appunto del giovane rapper e figlio d'arte di Gianni, si prepara a compiere il grande salto di qualità. Infatti debutterà ufficialmente come attore in un ruolo d'eccezione. Pensate un po', secondo voi chi potrà interpretare sul grande o piccolo schermo? Proprio suo padre, Gianni Morandi, nel nuovo film TV interamente dedicato alla figura di Lucio Dalla, dove compare anche Gianni Morandi nella storia, ovviamente. La direzione di questo film è affidata ad Ambrogiolo Giudice, che ha curato personalmente la sceneggiatura a quattro mani insieme a Stefano Sardo, e a raccogliere la sfida davvero monumentale in questo caso di prestare volto e voce al celebre cantautore bolognese sarà Valentino Aquilano, la cui scelta è maturata al termine di questa prolungata sessione di provini anche estenuanti, sai che fatica, che ha premiato un vero e proprio devoto dell'opera di Dalla. Quindi sarà Valentino Aquilano a interpretare Lucio Dalla. Originario della Puglia, abruzzese d'adozione, Aquilano calca da anni palcoscenici di tutto il nostro paese con una sua tribute band, Ciao Lucio, si chiama così, e porta avanti questo repertorio che ovviamente interpreta fin dall'infanzia con una straordinaria somiglianza anche fisica e vocale, unita alla cura meticolosa degli arrangiamenti musicali, quindi lo hanno scelto non a caso. Il percorso artistico di Valentino vanta già tra l'altro importanti tappe televisive, tra cui la partecipazione da protagonista a Like a Star, un programma condotto qualche tempo fa da Amadeus. Accanto al protagonista e all'inedito 13 Pietro, il cast della produzione vanta la presenza anche di altri nomi di tutto rispetto di primissimo piano del cinema di casa nostra, come la bravissima Giovanna Mezzogiorno, scelta per interpretare la madre del cantautore, e Stefano Pesce, che vestirà i panni del celebre poeta Roberto Roversi. Insomma, non vediamo l'ora di vedere 13 Pietro, ma anche Valentino Aquilano, giovani attori protagonisti, ma anche in medesimarsi, diciamo, in questi ruoli iconici, da una parte Gianni Morandi e dall'altra l'indimenticabile Lucio Dalla. Continuiamo con un grande classico musicale, questa è Drops of Jupiter dei Train.

Blue 2000, le parole di Blue 2000, nuova stagione insieme, Lost Frequencies con Mary Froes, questo è Paraíso. Siete in Paraíso in questo momento? Certo, è un po' difficile immaginarci in una situazione paradisiaca, soprattutto per quelli che sono a lavoro in questo momento, però dai, ce la possiamo fare. Grazie ad Alberto per il suo messaggio, lui è appassionato di Lucio Dalla e quindi ha apprezzato molto la novità di questo film TV che si sta girando sulla vita del grande Lucio, in cui ci sarà appunto 13 Pietro che interpreterà anche Gianni Morandi, il suo mitico papà. Grazie ancora per i vostri messaggi. Continuiamo con la musica. Adesso arriva una delle mie canzoni preferite davvero. Questa è My Body Isn't Ready, lui è Sol.

L'abbiamo già fatto in precedenza, ma vi ricordiamo ancora una volta l'opportunità di scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, in streaming, riscoprire anche i nostri contenuti e anche le belle canzoni come questa di Sombra appena ascoltata in diretta nel nostro appuntamento del pomeriggio che va avanti fino alle 16.30, vi ricordo, dalle 15 alle 16.30 tutti i giorni dopo replay e dopo anche le classifiche. Andiamo avanti con la musica perché è sempre primavera quando ascoltiamo questa bella canzone di Marina Rei.

Ci occupiamo spesso di musica all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio qui su Blu 2000, e ci sono i rumors, le ultime novità dai corridoi di Sanremo 2027, perché Stefano De Martino insomma svela i dettagli anche della kermesse che sarà in programma dal 16 al 20 febbraio, lo ricordiamo, del prossimo anno ovviamente. Allora, Sipario si alzerà al Teatro Ariston portando in scena questo festival profondamente rinnovato sotto molti aspetti, a partire dalla guida, come lo sapete appunto, di Stefano De Martino. Nel corso della presentazione ufficiale del regolamento qualche giorno fa, il conduttore ha confermato che ci saranno 24 artisti in gara, tra cui figurerà anche il vincitore di Sarà Sanremo, che verrà proclamato poi ufficialmente il 18 dicembre, ed è un numero che resterà tassativo per garantire il massimo risalto a ciascun progetto musicale, quindi con brani della durata massima di 3 minuti e 30 secondi, in modo da poter chiudere anche entro un orario umano, diciamo, durante la notte per ogni puntata del festival. La vera novità di questa edizione riguarda la tutela della creatività umana, e questa è una cosa molto importante, perché il regolamento vieta tassativamente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ideazione, composizione o nella stessa realizzazione dei brani, imponendo questo stop totale a qualsiasi alterazione tecnologica per puntare sull'artigianalità della musica suonata, che è la cosa davvero principale e importante. Le proposte dei brani dovranno arrivare entro il 23 novembre prossimo, mentre l'atteso annuncio del cast completo prenderà il via a partire dal 29 novembre 2026. Le serate evento, in particolare una che ha fatto già molto discutere, storcere il naso a molti, la struttura della manifestazione si articolerà anche con questa novità della serata performance, in cui i cantanti interpreteranno le loro canzoni con arrangiamenti o modalità sceniche inedite, quindi per decretare il vincitore di questa speciale serata, che poi rappresenterà come sapete appunto ufficialmente l'Italia all'Eurovision Song Contest del prossimo anno, saranno il pubblico e una nuova giuria internazionale addirittura di esperti, composta da professionisti di livello europeo come produttori e coreografi. Insomma, poi ci sono anche meccanismi di voto, ma poi parleremo anche della serata finale, anzi ne parliamo subito, che sarà interamente dedicata al televoto da casa, quindi non ci saranno giurie di qualità o addetti stampa di radio eccetera eccetera, ma la finale insomma sarà esclusivamente per i telespettatori, che voteranno il brano preferito di questo nuovo festival di Sanremo. We'll be right back.

grazie davvero per essere stati insieme a noi all'interno delle parole di Blu 2000 che si chiudono qui ufficialmente. Ringrazio tutti voi naturalmente per i numerosi messaggi. Ricordatevi di la nostra app, di scaricarla sullo store gratuitamente, l'app Play 2000, oppure andate sul sito play2000.it anche per recuperare i contenuti di questa giornata. Ciao a tutti e buon pomeriggio e a domani.

0: Buonasera ad Andrea Domaschio. A New York si è aperta un paio d'ore fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo l'intervento introduttivo sui temi principali in discussione tenuto dal segretario generale dell'ONU Guterres, dal palco del Palazzo di Vetro ha cominciato a parlare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta ancora intervenendo. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, e dopo 250 anni è qualcosa a cui non rinunceremo mai. In Turchia versano in condizioni critiche 3 degli 11 studenti rimasti feriti dopo una sparatoria in una scuola superiore nell'ovest del paese. Lo ha affermato il ministro dell'interno turco Mustafa Çiftçi in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo che sono state aperte indagini sull'accaduto. Il sospetto assalitore è un minorenne studente della stessa scuola catturato dopo l'attacco. La TV turca ha trasmesso immagini delle telecamere di sicurezza di alcune strade nei pressi della scuola, in cui si vede un ragazzo camminare a volto scoperto con un fucile in mano, fermati dalla polizia anche i genitori del giovanissimo assalitore. Anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono persi quasi 120.000 nascite ogni anno. È dentro questo quadro preoccupante che oggi torna la Giornata Nazionale della Fertilità.
1: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà, ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E chiudiamo con una notizia sportiva di tennis. È stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final 8 della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni appunto della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
6: La voce di chi vive il territorio.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
1: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla, tra l'altro, di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. Alla Sise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump, giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
2: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, che ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
3: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025. Quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati Istat, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello zero virgola sullo stesso punto, diciamo, quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo ha non fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burqa al Consiglio dei Ministri. Con il decreto è atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
5: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
6: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
7: coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani con l'equinozio d'autunno e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
8: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
9: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
10: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio e vogliamo parlarvi oggi di una figura contemporanea, una figura che noi conosciamo molto bene, che ci è stata molto vicino in tutto il nostro percorso Caritas e che adesso sta affrontando il processo di beatificazione, un sacerdote romano, direttore della Caritas di Roma, una di quelle figure attuali, moderne, che ci hanno insegnato a capire il significato profondo della Caritas e della carità dietro anche alle parole di Paolo VI. E questo è un ricordo appassionato di un cronista, del fondatore della Caritas diocesana di Roma, all'indomani dell'annuncio dell'apertura della causa di beatificazione. L'articolo è di Antonio Maria Mira nel quotidiano Avvenire. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere e ascoltare la realtà. Così Papa Leone ha descritto Don Luigi di Liegro annunciando l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità del fondatore della Caritas romana. Era proprio così Don Luigi, andava a vedere e ascoltare, poi valutava e quindi costruiva. E così costruiva case solide che durano ancora nel tempo, sia quelle di mattoni che quelle delle idee, dei discernimenti, delle scelte. Proprio per questo Don Luigi era una manna e quando, dice la giornalista, quasi 50 anni fa ho cominciato il mestiere di giornalista consumando la suola delle scarpe, come ci ha invitato a fare tante volte Papa Francesco, per vedere, ascoltare e poi scrivere. Don Luigi era una fonte inesauribile di notizie, perché anche lui consumava la suola delle scarpe, aveva così i sensori della città che quotidianamente incontrava e viveva, incontrava i suoi problemi, le sue fatiche, gli ostacoli, li denunciava con forza, ma non si limitava a questo, li affrontava cercando di coinvolgere la comunità, non da navigatore solitario, ma con noi, addirittura chiamando la città a una riflessione corale, col convegno sui mari di Roma del febbraio 1974, che nel titolo riassumeva il suo impegno, la responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma. Ancora prima, come ha ricordato il Papa, nel 69 aveva dato vita alla prima indagine sociologica sulla religiosità dei cristiani di Roma, che mise in luce la divaricazione tra fede dichiarata e scelte concrete. Da lì partì la sua idea di carità diversa, non elemosina o assistenzialismo, ma azione per la giustizia. Non c'è carità senza giustizia. Questo si legge sulla sua tomba. Ma da realizzare, quella di Don Luigi era una chiamata alle parrocchie, alle associazioni, alle istituzioni, pretendendo che finalmente si muovessero, ma se non lo facevano, ecco che la Caritas metteva in campo segni concreti, con cuore e con intelligenza. Fare il bene e farlo bene, questo ripeteva spesso, guardando alle vere emergenze. Nacquero così la prima casa famiglia per ammalati di AIDS, contestatissima da parte degli abitanti del quartiere ricco di Roma e da una parte della politica. Poi la mensa per i poveri, senza dimora, l'ostello, l'ambulatorio per gli immigrati,
La sua presenza col suo corpo e i suoi ragazzi tra gli immigrati nel ghetto della ex Pantanella, dove arrivò a celebrare il matrimonio di una ragazza italiana e un ragazzo pakistano. Lo scandalo per tanti, uno dei tanti scandali di Don Luigi. Tutti i temi per gli articoli. Vieni a vedere, era il suo invito, al quale non si poteva dire di no, sapendo che voleva dire vivi un po' con noi. Così il mio primo articolo per Avvenire fu proprio sulla Caritas, al quale ne seguirono una centinaia, miei e dei miei più giovani colleghi. Venni prestato da Avvenire alla diocesi per rinnovare le pagine di Roma. Tutte le mattine, prima di andare nella mia stanza in vicariato, passavo da Don Luigi. Oggi cosa scriviamo? Gli chiedevo notizie, aggiornamenti, per progettare qualche campagna insieme. Fu così per i Rom, per i loro diritti. Una campagna di giustizia che però portò a un durissimo scontro con il comune di Roma, allora guidato dal sindaco Pietro Giubilio. E a Don Luigi e alla Caritas e a noi di Roma che provavamo ad essere la loro voce arrivarono attacchi, perfino insulti, ma alla fine, come per la classica canossa, vennero da Don Luigi a chiedere scusa, perché lui certo non mollava, non alterava nella difesa dei diritti dei più deboli e dimenticati. Era un piacere seguirlo, raccontarlo, soprattutto per la sua concretezza. Poche chiacchiere, moltissimi fatti. Così la pace per lui fu aderire convintamente all'obiezione di coscienza al servizio militare, ma concretamente aprendo i servizi Caritas agli obiettori in servizio civile. Non solo un no alle armi di morte, ma un sì alla non violenza, scegliendo di essere al fianco degli ultimi e degli ultimi della città, coniugando pace con giustizia. Una bellissima comunità quella degli obiettori di allora, dove lo sporcarsi le mani si univa alla riflessione e alla preghiera. Com'era Don Luigi? Tanti sono passati nei servizi che aveva fatto nascere, tanti dopo quel periodo hanno deciso di restare, trasformando il volontariato in professione, il bene fatto bene. Anche in questo Don Luigi era più avanti, molto più avanti, per qualcuno troppo. Così il 13 novembre 1986 l'allora ministro della difesa Spadolini ordinò un'ispezione dei carabinieri alle sedi della Caritas per controllare cosa facessero gli obiettori e soprattutto se c'erano. Non c'erano, perché erano per strada con i più deboli, con gli scartati, mi disse allora, come faceva lui ogni giorno. C'è un ultimo, ma non meno importante, impegno di Don Luigi, impegno attualissimo, quello in carcere accanto agli terroristi. Le accompagnò assieme a padre Adolfo Bachelet, fratello di Vittorio, ucciso dalle BR il 12 febbraio 1980 nel difficile cammino del riscatto, della rinascita, del perdono. Giustizia riparativa, decenni fa, quando ancora gli anni di piombo erano vicini. Così alcuni di loro li ho incontrati come volontari nei servizi della Caritas accanto ai più deboli, dopo aver insanguinato le vie della città. La giustizia di Don Luigi, che non condannava mai, non chiudeva la porta, apriva braccia e cuori. Non chiedo da dove vieni, ma dove vogliamo andare insieme. Molte volte in questi recenti anni difficili, dove giustizia e diritti sono messi in discussione, mi sono chiesta cosa avrebbe fatto Don Luigi nel suo ultimo intervento. Poche settimane prima di morire, ha ricordato Papa Leone, disse ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda, Signore, dove sei? Don Luigi lo vedeva, lo trovava negli ultimi, dimenticati.
Lo avrebbe fatto anche oggi, di sicuro non sarebbe stato zitto con le mani in mano. Avrebbe lavorato sporcandosi le mani tra gli scartati vecchi e nuovi per rendere Roma davvero una città per tutti. Avrebbe inventato nuove case per fare davvero Roma la casa di tutti. A me sarebbe piaciuto ancora andare nella sua stanza e dirgli: «Don Luigi, oggi cosa scriviamo?» E ne avrebbe avute di storie da raccontarmi, perché, diceva pochi giorni prima di morire, serve il discernimento per una cultura diversa che obbliga tutti a fare uno sforzo in più, ad andare un po' più in profondità, proprio quello che Papa Leone, vescovo di Roma, invita a fare seguendo l'esempio di Don Luigi.

Ascoltiamoci Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. E con questa canzone termina oggi il nostro programma La Fontana dei Villaggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni nelle nostre frequenze dal lunedì al venerdì. Seguiteci quando siete in auto, in DAB, la lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti!

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Buongiorno, le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 22 di settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Cortona, si è concluso con la premiazione in sala del Consiglio Comunale il concorso fotografico dedicato alla fioritura del girasole.

0: comunicazione di servizio per gli abitanti di Terontola che rimarranno senza acqua giovedì 24 settembre per lavori alla rete idrica. Giovedì 24 settembre 2026 dalle 8.30 alle 17 per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Cortona sarà interrotta la erogazione dell'acqua in località Terontola. Al ripristino del servizio potranno verificarsi variazioni di pressione e fuoriusciti di acqua torbida dovute al prosciugamento delle condotte. L'azienda si scusa per i disagi arrecati all'utenza. Domenica 27 settembre Castiglion Fiorentino celebra il vino e le eccellenze locali con Bianco, Nero e Santo, appuntamento inserito nel programma nazionale Notti del Vino e patrocinato dall'Associazione Nazionale Città del Vino. La manifestazione organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il terziere di Porta Fiorentina, la Proloco di Castiglion Fiorentino, l'ente Serristori e Asso Sommelier animerà il chiostro di San Francesco e i giardini di Piazza Matteotti con un pomeriggio dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio. Si comincia alle 16.30 con l'apertura del chiostro di San Francesco e i giardini di Piazza Matteotti con un pomeriggio dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio. Si comincia alle 16.30 con l'apertura del chiostro di San Francesco e l'esposizione dei prodotti delle aziende vinicole locali, accompagnata dalla degustazione di vini del territorio. Si è svolta sabato mattina ai giardini del Porcinai di Arezzo la selezione regionale di Edil Trophy 2026, la gara di arte muraria promossa da Formedil Italia, che mette a confronto le migliori maestranze edili del territorio. L'undicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuola Edile di Arezzo ha visto per la prima volta la partecipazione di tutte le 10 province della Toscana, impegnate nella costruzione di una panchina in muratura che viene poi regalata al Comune di Arezzo. L'appuntamento ha segnato inoltre il formale cambio di denominazione dell'ente organizzatore in Formedil Scuola Edile di Arezzo. Andrea Bigazzi, direttore Formedil Arezzo.
1: Abbiamo appena iniziato la gara qui ad Arezzo di Edil Trophy 2026, siamo a Giardini Porcinai, abbiamo tutte le province toscane che si stanno sfidando nel realizzare una panchina in mattoni e speriamo quindi che vinca il migliore, perché il migliore andrà a rappresentare la Toscana alla gara nazionale che si terrà a Bologna al Saie.
0: Sara Goretti, presidente Formedil Arezzo.
2: È un piacere anche quest'anno ospitare l'undicesima edizione dell'Edil Trophy, un'edizione che per la prima volta è stata ospitata qui a Arezzo nel 2009 e che riproponiamo questa volta, un'edizione in cui partecipano tutte le 10 province della regione toscana nella costituzione di questo manufatto panchina che poi verrà regalato al Comune di Arezzo. Quest'anno poi per Arezzo è anche un anno particolare perché la nostra scuola edile ha cambiato nome e da oggi si chiama Formedil Scuola Edile di Arezzo.
0: Erika Carpazza, vicepresidente Formedil Arezzo.
3: Oggi siamo ad Arezzo per la selezione regionale dell'Edil Trophy 2026 organizzata dal Formedil Italia. I vincitori della selezione regionale parteciperanno alla selezione nazionale che si svolgerà il 10 ottobre a Bologna. Oggi il protagonista è il cantiere, le imprese, i lavoratori, il cantiere che vede attraverso gli enti bilaterali, quindi le scuole edili, formazione, qualità, competenze, sicurezza soprattutto. Protagonisti sono appunto i lavoratori con le loro maestranze, nell'ottica e nello spirito appunto di formazione, che è appunto la mission delle scuole edili, formazione, qualità, competenza, professionalità e soprattutto, come dicevo, sempre con un occhio rivolto alla sicurezza del lavoro.
0: Rossano Massai, presidente ANCE Toscana.
4: Oggi siamo ad Arezzo e c'è questa manifestazione che facciamo annualmente, cambiando di volta in volta città, Edil Trophy, dove c'è una gara proprio fra le scuole, diciamo, di ogni provincia manda un'impresa e c'è un progetto unico che viene portato avanti e poi c'è una classifica che viene fatta in base al risultato di una giuria di tecnici che valuta tutte le opere fatte. L'importanza, al di là poi di ritrovarsi e di essere veramente una festa, io vorrei dire che c'è una dimostrazione di quanto la manualità nel nostro settore sia una cosa importante. Il nostro settore si sta industrializzando, si sta aggiornando con tecnologie,

0: ormai le costruzioni diventano un accomponimento più che una costruzione, si realizza tutto in fabbrica.
1: In chiusura il podio delle selezioni regionali. Al primo posto si sono qualificati per la finale di Bologna Pisa, la provincia di Pisa, Massimo Stabile e Roberto Stabile. Al secondo posto la provincia di Massa Carrara con Gabor Gheorghe e Taku Elton. Al terzo posto e premio sicurezza Pistoia, Egidio Gesualdi e Kitwin Dragani. I vincitori pisani rappresenteranno ora l'intera Toscana alla finale nazionale delle T-Trophy il 10 ottobre al SIAE di Bologna. Ed è tutto anche per oggi con il notiziario GR Valdichiana. Vi aspetto fra qualche attimo per la pagina sportiva.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva del martedì. Bene, come già precedentemente annunciato, oggi ci occuperemo dei riflessi delle gare della domenica, a partire dall'eccellenza, ma poi spazieremo in tutti i vari campionati con tutti i servizi che abbiamo. Partiamo dall'eccellenza perché la partita Poggibonci delle partite più interessanti, terminata in parità 1-1 con il Poggibonsi, un'estate tribolata per rimettere insieme una società ed una squadra, mentre la San Giovannese con il suo presidentissimo Neri, l'arrivo di Michelai come direttore sportivo, il ritorno di Morandini, sembra aver assunto una struttura quasi da professionisti. Andava per prima in vantaggio la San Giovannese al 34esimo con Mencagli, raggiunta al 60esimo della ripresa con Caggianese, e poi le due squadre hanno provato a superarsi, ma alla fine si sono accontentate di dividere la posta.
3: In una cornice eccellente, ma che non ha nulla a che vedere con l'eccellenza, Poggibonsi e San Giovannese si dividono la posta in palio con un gol per tempo. Mister Magrini cambia due effettivi rispetto al 4-0 col Barberino, inserendo Tkaciuk e Senza Amici dal primo minuto al posto di Sabadasca e Castrovilli. Prima chance al sesto minuto sponda locale, con l'incrocio dei pali colpito da Perugi dopo una buona azione personale. Gli azzurri rispondono subito con un pericoloso cross di Rocchetti, sul quale Galligani sfiora soltanto la sfera. Dopo un periodo dove le emozioni sono mancate da ambo le parti, arriva al 34esimo la rete della Sangio. Bigica tocca quanto basta un pallone piovuto dal centrocampo, cortesia di Rocchetti, liberando Mencagli che supera Cerone nell'1 contro 1. Al 44esimo si chiude la prima frazione col sinistro dal limite di Caggianese, sul quale Gioli si fa trovare pronto. Nella ripresa Poggibonsi ci crede e viene premiato al 60esimo con l'1-1, Caggianese smarcato e riesce a battere Gioli in uscita. Squillo azzurro due minuti più tardi con un altro spiovente di Rocchetti, respinto da Cerone. Al 73esimo lo scambio Sicchi-Perugi porta un altro intervento di Gioli, ma sulla seconda palla Borghi spreca malamente sparando alto. 5 minuti dopo ci riprova Caggianese, ma questa volta il suo mancino risulta innocuo finendo al lato. Ultima chance all'88esimo, dove Rocchetti calcia sugli sviluppi di un corner, ma Cerone blocca a terra. Finisce 1-1, San Giovannese ancora in battuta e a 4 punti in classifica, aspettando il big match del Virgilio Fedini, che settimana prossima accoglierà la Sansovino.
4: È iniziata subito meglio di noi, i primi 10 minuti e un quarto d'ora non riuscivamo a trovare le distanze, i riferimenti, soprattutto a sinistra, dove con Perugi e il quinto ci creavano problemi. Poi piano piano abbiamo risolto un po' a livello tattico qualche problemino e diciamo è nata una partita equilibrata, siamo stati bravi a trovare quel gol del vantaggio e poi l'abbiamo anche difeso abbastanza bene, via. Non so nella traversa se era solo 0-0, però tutto sommato penso sia stata una bella gara, due squadre che si volevano superare, che hanno giocato per la categoria un discreto calcio, nonostante un caldo che forse fisicamente non ci siamo abituati, i ragazzi sono abituati a giocare a metà settembre con 30 gradi, quindi poi è stata una bella partita intensa dove potevamo anche perdere perché in contropiede loro ci hanno avuto, il Poggibonsi ci ha avuto una bella occasione che il ragazzo da dentro l'area ha calciato alto e quindi si poteva anche perdere, però sono contento perché sono convinto che il Poggibonsi è una buona squadra e oggi l'ha dimostrato, lo sapevamo perché d'altronde sono tutti giocatori, tantissimi vengono da categorie superiori e quindi sotto l'aspetto dell'esperienza, dello stare bene in campo, una squadra equilibrata, quindi con le mezze punte, insomma è una bella squadra, fastidiosa. tanti siamo stati al di sotto delle proprie possibilità, sia fisiche che tecniche e tattiche, quindi oggi non è che mi è piaciuta più di tanto, però nello stesso tempo sono contento del pareggio, perché ripeto, insomma, un pareggio a Poggi Bonzi ci può stare. Ho visto parecchi ragazzi, Bigica, ragazzo che è uscito, Castaldo in mezzo al campo, si faceva fatica a tenere il ritmo alto sia nell'accompagnare l'azione che nel riprendere posizioni, proteggere la difesa. Infatti abbiamo preso il gol dove il centrocampo non ha protetto la difesa, abbiamo sbagliato un'uscita col centrale e abbiamo preso gol, però non credo che sia stata frutto della vittoria di domenica, perché siamo usciti in campo belli concentrati su tutte le palle, perché Poggi Bonzi ha messo tante palle dentro l'area e sempre lì attenti su ogni palla, quindi sotto questo aspetto ripeto, sono contento, ma non credo che abbiamo sottovalutato o preso un po' la leggera la gara, no, assolutamente no.
5: Oggi eravamo al cospetto di una squadra che ai nastri di partenza parte per puntare a vincere il campionato o comunque sia per arrivare nelle primissime posizioni, mentre noi, ripeto, il nostro campionato deve essere quello perlomeno inizialmente di una salvezza tranquilla, per cui il risultato di oggi è un pareggio che mi fa particolarmente felice, perché poi è venuto fuori non casualmente ma da una prestazione di alto livello. Io credo che oggi la squadra abbia creato, abbia sofferto, abbia reagito, abbia giocato da squadra vera, squadra importante. Ricordiamoci dove, come e dove siamo partiti, si sta facendo dei passi da gigante. Se io vado a ritroso e rivedo le due prestazioni di tutto cuoio, vedo una squadra completamente diversa, per cui sono più che ottimista per il prossimo futuro. Ricordiamoci poi che oggi erano indisponibili Ken, Bezzi, che sta recuperando abbastanza celermente la condizione, e poi ci mancava Martucci, per cui insomma, al cospetto di tutto ciò, so che anche loro gli mancava qualche giocatore, e sono soddisfatto perché abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato in questi 90 minuti che è una squadra che sicuramente lotterà per le primissime posizioni, per cui mi sono molto soddisfatto di tutto quello che i miei ragazzi hanno fatto.
1: Nell'ordine quindi il racconto del film di Poggi Bonzi raccontato alla radio e poi le interviste a Lamberto Magrini, allenatore della Sangiovanese, Marco Guidi del Poggi Bonzi. E adesso passiamo alla vittoria della Castiglionese ottenuta ai danni dello Sport Club Asta, disputatasi allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda in Siena. Il servizio di Claudio Burroni.
6: C'era molta curiosità fra i tifosi viola per vedere all'opera il nuovo tesserato Martinelli Francesco nel ruolo di difensore centrale, con esperienze in B e in C. Però si giunge all'11esimo, quando Lucatti è il più lesto ad avventarsi su una respinta di Cefariello e lo trafigge con un tiro angolare dalla destra. 1-0 per la Castiglionese. 22esimo, occasione anche per i locali, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 33esimo c'è un pericoloso tiro cross di Cavallini, ma Balli c'è, interviene e si salva in angolo. Nel frattempo avviene ammonito Petricci per un gioco falloso. 46esimo, altro grosso pericolo per Balli. Una palla non rinviata permette ad Agbe di tirare, ma la sua mira da distanza ravvicinata va fuori. Il secondo tempo inizia con un bel colpo di testa di Menci, sul quale si fa trovare pronto Cefariello. Al 60esimo, altro intervento di Balli e palla va in angolo. Ma si giunge al 73esimo, quando una punizione all'incrocio dei pali di Mercuri, c'è un'ottima parata del numero uno dell'asta. Due minuti dopo, sul calcio d'angolo, rigore per la Castiglionese sacrosanto. Lucatti dal dischetto segna la seconda rete per Viola, 2-0. Accorcia poi le distanze l'asta all'83esimo. La Castiglionese non si scompone e fronteggia alla grande i tentativi di rimonta degli avversari, che cominciano anche a dare segni di stanchezza. Poi, dopo 5 ulteriori minuti di recupero, finisce la gara a favore della Castiglionese per 2-1. Un buon viatico per domenica prossima, sempre in trasferta, questa volta contro i senesi del Valentino Mazzola. A voi la linea.
1: In promozione, la seconda giornata di campionato ha un po' arriso a tutte le formazioni della Valdichiana, Aretina e anche Senese. L'unica nota negativa proviene da Africo, dove l'Acquaviva è stata sconfitta di misura per 1-0 e probabilmente molto immeritatamente. L'Alberoro ha battuto il centro storico Le Boschi per 2-0, ha riportato un punto il Cortona Capocia da Reggello, poi una affermazione nettissima, quella del Montagnano al Ferruccio Valcareggi di Settignano, 2-0 alla Settignanese, un po' più tribolata quella della Senolunghese e un po' pagata anche a caro prezzo per gli infortuni, le squalifiche che arriveranno in settimana. Ma poi il Foiano che ha straripato contro il Cubino 4-1, apparsa per la verità non una squadra irresistibile.
7: Post partita di questo Foiano contro Cubino, seconda giornata del campionato di promozione, siamo qui con il mister Piccirillo della Nuova Foiano, che sicuramente sarà soddisfatto della prova dei suoi uomini. Ho visto un Foiano che ha dominato il lungo e il largo, solo la svista sul gol, per il resto una partita decisamente ottima da parte dei giocatori qui della Valdichiana. Sentiamo le impressioni di mister Piccirillo.
8: Sì, hai fatto un'analisi giusta della partita, e purtroppo questa svista c'è stata anche domenica scorsa, quindi sicuramente dobbiamo lavorare e migliorare queste situazioni. Sono due gol che si prendono alle Boschi, ci è costata una partita, e invece oggi siamo stati comunque poi bravi a rimetterla in sesto, però non è che tutte le domeniche poi si riesce a rimettere in sesto. Stiamo dando continuità al lavoro dell'anno scorso, siamo solo all'inizio, c'è sempre da migliorare, e ora ci prepariamo per la prossima partita. Comunque sono contento che sia in settimana, si è passato il turno vincendo con l'Acquaviva, oggi si è vinto, fa sempre morale, le vittorie aiutano a far passare le settimane.
7: Ecco, continuità con l'ottimo lavoro dell'anno scorso. L'anno scorso il Foiano partita con un po', diciamo, sotto, non particolarmente risalto come squadra che poteva fare un ottimo campionato, invece alla fine è stata una squadra che ha concluso nella parte sinistra della classifica, un ottimo risultato per quelle che erano le aspettative della società e in genere anche per gli addetti ai lavori. Sentiamo mister Piccirillo se quest'anno fa un pensierino alla zona playoff.
8: No, il mio pensiero è di continuare a lavorare, di migliorare quello che è stato l'anno scorso, che già comunque, come ha detto lei, è una cosa difficile. Per i pronostici, come ogni anno, ci portano sempre nella parte destra ma non all'inizio, verso la fine, quindi questo è uno stimolo in più a noi che ci dà per lavorare e per cercare di migliorarci. Ora in un campionato così equilibrato, in un campionato dove comunque ci sono delle squadre importanti, quello che posso dire, io lavoro sempre per migliorare, quindi il primo nostro obiettivo è rifare i punti dell'anno scorso, e poi dopo, se siamo a quel punto stati veramente bravi, perché quest'anno secondo me il livello è più alto, guardiamo in avanti, ma il primo nostro obiettivo è comunque continuare a crescere, perché come ha visto credo che sia una squadra abbastanza giovane, e forse per questo motivo ci mettono sempre nella parte più bassa della classifica.
7: Le prossime due partite, guardate il calendario, sono contro due squadre neopromosse, l'Audace Galluzzo e l'Ideal Club Incisa, partite importanti sul quale sarebbe fondamentale rimpinguare la classifica per poi arrivare con un alto morale verso le gare con squadre maggiormente accreditate.
8: Sì, questo è poco ma sicuro, ma io sono abituato che sia il Montagnano, che sia l'Incisa, che sia il Pontassieve, ma hanno lo stesso valore, le partite valgono sempre 3 punti, si può perdere contro una squadra piccola, si può vincere contro una squadra grande, perché il calcio è questo. Domenica scorsa si è perso immeritatamente perché abbiamo fatto una prestazione, e oggi si poteva essere doppiamente soddisfatti se si fosse dato continuità al risultato, quindi io sono tranquillo, vado a giocarmi queste partite come mi giocherò quelle con Montagnano e con le squadre più accreditate di questo campionato.
7: Ringraziamo mister Piccirillo, facciamo nuovamente i complimenti per l'ottima prestazione di questa domenica, e non ci rimane che fare un in bocca al lupo per questo campionato che lui stesso ha detto si presenta come un campionato difficile.
8: Crepi, e grazie a voi, alla prossima.
1: È tutto per oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 22 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con graduale irruzione di aria più fresca da est. Vento in rinforzo da nord-est più sensibile nel pomeriggio, ma presente anche al mattino sottovento all'Appennino. Temperature in diminuzione più avvertibile in serata. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo di un farmaco conosciutissimo da tempo e che tutti noi abbiamo nel nostro armadietto dei medicinali, ossia parliamo dell'aspirina, il cui nome scientifico è acido acetilsalicilico. Questo farmaco, nasce come analgesico e antinfiammatorio e antipiretico, ma poi una delle sue applicazioni più rivoluzionarie e salvavita risiede nella capacità di agire come antiaggregante piastrinico. E l'aspirina è usata, come tutti sappiamo, per combattere le malattie cardiovascolari. A dosaggi significativamente più bassi rispetto a quelli usati per un mal di testa, l'aspirina altera la funzione delle piastrine, prevenendo la formazione dei trombi nei vasi sanguigni. Vediamo il meccanismo d'azione. In risposta a una lesione vascolare o a una rottura di una placca aterosclerotica, le piastrine si attivano producendo una sostanza chiamata trombossano, che è un potente attivatore dell'aggregazione. L'aspirina cosa fa? Inattiva in modo irreversibile l'enzima ciclossigenasi 1, in sigla COX-1, all'interno delle piastrine. E poiché le piastrine sono prive di nucleo, non possono sintetizzare nuovi enzimi. L'effetto inibitorio dura per l'intero ciclo della vita piastrinica, ossia per 7-10 giorni. Quindi l'aspirina si può usare sia nella prevenzione primaria sia nella prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari. La prevenzione secondaria ha lo scopo di prevenire un secondo evento in chi ha già sofferto di malattie cardiovascolari, perché riduce drasticamente il rischio di recidiva, di infarto, di ictus ischemico o di attacco ischemico transitorio. La prevenzione primaria invece cerca di prevenire un evento in soggetti sani o a rischio moderato. E questa è riservata a casi ad alto rischio cardiovascolare, poiché il sanguinamento supera spesso i benefici. Abbiamo detto che il dosaggio dell'aspirina per prevenire le malattie cardiovascolari è di 75-100 mg al giorno, e questo è il dosaggio standard per la terapia antiaggregante cronica. Quantità superiori non aumentano l'efficacia antitrombotica, ma addirittura incrementano il rischio di tossicità gastrica. Abbiamo poi delle formulazioni gastroresistenti progettate per ridurre la lesione diretta sulla mucosa dello stomaco. L'aspirina si può usare anche in emergenza, cioè quando viene diagnosticata una persona un infarto acuto in atto, si somministra una dose iniziale di aspirina fra le 150 e i 300 mg, spesso masticata per velocizzare l'assorbimento. L'inibizione della coagulazione comporta inevitabilmente un aumento del rischio emorragico, come per esempio i sanguinamenti gastrointestinali. L'aspirina inibisce anche le prostaglandine protettive dello stomaco, favorendo la formazione di ulcere e gastriti. Seppur raro, un altro rischio è l'ictus emorragico cerebrale. L'uso concomitante poi con Fanze, come per esempio il Brufen, il Voltare o anticoagulanti orari, richiedono un attento monitoraggio del medico. Quindi, l'aspirina a basso dosaggio rimane un pilastro nella cardiologia moderna, tuttavia l'autosomministrazione è fortemente sconsigliata. La decisione di iniziare una terapia antiaggregante deve sempre scaturire da una valutazione medica individuale del rapporto fra rischio trombotico e rischio emorragico. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Ma buonasera e benvenuti, che bello questo 22 settembre 2026 per la terza puntata del Caffè Live Show. Ci siamo ragazzi, questa sera non ci sono problemi, andiamo lisci e pacati come se non ci fosse un domani. E allora... dico subito che noi abbiamo, no, tutta la nostra escalation del programma. Ci sono i convocati, i panchinari e poi ci sono quelli che sono in tribuna. Questa sera i tre convocati erano Andrea Caneschi, Silvia Picchi e Elena Sarri. Ma chi sta male, chi aveva un impegno, chi si è scordato un compleanno, nessuno. Allora che faccio? Dai titolari chiamo i panchinari. E anche lì panchinari nessuno: Elena Tribbioli, Ugo Simioli, Angelo Santorelli, Tommaso Sardini, buio. E alla fine chiamo quelli che praticamente erano già a casa con le pantofole. Ma nonostante questo loro si sono presentati qui. E vado a presentare alla mia sinistra colei che non viene qui da più o meno, facciamo due conti, sarà stato inizio anno, no dai, qualcosa di più. Eccola qui la nostra The Voice SN, Simona Noccioletti. Ciao!
2: Buonasera a tutti, ciao Angelo, eccomi qua.
1: Come stai?
2: Pronta l'uso, Angelo.
1: Aspetta, vedi c'è sempre qualche problema.
2: Mi hai abbassato totalmente, va bene?
1: No, non t'ho abbassato, non t'ho abbassato. Ma c'è qualcosa che non funziona. Va bene, adesso facciamo, dopo ti riprendo. Il nostro Simone
3: dalla tribuna, diciamo, come dice Angelo.
1: Sì.
3: Bene, piacere di trovarvi. Anch'io ero un po' di tempo che mancavo dalla radio. Però sì, con questa serata settembrina, queste temperature frizzanti, mi torna veramente la voglia di fare.
1: Ti piace?
3: Sì,
1: perché ti piace,
3: sì,
1: il freddo?
3: No, adoro l'autunno, quella stagione, sai, di mezzo, com'è ora.
1: Che è sempre bella.
3: Che è sempre bella.
1: Ok.
2: Proviamo?
1: Senti a me.
3: È ripartito il microfono?
1: Prova un attimo.
2: 1, 2, 3, prova.
1: No,
2: come
1: non ci
2: no?
1: sei, Simo.
2: Io mi sento.
1: Sì, ora molto
3: sento.
1: bassa.
2: Non importa.
1: Comunque, a parte questo, ragazzi, l'importante è che ci siamo.
3: Sì,
1: tanto qui il martedì è diventato tipo un dramma, no? Perché comunque...
2: No, finora mi sentivi.
1: Sì, però non c'è sempre chiaro. Qualcosa che non funziona.
2: Non
1: sei questa.
2: Va bene, dai.
1: Adesso proviamo. Ok?
2: Sì, eccomi. Eccoci. Hai premuto quello giusto. Eccolo.
1: Eccola.
2: Era quello.
1: Ci sei. Come stai, Simo?
2: Allora, sto benissimo, sono felice. Anzi, pensavo di trovare un po' più di fresco qui nella tua tavernetta. Invece
1: no, è il fresco.
2: No, io ho sempre queste vampate di calore.
1: Allora,
2: sarà l'età, sarà il caldo.
1: Esatto, perché più o meno sei sui 50, no? Più o meno.
2: Li ho compiuti quest'anno,
1: è vero?
2: Ad agosto.
1: E neanche ci hai invitato?
2: No.
3: Non si è fatta la festa?
2: L'ho
1: perché?
2: Fatta
1: privatamente,
2: sì, proprio con intimissimi.
3: Ah, proprio no. Facciamo marchette,
2: proprio,
3: eh?
2: Proprio quelli pochi.
1: Però vale perché non ci ha invitato.
2: Perché voi eravate in onda. Anzi, volevate che venissi in onda con voi.
3: Beh, sarebbe stato bello.
2: Si faceva qui?
3: Beh, sì, volevamo.
2: No, rifacciamola.
1: Comunque,
2: io ci sto,
1: Simo, tutto a posto. Sei pronta?
2: Sono pronta, un po' arrugginita, speriamo che...
1: Ma lascia fa, quello è il minimo.
2: È come andare in bicicletta.
3: Sì, una volta imparato lo dimentichi più.
1: Oddio, come sono gonfio. Simone, come stai?
3: Bene.
1: Anche tu è una vita che non vieni.
3: Lo so, mi metti in tribuna, io poi mi spazientisco, sento il procuratore, mi consiglia di non venire.
1: Fermate, perché io non ti ho messo mai in tribuna. Sei tu che praticamente nella chat non ci caghi di pezza.
3: Mi eclisso, io nel periodo estivo mi eclisso,
1: esatto,
3: da tutto.
1: Perché il caldo ti
3: infastidisce. Non è caldo quello, è accanimento.
1: Lo so, dai. Però bene o male, ragazzi, è fatta, è finita.
3: Sì.
1: Siamo alla fine di settembre.
3: Sì, vabbè, ci vuole anche l'estate, per carità. Però,
1: sì, però a sti caldi no.
3: Ricordando quelle che abbiamo vissuto noi da giovincelli, queste mi sembrano...
2: Dai, io sono contenta. Anche se ottobre funzionasse così, con questo calore, io ci sto.
3: Sì, eh?
1: Ma anche
3: sì.
1: Meno.
2: No, dai, ci si abbronza, guarda
1: meno.
2: Che abbronzatura.
3: Infatti
2: è
3: abbronzatissima
2: tu.
3: Ancora, Noccioletti.
2: Ma anche tu, Simo,
3: No, e dove lo prendo il sole io?
2: Come
3: te
2: no?
3: Che sei dedica...
2: C'hai proprio l'abbronzatura,
3: sì, da muratore.
2: Con la maglietta.
3: Salutiamo i muratori,
2: Angelo, tu l'hai preso il sole?
1: Sì, il finale della sigla. Io dico veramente, tutti i martedì ci deve essere qualcosa che non va. È impressionante. Mi viene da piangere, guarda,
2: no,
1: veramente.
2: Senti.
1: Potrei anche piangere. Ok, partiamo con il primo disco. Allora, questo era Pino Daniele che nel 2007 ha partorito questa canzone e l'ha pubblicizzata con Giorgia. E da lì è successo il panico. Questa canzone è bellissima, Vento di passione. Tutto questo è Caffè Live Show, terza puntata della terza stagione del Caffè Live Show, e per ora tutto funziona.

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora benvenuti per questa terza puntata della terza stagione del Caffè Live Show. Ricordiamo subito che i replicanti vanno in onda dalle 18 della domenica fino alle 20. Avete ascoltato la puntata? No. No.
2: Ma io sì, giustamente durante l'aperitivo.
1: Ma quando?
2: Domenica scorsa.
1: Un drago addosso perché dici le bugie.
3: Sì, avete ascoltato la puntata, mi sono un po' come la maestra. Avete studiato bambini ieri sera?
1: No,
3: sì.
1: No. E allora, insomma, ragazzi, è un po' che non vi sentivamo,
2: adesso
1: che non venivate.
2: Sì.
1: Come va? Tutto a posto? Una meraviglia.
2: Io sono contenta di rivedervi. Oh. Anzi, è stato veramente un fulmine a ciel sereno quando mi hai contattato questa mattina.
1: Sì, perché tu chiaramente nel gruppo nessuno chiacchiera, nessuno parla, nessuno chatta. Poi dopo è successo.
2: Ma tutti si ascolta, tutti si legge.
1: Lo so, però sai, quando ho avuto paura ho detto: oh, Simo, ci sei?
2: Certo, lo sai che non ti abbandono mai.
1: Certo.
2: Io sono il pronto intervento.
1: Oh, tu sei veramente
2: 112.
1: La tappa, tu sei la tappa buchi più tappa buchi del
2: È vero,
1: mondo.
2: sì, bella, sono contenta. No, mi fa piacere.
3: Certo.
2: Mi piace salvare le situazioni altrui.
3: Ma che sei una persona su cui contare, quindi Angelo lo sa,
2: esatto.
3: E sapendolo va a botta sicura.
1: Senti,
3: no?
1: Simone, fai il simpatico. Tu che cazzo hai fatto tutto sti mesi?
3: D'estate? Ho sofferto,
1: visto.
3: Ho pregato
1: sì.
3: Tanto.
1: Lo so, ma questo è normale. Voglio dire, ragazzi.
3: Vabbè, ho lavorato. Dai.
1: D'estate fa il caldo, d'inverno fa il freddo, più o meno.
3: Ma è freddo,
1: caldo,
3: sai,
1: che freddo.
3: Basta coprirsi.
1: Lo so, però insomma alla fine c'è questa cosa, no?
3: Ma te l'ho detto prima, io poi quando arriva settembre-ottobre vedo l'odore dell'autunno, delle castagne, l'uva,
1: gli ti piace sta roba?
3: Sì, i funghi, quei prodotti tipici autunnali, io sboccio come in primavera quando la temperatura scende sotto un certo livello.
2: Ma vabbè, si possono mangiare comunque, anche, che ne so, in spiaggia, arrivi al mare.
3: Sì,
2: tu sei lì che mangi il fungo fritto invece che la
3: frittura.
2: Questa rietta
3: frizzantina, inizia a vedere le foglie un po' ingiallire.
1: Aspetta, in riva al mare, da quanto
2: sì.
1: Che non vai al mare, Simona?
2: Ci sono stata domenica.
1: Cagassi in dragata.
2: Sabato e domenica.
1: È vero? Dove?
2: Sì. Sono stata a Cassion della Pescaia, che ormai
1: bello.
2: Nel mio campeggio preferito.
1: Preferito, tranquillo.
2: Tranquillo, dormiamo ancora in tenda, quindi è perfetto.
1: Ah, in tenda?
2: Sì,
1: salutiamo Alessandro.
2: Salutiamolo.
3: Ciao Alessandro.
2: Ce l'ha lui queste idee malsane di tendeggiare.
1: Avete dormito in tenda?
2: Sì, era
1: okay.
2: Sempre caldo.
1: Bello.
2: Molto bello. Si suda sempre, anche in tenda.
1: Ma no, vabbè.
2: Era caldo comunque.
1: Si stava meglio rispetto
2: all'estate, dai.
1: Cioè, abbiamo avuto veramente una stagione estiva pesante.
2: Esatto.
3: La Noccioletti è adattabilissima, quindi tenda, camper, hotel, tutto
2: è vero,
3: fa,
2: è vero.
3: Fa.
1: E ti conoscono tutti meno che io, fammi capire. Cosa.
2: Perché con lui abbiamo fatto una settimana bianca in un hotel.
3: Tanti anni. Lontano 1999.
1: Vero?
2: Ah, te lo ricordi?
3: Sì.
2: Ti ricordi l'anno?
3: Sì, era prima, poco prima che io partissi per il servizio militare, quindi
2: c'era ancora la lira, quindi.
3: Sì, gennaio 1999.
2: Che ridere,
3: bello,
2: ci
3: bello.
2: Siamo divertiti, sì.
3: Che poi sono ripassato nel luogo del mio fatto, dove eravamo andati in vacanza nella neve, l'anno scorso, tornando dalla montagna in estate,
2: sì.
3: E quindi
2: eravamo alleghe.
3: Alleghe, qui sai quel flashback,
2: sì.
3: Rivedere l'hotel più o meno dove dormivamo, il localino sotto.
2: Ma
3: dove
2: perché c'era solo quello.
3: C'era solo quello, però la sera, ti ricordi?
2: Tanta roba.
3: Live music, karaoke, risate.
2: Facevamo l'animazione noi, praticamente.
3: Grappe, alcolici, che bei tempi, veramente.
2: Sì, aspettiamo l'inverno per quello, dai.
3: Sì. Aspettiamo l'inverno per quello.
1: Fatto, avete fatto le parole degli affari vostri?
3: Sì, è
1: bello,
3: bello, bellissimo.
1: Ascolta, primo brano devo dire devastante, mi piace. Complimenti. Scaletta musicale, che erotica fa?
2: È
1: cioè,
2: bellissima.
1: Ragazzi, si vola come se non ci fosse un domani.
3: Chi la
2: bella.
3: Fa la scaletta?
1: Io la faccio, chi va
3: ecco.
1: Che la fa?
2: Io
1: senti,
2: la sto vedendo tutta.
1: Tra poco andiamo anche con Accadil, ma prima mandiamo il secondo disco di questa sera. Sono le 21:15. Come sempre siamo in ritardo, ma tanto ormai qui la situazione di essere in ritardo è,
3: sì, improvvisiamo.
1: È normale, non ce ne frega niente. Questa mi piace perché è l'ultima del nostro Cesare Cremonini, Paparazzi. È tanta roba sta canzone, un po' English, mi piace.

0: show.
1: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.

0: questa stagione estiva è tranquilla, pacata. Abbiamo smesso il 16 di giugno con l'ultima puntata, poi abbiamo ricominciato il primo di settembre. Com'è andata, cara Simo? Bene, tranquilla, pacata, vedi che non ti sento? Quindi grazie.
1: Mi mano me... Eccoci.
2: Bravo, bravo,
1: fermi,
2: bravo,
1: non lo toccate,
2: bravo,
1: eh?
2: Bravo, bravo. No, non lo allora, non toccatelo.
1: Dal 16 di giugno adesso, com'è andata? Alti e bassi, un'estate particolare. Secondo me era un anno... boh.
2: Così.
1: Questo 2026 ormai era preannunciato che doveva essere un po' così.
0: Una nota di merda.
1: Bravo.
0: Tutto quello è, voglio dire. Cioè, no. Non è che devi stare...
1: Allora, no, cose strane magari sono accadute, anche un po' tristi.
0: Ah, beh, sì,
1: vabbè,
0: certo.
1: Un po' più tristi, alcune più divertenti, sì, così.
0: Però
1: alti
0: ci
1: bassi.
0: Pensate che siamo già al nono mese dell'anno?
2: Sì, è vero.
1: Sì.
0: Cioè, praticamente...
2: Ah, a proposito, quanti giorni mancano al Santo Natale?
0: Non si è preparato, lo dice tra poco lei, lo dice tra poco, okay, lei, okay. Non svelo prima, adesso cerca di...
1: È già tutto scritto.
0: E per te, Simo, com'è andata quest'estate?
1: Per me, dai, bene, perché no, alla fine
0: Simo
1: mi sono... Ah, lui? Sì, ma sì, quali?
0: Simone,
2: abbiamo
0: Simone.
2: Lo stesso nome, più o meno, quindi...
0: Che faccio?
2: Il diminutivo...
0: Calzi e
1: poi,
0: noccio.
1: Sai, io...
0: No, lo devi toccare. Se lo tocchi...
2: impazzisce. Tocca il microfono, non ce l'hai, il microfono impazzisce.
0: Perché adesso lo cambiamo, dai. Comunque, Cassini, per te quest'estate?
2: Com'è andata? Ma dai, forse un po' sono nella linea del pensiero della Noccioletti, eh.
0: Ci sei?
1: Allora, se lo... Oddio, se lo tocco, scusa.
0: No, non di ste cose, non di ste cose.
2: Faccia protetta.
0: Non lo devi toccare.
1: Ah, eccolo. Assa, ecco, lo tengo così.
2: Voi dovreste vedere con la delicatezza con cui la Noccioletti tiene,
1: no,
2: il
1: con due dita.
0: Non ce la posso fare.
2: Dai, l'annata è così, dai, effettivamente è un po'...
0: No, è partita veramente male sta stagione,
2: sì,
0: ve lo dico,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Sì, sì, ma finiremo in bellezza,
0: grande,
2: tranquillo.
0: Ve lo dico.
2: Siamo positivi noi.
0: Sei sicuro?
2: Sì, sì, sì, sì,
0: senti,
2: grande.
0: Ce la fai a fare così a Catilla?
1: Senti, sì, ce la posso fare.
0: Allora, aspetta,
2: È possibile mandare una foto della la postura?
0: No, non ce la posso fare, veramente. Allora, mandiamo questo, stacchiamo questo.
1: Quello,
0: grazie,
1: staccamelo,
0: tutto.
1: Perché già, okay. Qui si sta ritti per miracolo.
3: Accadde oggi.
4: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
6: Accadde oggi.
1: Accade oggi, martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.08. Oggi è il 265esimo giorno dell'anno. Mancano solo...
2: Lo voglio sapere?
1: 93 giorni al Santo
2: Perfetto.
1: Natale.
2: Ragazzi,
0: tre mesi, è qui.
1: Ci siamo, è arrivato.
2: È arrivato.
1: Accade oggi nel... 1991, quindi 35 anni fa.
0: Brava.
1: I resti mummificati ritrovati il 19 settembre sul ghiacciaio Similaun.
2: Ah, oggi.
1: Appartengono. Ah, lo sapevi? Mi vuoi spoilerare?
0: No, mi ricordo.
2: L'ho visto dal vivo.
1: È vero?
2: Sì,
0: era morto.
1: Te lo ricordi che caratteristica avesse?
2: Oddio, c'era qualcosa di particolare.
0: Sì. Di che?
1: Mo lo dico.
2: Scusate, non voglio spoilerare.
0: No, prego,
1: lo dico?
0: Vai.
1: Comunque, appartengono a un uomo vissuto intorno al 3200 avanti Cristo. La sensazionale scoperta è stata possibile durante il recupero grazie agli oggetti accanto. L'uomo aveva, e anche tuttora, 57 tatuaggi e viene soprannominato Ozzy.
0: Capito?
1: Quindi
0: 57
1: tatuaggi.
2: Vedi quando si
0: 3200 dice... anni prima
1: già ci si tatuava.
2: Vedi quando oggi la gente critica tutti questi tatuaggi. Sono cose cicliche che si ripetono.
1: E dicono: "Oddio, la modernità". È una
0: ma
1: roba
0: tu sei
1: antica.
0: Ciclico?
2: Sì,
0: vedi?
2: Molto ciclico.
0: Andiamo avanti?
1: Io alterno.
0: Sì, ok.
1: Vado a giorni.
0: Allora, andiamo.
1: Mentre nel 1994, 32 anni fa, debutta sulla rete televisiva NBC la serie TV Friends con le avventure di sei giovani a New York.
0: 32 anni
2: lo
0: fa.
2: Guardo sempre.
1: Mamma
2: la sera
1: in streaming.
0: Lo fanno vedere
2: perché loro erano veramente una squadra azzeccatissima.
0: 32 anni fa, ma ti rendi conto?
2: Poi mi dispiace un po' per lui che insomma per
0: è morto.
1: Sì,
2: Chandler,
1: uno, sì.
2: Il Chandler del telefilm che è venuto a mancare.
1: Ma lei
2: giovane.
1: È rimasta intatta, sempre uguale.
2: La Jennifer è bellissima,
1: sì,
2: sempre
1: uguale.
0: Paura.
1: E 22 anni fa, nel 2004, debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la serie TV Lost, un'altra serie TV interessante.
0: Che ha spaccato, tanta roba. Che... Io ero flashato con Lost.
1: Io non l'ho mai guardato, mi faceva paura. Era forse... inquietante.
0: Ah, forse perché...
1: In quel buco, che facevano?
0: No, erano su un'isola.
1: Ah no, venivano risucchiati.
0: No, casca l'aereo, vanno su st'isola e rimangono su st'isola. Poi dopo sì... Ah, devo dire che le prime tre serie, secondo me, è tanta roba. Poi dopo un po'...
2: Anche la ripetitività delle serie, viene a mancare poi l'originalità.
0: Se
2: dai.
0: Pensi, tra Friends e Lost sono state le prime serie TV, a parte Hazard, Arnold... Cioè,
1: vabbè, Twin Peaks, dai, prima Twin c'era Peaks, Twin Peaks.
0: Sì, porca miseria.
1: Anche quello.
0: Fonzies...
1: Happy
0: Days,
1: Pucciarelli.
0: Chips.
2: I Chips, John Baker e French Poncharella.
0: Tanta roba. Però capito, queste sono le prime serie TV che vengono buttate su vere. Insomma, tanta roba,
1: sì.
0: Tanta roba. E da qui a oggi hanno fatto il panico, no? Oggi c'è serie TV che fanno veramente spavento.
2: Anche se io uno di quelli che ho apprezzato più è stato la prima della Casa di Carta.
0: Sì.
1: Ah no, io quella della Casa della Prateria.
0: Dai.
1: Lo riguardate anche da poco,
0: sì, con quella
1: Laura Ingalls.
0: Sì, ta-ta-ta-ra,
1: ta-ta-ra.
0: E tu alla Casa di Carta la prima, perché dopo hai abbandonato oppure l'hai guardata?
2: No, ho guardato anche la seconda.
0: Però cioè, buiato.
2: Mi è dispiaciuto quando è finita. Però ecco, ad essere onesto, la serie che più mi è rimasta impressa e secondo me ha spaccato più di tutte è stato Romanzo Criminale, la serie.
0: No!
2: È una roba, è stata assurda. Attori presi dalla strada veramente.
0: No, pazzesco.
2: Delle interpretazioni veramente assurde. Secondo me non c'è stata serie in Italia in quel modo.
0: E ti devo dire anche quella napoletana,
2: Gomorra. Sì, l'ho vista tutta anche quella, Suburra stessa.
0: Suburra, bravo.
2: Però Romanzo Criminale, Montanari.
0: Le serie TV italiane, poche ma fatte bene. La Siria,
2: Sì.
0: Bene, grazie. Ricordiamo la chiesa.
1: Sì, il 22 settembre la chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido, Esuperio e Vittore.
0: Salutiamo
1: tutti gli Esuperi che ci ascoltano.
0: Non credo che esista qualcuno.
2: Sono
0: che
2: un clan. Faranno un raduno una volta l'anno.
0: Sarà morto sicuramente. Comunque grazie Simo.
1: Grazie a te Angelo.
0: Bene, mi fa piacere che martedì c'è sempre qualcosa che
1: Anzi,
0: non
1: vorrei salutare l'Elena che
0: Chi
1: mi
0: è
1: manca.
0: Elena? Quale?
2: Elena Sarri.
1: Elena Sarri, perché di
0: sta
1: solito
0: sta male.
2: La premier dama,
1: ho preso il suo posto qui.
0: È la mia spalla, infatti vedi
1: sento...
0: lo so.
1: Salutiamo, di troppo, non posso.
0: Salutiamo tutto lo staff del Caffè Leve Show questa sera. Chi è venuto a mancare, chi verrà a mancare. Ragazzi, mi ha dato questo, non è che sono stati.
1: Però salutiamo Lucia. Che
0: Lucia. Guarda che tua sorella la voglio.
1: Sì.
0: Digli che entro ottobre, ottobre la voglio.
1: Guarda, da ottobre saremo più liberi.
0: Oh.
1: Quindi...
2: Voglio essere però partecipo anch'io con le sorelle noccioletti.
1: Sì, dai.
2: Sì, le prenoto.
1: Sì.
0: Sai che io volevo parlare di questo karma, di queste cose. Che ho, insomma, ho un po' visto in quella.
1: Sì.
0: Devo dire che
1: ci stiamo, guarda, ci siamo
0: che...
1: evolute, io e mia sorella stiamo evolvendo.
0: Sì.
1: Per
0: avete fatto
1: nuova...
0: a livello superiore?
1: Sì, siamo
0: passati
1: nel corso superiore.
0: L'unico segno che rimango sempre su lo stesso livello della vita.
1: No, puoi recuperare.
0: Sì, certo. Simo, ti dico una cosa,
1: sì.
0: Calzini,
1: sì,
0: no, Simo, te. Ma tu solo una volta o tutta la vita? Fammi capire.
2: Tutta la vita.
1: Me lo immaginavo.
0: Grande, bravo.
1: Un romanticone come lui.
0: Simone, anche per te.
1: Certo, tutta la vita.
0: Tutta la vita. Mi piace. Alex Britti monta sul palco del Caffè Leve Show.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Oh, Facebook e Instagram.

0: Vedi che ci sei? E tu ci sei? No, allora sei questo.
1: Eccomi,
0: vai.
1: Eccomi.
0: Oh, finalmente abbiamo risolto
1: l'arcano mistero.
0: Avevo due palle come un pandoro.
2: Bastava.
0: Allora, adesso ci sei. Perfetto, ma molto
2: siamo
0: bene.
2: Siamo tranquilli.
0: Allora, domenica pomeriggio 18:20 c'è la replica, tutta diretta, dritta, finita, perché l'anno scorso andavamo la mattina alle 7 fino alle 8:30, mezz'ora potata, eccetera, eccetera. Però, insomma, quest'anno abbiamo parlato con la direzione. Salutiamo.
2: Grazie.
0: Il nostro,
2: eravamo un po' penalizzati.
0: La Carla e Marco Pironi ci hanno fatto questa bella sorpresa. Andiamo la domenica pomeriggio. Devo dire che è bello, mi piace. Perché domenica pomeriggio, sai, sei libero, ci puoi essere. Va bene,
1: magari la serata uggiosa.
0: Bravo, bravo. Adesso cominciamo ad andare verso l'inverno. Senti il primo freddo. Sai che adesso non lo dico, ma sono 2-3 sere che mi copro con il lenzuolo. Ragazzi,
1: tanta roba.
0: Tanta roba. Quando senti il freddo che ti accade.
2: E ora il freddo.
0: No, il freddo no. Però insomma, la mattina quando esco alle 6, a differenza vostra che andate a lavorare verso il mezzogiorno, l'una.
2: No, non è
1: vero.
0: Io esco alle 6 di mattina e il freschino. Un golfino ci vuole.
2: Se no poi ci si rigghiaccia la cervicale.
0: Senti, facciamo indovinamela, che sarebbe quella di martedì scorso, ma siccome che non è andata in onda perché abbiamo fatto solo un'ora.
1: La ricicliamo oggi.
0: La ricicliamo oggi, non ce ne frega niente.
2: Meglio.
0: Pronti?
2: Sì. Possiamo giocare anche noi.
0: Certo, tutti dovete giocare. Carta, penna e calamaio, ci siamo. 5 brani italiani. Siete pronti? La

0: E allora, semplici, devo dire, non sono tutti italiani, l'ultima è straniera.
1: Fatto il tranello.
0: Certo. Senza dirmi quante ne hai prese, Simona?
2: Allora, ne ho prese 4.5 perché non mi viene il titolo.
0: 4.5? Ma come
2: il titolo di quella spagnola?
0: Ah, perché hai conosciuto
2: lui. È lui.
0: È lui, bello, la devo cantare
2: che mi viene il titolo.
0: Simo, è bella. È bello.
2: Bello.
0: Bello, da morire lui.
2: Sì, tanta roba.
0: Simone, quante ne hai prese?
3: Credo 5.
0: Tutte? Bene. Voi che siete all'ascolto al 333-89-82-560 mandate i vostri messaggi. Salutiamo subito la Barbara, siamo scordati dopo 36 minuti, ci ricordiamo che la Barbara è sopra. Grazie Barbara.
3: Grazie Barbara.
0: Grazie che ci ascolti. E il nostro Federico, molto bene, il nostro Cristian che è in ascolto. Allora ragazzi, andiamo col prossimo brano, poi dobbiamo volare questa sera.
3: Voliamo.
0: Oh, eccolo qui, arriva un messaggio che dice: ciao ragazzi, Tommasino da Cortona si è appena collegato, anche oggi ho contribuito alla messa in moto del PIL italiano. Bella formazione Angelo Marco, Simona, Simone, occhio che il calzino nella chat del CLS ha sempre avuto un occhio di riguardo per la zona balcone della Simona. Io non so cosa intende.
2: Chi lo sa?
0: Non lo so.
2: Ma che dici?
0: Non lo so.
2: Il nostro Tommasino.
0: Capito, lui è birbone.
2: Comunque l'hanno ribattezzato Tommasino, adesso va di moda. Ma già
0: affari tuoi, no? Siamo sempre lì.
2: Così lo pensiamo sempre.
0: Molto bene, andiamo con il prossimo disco di questa sera. C'è Serena Brancale e The Colors.
2: Bella.
0: Vi piace?
2: Sì.
0: La conosci?
3: Sì, vabbè, la passano in radio continuamente.
0: Sì, ormai è un po' di mesi fa, però insomma.
2: Dai, lei è brava. Piace. Anche se non mi sta molto simpatica, però.
0: Anche a me, a pelle.
2: Come mai?
0: Senti, hai visto le prime puntate di X Factor?
2: No, niente, ancora
0: buio,
2: neanche
0: te. No. Buio,
2: chi
0: no,
2: abbiamo?
0: Sì, dai, no, tanta
2: no,
0: roba.
2: Mi devi dire.
0: Non c'è più Achillone, c'è Irama. Oh, no, ti devo dire, guarda, che è tanta roba. Adesso, però, ascoltiamo Serena e The Colors.

0: Cortona.
1: E allora Radio Incontri Cortona, ragazzi, 88.4, 92.8 sono le frequenze FM, poi c'è lo streaming che è radioincontri.org e il DAB trovate Incontri in Blu. Molto bene, tanta roba, mi piace. Poi abbiamo un po' di progetti per quest'inverno, forse faremo una super figata.
0: Tipo,
1: durante tra la metà e i primi di dicembre, forse
0: una super cazzola, non ho capito.
1: No, una super figata.
0: Ah sì?
1: Super figata, verranno gli Argonauti.
0: Che bello!
1: No,
0: dai.
1: Poi musica dal vivo.
0: Sono tanti anni loro
1: roba.
0: Che vanno.
1: Sì. Pensa, mi hanno chiamato loro, insomma, se potevamo organizzare, adesso stiamo un po' organizzando, capendo come fare, perché non è semplice farli suonare dal vivo, insomma. Vedremo un po'. Dai, intanto andiamo avanti. Questa è la terza, siamo già alla terza stagione della terza puntata. Cioè, ti rendi conto?
2: Vola.
1: Abbiamo già fatto due stagioni, voi praticamente avete fatto.
0: No, soprattutto che ancora ci tengono qua.
1: Ma certo,
0: dai.
1: Ma che
0: faccio?
2: Come fanno senza di noi? Come farebbero?
0: No, a volte abbiamo
1: senza
0: detto. Insomma, no, siamo sì, andati un po' oltre, no?
1: No, vabbè, ma quello si sa, che il caffè la vece è questo, no? Cioè, la metti così e la fai.
0: Tu pensa che non ero tornata perché ero stata bacchettata dal mio babbo?
1: Sì, ma questa
0: l'ultima volta.
1: Perché? Questo ce lo devi far capire, ma perché?
0: Perché secondo lui ero troppo scurrile.
1: Ma quando? Ma
0: sono
1: no.
0: Stata bacchettata.
1: Come si chiama tuo padre?
0: Roberto.
1: Ma no, Roberto, amore mio. Cioè, io sono molto più scurrile della Simona. Cioè, non è quello. È
0: ma
1: vero?
0: Che ne so.
1: Vabbè, dai. Però
0: sarà
1: no,
0: l'età.
1: Dai. No, ma sì, certo, ci mancherebbe.
0: Stiamo diventando troppo bacchettoni, non va bene.
2: Boomer.
1: Siamo boomer. Guarda che è devastante sta roba, eh.
2: Sì, poi inizia il periodo dei cantieri, sai, quando inizia a provare quel fascino nel vedere i cantieri in giro, eh.
1: Sai io che più che altro è l'intelligenza artificiale mi fa spavento.
2: Che è un argomento di questa sera, giusto?
1: Tanta roba. No, in generale, cioè parliamo un po' di tutto, però devo dire che l'intelligenza artificiale un po' mi fa paura.
2: Sì, guarda, questi giorni poi è molto in voga per il fatto
1: del casino che è successo con Google.
2: Però sì. Ecco, anch'io penso sempre che comunque è un argomento molto ignoto ancora, quindi
0: non
2: sapere dove andrà a finire è un po' comunque ti spaventa.
0: Perché comunque noi ci confidiamo con questa intelligenza.
1: Forse
0: eh?
1: Troppo.
0: Sa parecchie cose di noi e non vorrei che poi le riutilizzasse a nostro sfavore.
1: Cioè non so come funziona, capito? Io ho visto tipo in Asia fanno dei combattimenti con umanoidi, perciò sono robot fatti a essere umano, la MMA, qualcosa del genere,
2: sì,
1: come si dice.
2: Mix alla martial arts.
1: Sì. E praticamente vince sempre l'umanoide, cioè il computer. Cavolo, gli dà delle botte che l'ha spostato di 3 metri.
0: L'unica cosa, scusa, continuo poi
1: dirlo,
0: mi dispiacerebbe di questa intelligenza che poi le emozioni andassero a sparire. È questo.
1: Non lo so.
0: Le emozioni caratterizzano comunque sia il nostro mondo.
2: Differenziano l'uomo dalla macchina.
1: È quello, capito?
2: Quello.
1: È quello che mi spaventa.
2: Perde il contatto proprio col sentimento, cioè, col tocco fisico.
1: Torno a 1000 anni fa. Per fare una ricerca a scuola andavi in biblioteca. Oppure se a casa avevi
2: i 15, le famose collezioni.
1: Esatto, e invece adesso
2: chiedi a ChatGPT o a Gemini.
1: Ho scoperto che c'è anche, cioè già ChatGPT o comunque l'intelligenza artificiale c'è anche gratis su Google, no?
2: Sì.
1: iMood, come si chiama. E invece fai l'abbonamento a 11-12 euro al mese e questa ti dice tutto.
2: Ma che poi il business sarà quello, insomma.
0: Che poi non è detto che ti dica anche le cose giuste,
1: No, non lo so.
2: Poi che magari io faccio il lavoro che qualche volta ci arrivano clienti. Ma ChatGPT mi ha detto che questa cosa si può fare così. Il lavoro che.
1: Ah sì, te lo dico.
2: È prettamente fatto. Ma poi persone di 60 anni, sai, me lo dice un ragazzo di 15-20. Sì,
1: ci sta.
2: Ci può anche stare, nuova generazione, crescono con la digitalizzazione. Me lo dice persone di 50-60 anni, mi dicono: ma ChatGPT mi ha detto che questa cosa si può fare, si trova.
1: Porca.
2: E te dentro di te pensi: allora fallo fare la ChatGPT e risolvila. Invece, però ancora venite da noi umani a chiedere la risoluzione poi del problema fisico, pratico. Quindi questa cosa mi spaventa un po' in ambo i lati. La gente ci si affida proprio totalmente come se fosse una religione, un vademecum. Sì. Ma
0: immagino per chi lavora al pubblico come te, che magari trova anche ora questo.
2: No, già visto, c'è molta sostituzione già dell'essere umano. Comunque, autostrada, casse self, telepass, supermercati, casse self, i call center, ora ti arrivano messaggi registrati che partono in automatico da solo. Cioè, è un po' una sostituzione.
0: Praticamente viene, diciamo, la fiducia dell'uomo adesso non c'è più. Nell'essere umano c'è meno fiducia.
2: Infatti quando fanno quelle domande, dice, ma te non ti fidi di uno che è 40 anni che fa questo lavoro, piuttosto ti affidi a un'intelligenza artificiale?
1: Sì.
2: Questo lascia un po'
0: comunque
2: così.
0: Le emozioni devono restare, perché poi quando ascolti queste canzoni belle, come fai?
1: Ho sentito che è uscito il coso di Martino, di Sanremo.
0: Sì,
1: che non ci saranno
0: il programma, tutto.
1: Non ci saranno, non verranno accettate le canzoni.
0: Sì, con l'intelligenza artificiale. Vabbè,
1: quella
0: Finlandia
1: è giusto.
0: La Finlandia
1: è l'unica nazione ad oggi che ha fatto una legge, si può dire così, che non accetterà nessuna canzone fatta da intelligenza artificiale.
2: Tra l'altro ne parlavamo questa mattina, ieri mattina, con i genitori proprio portati fuori a scuola, che in qualche paese stanno tornando indietro anche con l'utilizzo nelle classi proprio dei dispositivi multimediali elettronici.
1: Fa un po' paura, ragazzi.
2: Fa un po' paura.
1: Però questo è. Senti, ma qui nel 1980 Vasco Rossi, colpa d'Alfredo.
0: Ragazzi.
1: E qui siamo in live al Modena Park.
0: Ma l'intelligenza artificiale questa
1: ma
0: non la fa.
1: Ma cazzo c'è lì?
2: Un po' colpa d'Alfredo. Dai.
1: È tanta roba questa. Un attimo.
3: Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

0: qui senti veramente la musica.
1: Sì, siamo emozionati, lo dicevamo fuori onda.
0: Questo credo che sia uno degli album più belli.
1: Cioè, ora penso io a quelle atmosfere dei concerti, non c'erano i cellulari, invece che le lucine dei cellulari, gli accendini, l'odore di birra ovunque, qualcuno che fumava.
2: No.
1: Cosa vi raccontiamo?
0: Fumava anche i gatti.
1: Sì.
0: Che bello, ragazzi, sono le 21:51 di questo 22 settembre 2026 per la terza puntata della terza stagione del CLS su r.i.radioincontri. Oh, Simone Noccioletti e Simone Calzini questa sera.
1: SS,
0: vedi?
1: Siamo attenti al politica corretto.
0: Attenzione, perché oggi se tu scorreggi che non puoi sei galera. Che tu devi dichiarare prima, paghi il bollo, paghi
1: il bollo. L'autorizzazione.
0: Sì, avete macchine sopra gli 80 kW?
1: Sì, no, io no.
0: Non ci rientro. Paghi il bollo.
1: No, lo pago.
0: Ah, sì, perché sei sopra?
1: Sì.
0: Aia, e tu, Simona?
2: La 500 quanti kilowatt?
0: Non lo so.
1: Dopo guardiamo sul libretto.
0: Hai più di 108 cavalli?
2: E che ne
0: se
2: so?
0: Hai più di 108 cavalli paghi il bollo.
1: Guardiamo sul libretto dopo. Così la mangiamo a letto tranquilla.
2: 1200, quasi 1300.
0: Ma come siamo messi male. Ma poi gente come noi che ormai ha 50 anni possiamo dire. Tu hai 50 anni, sì.
2: No, ma
0: 50
2: perché anni non no, però.
0: Ma come? No, tu
2: ma
0: non
2: 45.
0: Vado per cazzo di anni hai?
1: 47 sono nati, vado per 48.
2: Cioè, ma sono io che non fatti 50.
0: Io sono 52, 53 ormai.
2: Ragazzi, però mi sento nuova.
1: Sì, no, sei sempre.
2: Sono entrata in questo.
1: Sei
2: secondo
1: una forever young, come dicevano gli Alphaville.
2: Esatto.
0: Perché tu comunque hai anche l'apporto naturalistico,
2: sì,
0: olistico.
2: Esatto, mi aiuta tanto, altrimenti non sarei arrivata fino adesso.
0: Fammi capire, ma come funziona?
2: Funziona,
0: cioè
2: che
0: tu ti svegli la mattina?
2: Funziona che ti svegli la mattina e dici si campa, si vive tutto quello che è da vivere senza sensi di colpa, senza dire guarda c'ho le paranoie perché devo affrontare questa giornata così.
1: Qui sono d'accordo, meno ansie,
2: esatto,
1: più sorrisi.
2: Bravo,
1: sì, prendere la vita con più
2: e molto scialla, ecco,
0: molto
2: mi ha aiutato
0: scialla.
2: A essere più scialla,
0: cioè sei molto più tranquilla,
2: sì, assolutamente.
0: Senza farmaci,
2: esatto.
0: Io invece uso i farmaci,
2: ma
0: vedi?
2: Non li usare più, tanto non ha senso,
0: non
2: ha senso. Anche
0: ti aiutano, ragazzi, la chimica va la sempre chimica. Usata,
1: soprattutto quando hai la sciatica o la lombosciatica.
2: Tu pensa che è una specie di intelligenza artificiale quello che stai usando te, la chimica è quella. E invece devi darti alla natura.
1: Alla natura.
2: Perché il nostro corpo può guarire tutto.
0: Da solo.
2: Certo.
0: Da solo.
2: Bisogna imparare.
0: Senti.
2: E bisogna averne la consapevolezza.
0: Ok, ti butto là un esempio. Se sono costipato, che gli dica al mio corpo?
2: Che stai bene.
0: Devi fare la cacca. Ah no.
2: Sì. E che dici? Anzi, devi dire, oh che bello, ho già fatto la cacca. Devi già immaginare che l'hai
0: fatta. Che l'ho
2: fatta,
0: anche se non l'ha fatta.
2: Esatto.
0: E io spero di farla.
2: E arriva.
0: Ok, se dopo 4-5 giorni muoio, però insomma va bene.
2: Ma magari mangi anche in maniera adeguata, più liquidi. Okay.
1: Qualche prugna.
2: Idratare.
0: Sta roba la voglio fare.
2: Sì, provaci.
0: Sta roba la voglio fare. No, ma la voglio fare con te e tua sorella.
1: Sì. Ah, ecco.
2: Sì.
0: Sta roba di portarmi nel karma più totale, totale...
2: Sì.
0: Tranquillità.
2: Esatto, poi dipende, hai detto una parola giusta, il karma.
0: Il karma.
2: Dipende, perché magari questo adesso è il tuo karma e tu devi superare questa prova. Quindi non tutto puoi, diciamo, risolvere.
0: Ok, se non la supero al massimo
2: si vede,
0: muoio.
2: No, che magari che lo devi affrontare comunque. Devi andare in quella strada qui, lì, capito?
0: Io veramente sono esterrefatto.
2: Col karma non
0: ci si può fare niente. No, ma perché, capito, cioè, sono cose che io non conosco e chiaramente mi intrigano, perché comunque capisco che cioè, è anche una cosa che può aiutare, no?
2: Aiuta tanto e a me mi ha aiutato.
0: Tu sei omeopatica?
2: No, in realtà, guarda,
0: non
2: a questi
0: omeopatica.
2: Livelli non sono arrivata.
0: Ok.
2: Non sono ancora vegetariana del tutto.
0: Però sei
2: non sono omeopatica del tutto.
0: Ok, tendi a lasciare la ciccia.
2: Esatto, perché già mio marito l'ha lasciata. Però non
0: del
2: ha la spiritualità che ho io.
0: Attenzione, perché bisogna avere, togliere la ciccia.
2: Allora, lui ha tolto la ciccia proprio per una sensibilizzazione verso gli animali.
0: Guarda, mancano 5 minuti, poi entriamo in fascia non protetta e da qui potrei esplodere.
1: Potrebbe succedere di tutto,
0: Ok, allora, lui ha tolto la ciccia, ma non ha la spiritualità, perché la spiritualità è fondamentale.
2: Secondo me sì, perché sono due argomenti collegati, spiritualità e comunque sia perché se credi nell'anima che... che è tutto quello che comanda, è tutta l'anima che decide.
0: Bene.
2: Vabbè.
0: Quello. Ok, no, ma solo per capire, io voglio solo capire. Capito? Io vivo nel mio mondo, ok. Ho la febbre, prendo quello, ho mal di testa, prendo quello, sono contento, non prendo niente, sto bene, non prendo niente.
2: Guarda che abbiamo il palo santo, Barbie, è quello che ti ho regalato io.
0: Ma che è?
1: A proposito
2: no,
1: di...
2: No, fa bene perché lo devi mettere negli angoli.
0: Io veramente spero che sia un coso,
2: Barbie,
0: un tozzo
2: la numero
0: di canna che almeno ci divertiamo tutti.
1: Però è naturale anche quella.
2: Però ho trovato mio marito, nonostante non creda a queste cose. Ho
0: trovato nudo?
2: Che ogni tanto gli accende sto palo santo.
0: Ma che è sta cosa?
2: E me lo butta addosso. Perché secondo me
1: esorcismo,
2: volte, sì, c'ho un po' troppa negatività addosso.
0: Facciamo capire chi ascolta, che è sto palo santo?
2: È il palo santo, praticamente è questo legnetto che tu l'accendi. Alcuni dicono devi accenderlo in un modo, altri in un altro. Comunque
0: come
2: basta
0: accendere?
2: Accenderlo
0: col fuoco, spero.
2: Sì, con accendino.
0: Okay.
2: E comunque te lo devi ti manda via le energie negative, capito? Perché siamo pieni di energie negative. E molti ce le attaccano. Magari parli con me, sì, che sono negativa, che ne so, in un determinato periodo, e te l'attacco.
1: È una cosa comprovata.
2: E te, Angelo, stando davanti al pubblico sempre,
0: cazzo,
2: rischi di essere intaccato da queste energie. E il palo santo ti fa comodo da retta.
1: A Natale
0: attenzione,
1: regaliamo
0: ragazzi.
1: Una confessione di palo santo.
0: Attenzione, ragazzi, io adesso... Mandiamo il prossimo disco, poi dopo.
2: Poi ne parleremo meglio anche.
0: Senti,
2: con Lucia, dai.
0: C'è Ultimo. Tutto.
2: Sì, tutto.
0: Vi piace Ultimo? Ha fatto
2: sì.
0: Il panico, ragazzi. Sta prendendo praticamente il posto di Vasco Rossi.
1: Io
2: no,
1: non lo amo, sinceramente.
0: Vabbè,
1: mi rimane
0: Vasco,
1: non...
0: È soggettivo.
1: La musica è soggettiva.
2: Anch'io non ce la
1: come
2: fo.
1: Tante cose.
0: Però devo dire che questa è tanta roba. Mi piace, lui mi piace.
2: Va bene.
0: Semplice, pacato, veloce. Si sente il puzzo del palo santo.
2: Preferisco Brescia. Sì.
0: No.
2: Brescia mi piace di più.
0: Alcolizzati tu e il palo santo.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Incontri.
1: E allora sono le 22.01, seconda parte di questa terza puntata. Molto bene, il Palo Santo si sente molto l'odore dell'incenso, no?
0: Cioè, questa,
1: sai che l'incenso a me dà molta tranquillità. Cioè, una volta che tu lo respiri, che sei abituato a respirarlo, e ti dà molta, molta tranquillità, mi piace.
0: Non è che lo devi respirare a fondo.
1: No,
0: però c'è quell'atmosfera.
1: Però lo senti l'atmosfera che è veramente tanta roba.
0: Anche a me piace.
1: Tanta roba.
0: E poi d'estate aiuta, perché tra zanzare, ciancioni.
2: I ciancioni.
1: Devo dire che quest'estate.
0: La salvia bianca.
1: Non erano proprio zanzare, erano proprio elicotteri. Ti attaccavano con missili. Però, insomma. Vabbè, raga, tanta roba, mi piace.
0: Quindi siamo nella seconda parte, si
1: seconda
0: può dire
1: parte
0: tutto.
1: Siamo a briglie sciolte, perciò adesso quello che ci scappa dalla bocca si dice, non ce ne frega più niente.
2: Sentitevi liberi.
1: Intanto io però ce le dico, perciò non me ne frega niente, figuratevi. Tanta roba, mi piace. Senti, tra un po' arriva anche The Hot Voice, Dentro Notizia, insomma, ce la sapevate che. Ci sono anche le pilloline del nostro Tommaso Dini e c'è anche la ricetta del nostro chef vero. Perché tu sei l'unico chef
0: è vero
1: che è certo che non ci invita mai,
0: guarda, Cucciolino
1: fa... No, perché sai, lui fa pranzi e cene come se non ci fosse un domani.
2: No, ora
1: non ci caga di pezza.
2: Ora me lo dicono anche in casa, cucino poco perché non ho più tempo. Per cucinare vuole tempo, ragazzi. È una regola base, devi avere il tempo, il pomeriggio libero.
0: Io ho assaggiato solo i guacamole che hai fatto per la cena. Bravissimo.
1: Faremo un'altra cena. Ascolta, però, prima di tutto, il 4 o 5 ottobre siamo liberi, troviamo una serata.
0: Che si fa?
1: O il 4 o il 5 d'ottobre c'è lo straporco.
0: Andiamo da Ugo, facciamolo. Io ci voglio andare.
1: Andiamo dal Dalmata.
0: Lo scorso anno hanno fatto dei bei concerti, eh?
1: Sì, sono 4 anni che diciamo che gli andiamo alla stramaialata d'estate.
0: Abbiamo parlato finora di essere vegetariani.
2: Ora straporco.
1: Possiamo straforare.
0: L'ultima smaialata, stramaialata, e poi si diventa tutti vegetariani.
1: Ma io non ce la faccio. Non ne mangio tantissima di carne, essere sincero, però quando la faccio. Ragazzi, poi lei ha una cucina che è una meraviglia, cioè come faccio a dire che no, dai, non si può.
0: Nessuno.
1: Però vegetariano no. Alessandro è proprio vegetariano.
0: Alessandro sì, assolutamente.
1: Assolutamente vegetariano.
0: Sì.
1: Ha smesso anche il pesce?
0: Ha smesso il salmone, che è l'unica cosa che io mangio.
1: Cioè neanche più il suo usa.
0: Allora non vuole, nel senso, non mangia il pesce senziente.
2: Ah, ok.
0: Quello che sente. Capito, che senti il dolore.
1: Fermate, Simona. Che cosa è il pesce senziente?
0: Quelli con la lisca, che ne so, l'orata, la spigola, questi pescioni, il tonno, salmone.
1: Perché gli altri vanno bene.
0: Molluschi, sì.
1: Ma morti vanno bene.
0: Tanto.
2: Però per dire, io invece so che il polipo è un animale estremamente intelligente.
0: Bravo.
2: Che ragiona, quindi.
0: Esatto, sì. Dice che è il più intelligente di tutti gli animali. Non lo mangia.
1: Senti, per avere Alessandro in trasmissione, come faccio? Come possiamo
0: Secondo
1: fare?
0: Me, guarda, usciamo, lo troviamo camminare qui fuori.
1: Sì, magari. Non ce ne frega niente, però una sera io lo voglio qui.
0: Sì.
1: E voglio sapere di questi pesci senzienti.
0: Dai, lo voglio anch'io.
1: Cioè, perché
0: qui.
1: Sentono il dolore?
0: Certo.
1: È questo il problema.
0: Mentre invece
1: una cozza...
0: Non lo senti.
1: Sti cazzi, muore.
0: Perlomeno
1: no.
0: Ancora non sappiamo di questo.
1: Nostri calasucchi viva, langoi
0: diciamo
1: viva.
0: Che la cozza è simile, che ne so, alla verdura. Come se...
1: Io non ce la posso fare.
0: Non mi voglio addentrare in degli argomenti troppo importanti, però...
1: No.
0: Per ora siamo sicuri che il pesce senziente non lo mangia.
1: Io da domani dirò pesce senziente ovunque.
2: Scrivilo sul menù domani.
1: Io domattina
2: magari qualcuno te lo ordina.
1: Chi cazzo conosce un pesce senziente? Voi avete mai ucciso un pesce senziente?
2: No, se no oggi scialatielli con pesce senziente. Vediamo.
0: Secondo me, poverini sti pesci, quando gli arriva questo amo, questo piercing in bocca, non credo gli faccia piacere.
1: Ma poi dove li lasci? Se tu spari al cervo
0: ho
1: muore.
0: Capito, te lasciano a te un piercing con un buco nella guancia.
1: Ragazzi, ma il buco si chiude.
0: Dai, non voglio essere infamata da tutti.
1: No, ma che ti infama? Non ti preoccupare. Però sta cosa dei pesci senzienti mi fa un po' spavento. No, no, nel senso che tu sapevi, tu che sei un cavolo di
0: sentono,
1: chef.
2: Io parto dal presupposto che il cibo lo rispetto a prescindere.
1: Ok.
2: Quindi l'aspetto che okay, era un animale, un po' sì, effettivamente. Sì. Però io sono, sai quello spirito dei nativi indiani, che loro uccidevano solo per quello che
1: certo,
2: avevano bisogno.
1: Ragazzi, ma se no come faceva a sopravvivere?
2: Però pregavano, ringraziavano prima e dopo Bravo. Per aver avuto, chiedendo scusa agli dèi per aver tolto la vita a un essere vivente.
1: Ti immagini 30, 300, 400 mila anni fa? No, sono vegetariano, sono vegano.
0: Ma perché prima non c'erano altre alternative, adesso ce ne sono tante. Comunque,
2: quindi spero sempre che gli animali patiscano il meno possibile. Quello esatto. Sì. Quello
1: a chi chiedi scusa all'animale che stai
0: lui
1: mangiando?
0: Sì, ha detto chiede scusa.
1: Ah, okay. La prossima bistecca che mangio faccio guarda, scusa, te mangio.
0: Sì, però già però, è un passo
1: chiedo
0: avanti.
1: Scusa,
2: dovrebbe
1: passo
2: sperare
1: avanti.
2: Che gli animali soffrano il meno possibile. Capisco che nell'industria e in un mercato così sia impossibile, però... Ecco, lo dovessi fare io a casa, approcciare con uno spirito di rispetto massimo verso l'animale.
1: Scientifico che prevede l'uso dell'urina per via orale o topica.
0: Però veniva praticata da lei.
1: Capito? Che cosa?
0: Negli anni 90.
1: Che cos'è e come si pratica? Definizione consiste nell'assunzione o nell'applicazione sulla pelle della propria urina o di quella altrui. Okay.
0: Comunque dice che se ti punge una medusa ti lascia l'irritazione e tu ci devi mettere l'urina.
1: Uso viene promossa come rimedio per vari disturbi o per la cura della pelle.
0: Se lo ricordi,
1: non esiste alcuna prova di efficacia. Questo è il tuo marito che mi manda questi messaggi inquietanti.
0: Ci ascolta. Ma te lo ricordi,
2: sì,
0: scuse?
2: Dimmi. Il film con Cameron Diaz.
0: No, nell'Isola dei Famosi c'era Raul Casadei.
2: Sì.
0: Che venne appunto da questa medusa, oh, come si dice.
1: Sì.
0: E quindi dovette fare la pipì nella zona dove aveva avuto l'ustione da questa medusa.
2: Beh, perché è una base ammoniaca, credo, l'urina.
0: C'era Ceccherini in quella puntata che fu ribattezzò lui. E Raul Casadei, il re del piscio invece che del re del liscio.
1: Perfetto, alla grande. Devo dire che
2: Ceccherini senza
1: benissimo,
2: peli.
1: No. benissimo, alla grande.
0: Quindi funziona.
1: Bene.
0: Secondo me solo per le meduse.
1: Però, cara Simona, te lo dico in diretta,
0: sì.
1: Ok? Dobbiamo fare una puntata con te, tua sorella
0: e mio marito.
1: Ok, e tuo marito.
0: Simone, dai.
1: E dopo, sì, però, io mi devo preparare. Sì. Datemi i fogli,
0: datemi
1: le cose da studiare perché. Dopo io non capito, cioè non ci sto.
0: Dai.
1: Va bene?
0: Facciamolo.
1: Senti.
0: Sì.
1: Come si chiama quello che sta lì?
2: Simone
1: ci sei?
2: Sì.
1: Sei pronto?
2: Dimmi
1: ti
2: pure.
1: Mando la sigla che non è la tua perché tu non sei lo chef principale.
2: No, non ero il resident.
1: Anche sei l'unico resident, cioè no, tu non sei il resident chef, ma sei il vero chef perché il nostro chef Tonino non è uno chef, è un dalmata. Ma non devi ridere così, Simone. Ma è brutta sta roba che tu ridi.
0: Dai, non me la spesta.
2: E senti un po', come...

0: Fratelli, prendi acqua, metti pasta, accendi fuoco, 30 minuti.
1: Invece la facevo bollire, penso che è strano.

0: siamo arrivati al punto della ricetta. Mi raccomando, questa sera, Simone, tu sai che abbiamo cavalcato dei discorsi abbastanza. Adesso di cosa parliamo? Cosa ci presenti stasera?
1: Io stasera, data la stagione, uno gnocco con la zucca, visto che ora è stagione, quella belle zucche, vedi? Arancioni di stagione.
0: Perché ci sono già le zucche?
1: Stanno arrivando. Poi l'autunno è favorevole, insomma, a queste ricette.
0: Ok, allora, gnocchi o gnocchetti, attenzione.
1: Gnocchetti,
0: quelli piccini.
1: Okay, poi vai. Sai, sta anche al gusto.
0: C'è anche le gnocche, certo.
1: Allora, prendiamo una bella zucca matura, una mantovana, insomma, una zucca di quelle di stagione. La passiamo in forno, quindi dopo un quarto d'ora, 20 minuti che si è ammorbidita la polpa, la spolpiamo dalla buccia.
0: Ah, noi mettiamo la zucca intera in forno?
1: Sì, sì, magari condita con olio, sale e pepe, un odore.
0: Ma senza aprirla?
1: Sì, aperta, almeno si merla, si cuoce. Sì,
0: la condisco un po'.
1: Sì, la passi in forno, condita con olio, sale e pepe, qualche odore. O rosmarino timo. E poi prelievi, una volta si è ammorbidita, prelievi tutta la polpa, quindi la spolpi dalla buccia. E l'amalgami insieme della buona farina, finché prende farina bene l'impasto, fino ad ottenere appunto un impasto lavorabile, bello liscio, asciutto.
0: Perché quando è cotta la zucca diventa molto molle.
1: Apposta, sì, molto molle. Quindi,
0: e io l'impasto con
1: la farina. Quindi poi uno viene fuori il panettino, da cui ricavare poi dei gnocchi con la tecnica classica. Quindi fai il tuo bel rotolino, coltello, spianatoia e via di gnocchi. A quel punto prepari il condimento, quindi facciamo una bella fonduta con un gorgonzola DOP, un gorgonzola dolce, lo sciogliamo a bagnomaria, ci possiamo aiutare anche con una crema di latte, quindi una panna fresca per fare fluidificare un po' il tutto. Una volta sciolta mettiamo a tostare, a proposito di carne, una bella fetta di speck tagliata a listarelline, le rendiamo croccanti, quindi gettiamo in acqua gli gnocchi che dopo pochi minuti vengono a galla, quindi a quel punto sono pronti. E li saltiamo in padella, aggiungiamo poi per mantecare la crema di gorgonzola fusa e poi condiamo con questo speck croccante, quindi abbiamo sia la nota cremosa dolce del gorgonzola sapida e il croccante saporito dello speck affumicato, che con gli gnocchi di zucca sta benissimo. È una ricetta stagionalissima, ora siamo nell'autunno, la stagione favorilissima.
0: E che ci bevi? Vino rosso?
1: Rosso, però io andrei anche su un ben bianco, ti dirò.
0: Sì?
1: Sì, essendo una zucca comunque una verdura, un frutto delicato, dolce, dolciastro, io andrei anche su un bel bianco secco.
0: Secco? Sì, uno chardonnay, un pinot grigio.
1: Un pinot grigio, un tocaio frulano.
0: Tanta roba.
1: Un traminer, non lo so,
0: Tanta roba.
2: Bravo,
1: fresco,
2: Simo.
1: È servito fresco.
0: Certo. Vedi che bravo.
2: Ma che bravo.
0: In 2 secondi
2: ma già conquistato.
0: Andata.
2: Cioè, tornerò carnivora.
0: Sì, però in tutto questo le potresti anche portare durante la puntata,
1: infatti,
0: no?
1: Dobbiamo fare che quando facciamo una canzone e l'altra, durante la puntata, magari le porzioncine monodose, sai, quelli in alluminio, monodose, mettiamo un microonde qui, scaldiamo e
0: andare.
1: E via.
2: Magari.
0: Grazie mille. Oh ragazzi, siamo quasi alla fine, non ci credo. Non è successo niente questa sera, a parte il tuo microfono,
2: ma
0: Simone.
1: Ma siamo rimessi subito un carreggiato.
0: Siamo velocissimi.
2: Torniamo agli animali senzienti.
0: Vai.
2: Volevate sapere.
0: Vada con gli animali senzienti stasera.
2: Mancanza di percezione complessa. Non avendo un sistema nervoso centrale, si ritiene che non siano in grado di elaborare il dolore o di provare. Aspetta. Una sofferenza nello stesso modo degli animali superiori. Okay. Ecco quali sono.
0: Ok, però muoiono, tu riprendi il riccio, l'acciacchi, lo
2: apri.
0: Il
2: riccio sente.
0: Ah, sente.
2: Perché
0: scusa.
2: C'ha un sistema nervoso centrale, credo.
0: Dimmi che cazzo d'animali
2: non lo
0: so,
2: non lo so, ce l'ha il riccio. Bisogna capire chi ce l'ha.
0: Alessandro, mi fai una classifica degli animali che non sanno, che non sentono il dolore, sennò qui siamo in mezzo alla via.
2: I frutti di mare.

0: No, no, nel senso, no, mica per cattiveria, però ecco, devo dire. Ma tu la vacca la mangi?
1: No.
0: Non mangi vacca?
1: No.
0: Solo un maiale.
1: Il maiale mi
0: te
1: manca.
0: Sta meno su...
2: Ma maiale che ti ha fatto?
1: Manca il maiale.
0: Che ti ha fatto il maiale? Ma se lo dici così ti manca il maiale, Alessandro, te devi un po' bagnare. No, nel senso...
1: Il maiale è più saporito.
0: Sì.
2: Quello sì.
0: Ma anche la vacca?
1: No, la vacca no, dai, non ce la faccio. No, non mi piace proprio anche a livello di gusto, capito? Okay. È quello.
2: Vabbè. Silenzio, tombale.
1: Sì.
2: Il gelo?
0: Senti, torniamo nel 1979? Sì. Ragazzi,
1: ah, sempre... che bella!
0: Solo l'intro.
1: Sì, oddio.
0: No, ma questa era musica vera.
1: Sì. Mi ricorda un gruppo.
0: Chi?
1: Caffè Sindona.
0: Oddio, mi hai sbloccato dei ricordi spaziali. Caffè Live Show.

0: Fenerbahçe. Somos Radio Incontri.
1: Tutti i martedì in diretta dal caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace?
2: Eh sì.
0: E ci piace tutti i martedì, ragazzi. Ormai sono, è la terza stagione, sono già passati 3 anni. Vi rendete conto? Mamma mia, come sei vecchia! E no, per me sarà il 23esimo anno. Boh, ormai non mi ricordo neanche
2: te,
0: più.
2: Angelo, tantissimo.
0: Io ho 23 anni che faccio stare.
2: 23 anni,
0: oddio,
2: mamma mia.
0: Ma ti rendi conto quanto sono vecchio?
3: Ormai te la giochi con Albertino.

0: sai, è un divertimento, è una passione.
1: Ecco. Sì,
0: è vero. Essendo passione, divertimento.
2: Ti pesa anche parecchio.
0: Niente, capito? Io, per fortuna, siamo un bel gruppo, che siamo in tanti, siamo una decina. Perciò, capito, tutti i martedì giriamo,
2: ci alterniamo,
0: non c'è pesantezza per nessuno,
2: cambiamo personalità,
0: e io, capito, gente che non vedo come voi in

0: questo caso che non mi vedo da mesi. Boom, siamo qui stasera, boh, si parla di cavolate e invece di fare quello che ne so, Hot Voice, no, classe, che le pilloline dentro notizia, noi prendiamo e andiamo così, andiamo, cioè, sì. E parliamo di cavolate, mettiamo bella musica, fatto, finito.
1: Sì, sì, ma a me siamo professionisti del settore.
2: Poi è bello esserci, è bello ascoltare, comunque sia.
1: Sì, sì, sì.
2: È un'esperienza che consiglio a tutti.
0: Io dico sempre che se piace a noi che lo facciamo, piace anche a chi ci ascolta.
2: Sì. Ma comunque, Angelo, sei sempre stato inclusivo. Questo è un grande complimento che voglio
0: farti. Roba, grazie, grazie.
2: Veramente,
0: sì, grazie.
2: Perché non tutti accetterebbero di coinvolgere.
1: Vero, no. Pensa che quando ha chiesto anche a me, ora noi siamo cresciuti in ambito scolastico perché ti viveva la scuola insieme.
0: Io non sapevo nemmeno,
1: avevo un'entità per me, lo vedevo da ragazzino venendo a Cortona. Quando me l'ha detto, me l'ha chiesto, però ecco, ho apprezzato il fatto comunque poi ci tiene, capito? Che tu ci sia, che tu dia disponibilità. Ho fatto l'esperienza la prima volta e ti dico che
2: è vero,
1: rotto il ghiaccio iniziale,
0: esatto.
1: Poi invece l'esperienza che mi è piaciuta,
0: ma sai, questa della timidezza ce l'hanno tutti quanti.
1: No, vabbè, sai, la prima volta, sai,
0: perché la voce,
1: l'ho mai fatta,
0: perché, esatto, poi davanti al microfono e sai quanti hai detto, guarda, ma prova, scendi con noi.
1: Dopo deve venire naturale, invece.
0: Dopo deve venire naturale, sì. Perché una volta che sei davanti al microfono,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: pensi dici, basta, punto.
1: Poi la parte più bella, secondo me, è nel fuori onda, quando si parte il pezzo che possiamo fare fra noi. Secondo me lì è ancora la parte più bella della radio.
0: Ci piace.
2: Quindi, Angelo, complimenti per la tua inclusività.
1: Un termine che va tanto di moda quest'anno.
2: Non lo fa nessuno.
1: Facciamo poi l'applauso sotto.
2: Non c'è l'applauso.
0: Grazie mille, un bacio e un abbraccio. Ragazzi, andiamo con il prossimo disco, perché stavo cercando una cosa e non riesco a trovarla.
1: La pretopia faccio corso.
0: Ragazzi, ma non ci vedo neanche
1: più. C'è uno schermo di 3 metri per 4.
0: No, ma non è quello, non è così semplice. Senti, questa mi piace. Lui è Harris. Come si chiama?
1: Chi l'ha fatta la
2: American
1: scaletta?
2: Girls.
0: Sì, Harry Style.
2: Harry Style.
0: Questa mi piace. Proprio è bella. 22:37, ragazzi. Siamo quasi alla fine di questa terza puntata. Ci siamo.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Ed è una bella tribù che balla questa, 22:41, ci siamo quasi alla fine di questa terza puntata della terza stagione del Caffè Live Show. Che bello, c'è R.I. Radio Incontri. Ricordiamo che la domenica mattina c'è, no, la domenica pomeriggio, vedi che ancora sono castrato,
4: certo,
3: dalle 18 alle 20 c'è la replica e mi piace perché ho visto che gli ascolti vanno bene. Salutiamo anche tutti i podcastisti che ci ascoltano
4: e lì stiamo veramente andando
3: tutti. Molto bene, mi piace.
4: Dai Ganzi, ma chi saranno? Bello, io sono curiosa, lo sai che questa cosa?
3: Perché durante la canzone che andava stavamo parlando proprio del fatto di fare la radio, ma la radio è proprio una cosa che tu è naturale, cioè ti metti davanti al microfono e parli come se tu parlassi a casa tua, al bar.
4: Lo so, ma non sai chi ti ascolta.
3: Non so, ma è questo.
0: Però interagisci.
4: Io voglio sapere chi sono. Presentatevi.
3: Come ha detto lui, basta solo il fatto che gli piace l'argomento di
0: chi sta parlando, o il pezzo che passa.
3: O il pezzo che passa, e questi ti ascoltano. E per me
0: stanno interagendo. Bellissima la radio.
3: Tanta roba, tanta roba.
4: Questo è bello, sì.
3: Bello, bello, bello, bello.
0: Anzi, devo ringraziare Angelo per questo. Comunque mi ha dato le possibilità. Quindi
4: è vero, l'ha dato.
0: È un'esperienza in più.
3: Ma perché vedi, è bello il fatto che io te l'ho detto per casualmente, scazzo. Ho detto guarda, ma se tu vuoi io martedì faccio questo. Ah va bene, ok, la prima volta chiaramente
0: è ovvio, sei più impacciato, più legato,
3: certo, però una volta che ti sblocchi, sì, anche se tu la fai una volta al mese,
0: però
3: quando tu
0: qualcosa senti anche proprio che ne ha bisogno di andare in radio,
3: perché lo senti proprio, una necessità che hai, no?
4: Sì.
3: Perché a me piace.
0: A me ne scarica anche, sì.
3: Io tipo che dico tante cose, che sono stanco, è difficile fare la puntata, eccetera, eccetera. Però non vedo l'ora che arriva
0: il martedì sera.
3: Che poi vado davanti al microfono e mi diverto. È così.
4: L'importante è divertirsi, perché poi si percepisce anche chi ci ascolta, lo sente, no?
0: A proposito delle emozioni dell'intelligenza artificiale,
4: bravo,
0: Simo,
4: si torna lì.
0: È un'emozione il divertimento.
4: Esatto, sono d'accordo.
3: E ce n'è poca, secondo
0: ce
3: me.
0: Ce ne vuole più divertimento.
3: C'è poca emozione. Cioè, io quello che vedo, ormai da una vita che faccio il lavoro al pubblico, è. Però c'è poca emozione,
4: peccato.
3: Cioè la gente è molto impostata, molto preparata, molto
0: schematica.
4: Ma secondo voi ci vogliono indottrinare così?
3: Non lo so. Ah, tu sei tipo.
4: Non lo so, no, non voglio fare la complottista. No, non sono.
3: Però insomma devo dire.
4: Però perché abbiamo preso questa deriva tutti?
3: Perché ormai i cellulari sono diventati devastanti, no?
4: Ma
3: hai sentito che adesso vogliono togliere fino a 15 anni, non puoi entrare nei social anche in Italia?
0: Lo trovo giusto.
4: Allora, ecco.
3: Assolutamente.
0: Ci vuole l'evoluzione, ma anche ci vogliono anche delle regole e dei limiti, secondo
3: assolutamente.
0: Me.
3: Però è brutto che ti impongano, no? Cioè, arriva un governo che ti dice no. Tu questo fino a 15, 16
0: dovrebbe 18 stare a noi, all'educazione, o a quello che trasmettiamo ai nostri figlioli.
3: Perché abbiamo un po' perso la famiglia, i genitori, i nonni, zii, hanno un po' perso, abbiamo un po' perso questo
0: piacere di stare proprio in compagnia, chiacchierare a viso aperto.
3: È quello, no? Io vedo con Nicola, cellulare PlayStation ormai è diventato.
4: Ma perché anche penso un genitore non è Dio in terra, diciamo, che sa tutto.
3: Però vedi, anche il fatto stesso che alle medie non scrivi più sul diario.
0: Sì.
3: Questa cosa è devastante.
4: No, non c'è più il diario.
3: Abbiamo
0: il registro elettronico.
4: Non hanno.
3: Ecco perché le medie vogliono il cellulare. Perché i bambini, i ragazzi, perché non sono più bambini, devono avere il cellulare e vedere i compiti e devono vedere.
4: No, dai.
3: Cioè, tu avevi un diario.
4: Io ce l'ho tutti ancora.
3: Alla fine, che ne so, 10 minuti prima della fine della lezione. Ah, ragazzi, martedì, mercoledì, dovete studiare da pagina a pagina? No. Abbiamo il registro.
4: No, che triste.
0: Secondo me responsabilizzava anche quello, perché
3: molto
0: dovevi imparare ad appuntarti le cose e ricontrollarle.
3: Ma scherzi veramente.
4: Boh, alla fine ci vogliono, parlo sempre un po' da complottista, perché tutti uguali, che facciamo le stesse cose.
3: La tua vena la sappiamo, cara Simona, noccioletti con il marito vegano, sappiamo dove parli.
4: No,
3: non è quello, no, assolutamente.
4: Però non è giusto che siamo obbligate ad essere tutti uguali,
3: però ci portano verso
4: bisogna tornare un pochino,
0: siamo un po' omologati, lo vedi anche nel vestire. Ora quando vado a vestire ragazzetto sono vestiti tutti uguali, tutte nere, felpe sì. nere, calzoni neri.
3: Ma avete fatto caso ai capelli dei maschi?
0: Tutti uguali, tutto lo stesso taglio, frondante. Ora io non posso, purtroppo, anche un po' di invidia, però.
3: Ce l'hai. Però è questa cosa che ti scende e ti
0: scende,
3: risale.
0: È questa onda effetto.
4: Perché? Ma ce l'ha anche Tommy, Tommasino.
3: Sì, però lui è già 29 anni, attenzione. Però l'eterno... comunque è rimasto un maranzino,
4: sì,
3: no? Cioè,
4: sì.
3: sempre. Cosa... Oppure sti pantaloni a mezzo culo. Ma perché? Sì,
0: sono
3: ma
0: scomodissimi, fra l'altro.
3: Ma no, ma poi non cammini.
0: Non cammini.
3: Se te pieghi.
0: Non deamboli bene, poi. Sembri un hobbit, giusto?
3: Male, male, male. Dai, penultimo brano e poi ci salutiamo.
4: Vai.
3: Sono gonfio.
4: No, dai.
3: No, sono gonfio.
4: Ti vedo sgonfio.
3: Senti, 1972, io non c'ero, però...
4: Cazzo, tu? Eh? È il titolo o non c'eri tu?
3: No, non c'ero io. Stevie Wonder, quello che...
4: Ah, okay, sì.
3: Okay. Non ci vedeva. Oh, guarda, ho un aneddoto. Ho visto il documentario, la docuserie che hanno fatto su We Are The World, no?
4: Ah, che bello.
3: E c'era Ray Charles e Stevie Wonder. Ray Charles stava suonando a pianoforte, ah. si avvicina a Stevie Wonder e comincia a suonare in due, capito?
0: Cioè sì, bagno la situazione.
3: Nel buio. A un certo punto Ray Charles dice: devo andare al bagno. Risponde Stevie e dice: ti accompagno io.
4: Che bello.
3: Tanta roba. Superstition, questo è un remix di Master Shake. Che spettacolo.
5: La buona musica è su Radio Animati.

0: come diceva il nostro Simone,
1: questo bruciapelo questo rientro.
0: Sì, a bruciapelo,
1: sì, gran remix. Tardi.
0: Questo remix, prendi tartarina,
1: tartarina aperitivo,
0: un bel bicchiere di vino rosso prosecco.
1: E via. Scivola la sera dalla sera.
0: E i vegani li mandiamo via.
2: Ma c'è anche per loro, dai.
0: Allora ci siamo, ragazzi. Cara sì. Simone, saluti.
2: Allora, ragazzi, che dire? Vi saluto. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera, quelli che ci ascolteranno domenica dalle 18 alle 20.
0: Brava. E i podcastisti, non ci discordiamo.
2: Loro,
0: saluto. Radioincontri.org, la stanza del Caffè Lato Show, con tutte le altre stanze di tutti i programmi che sono su Radio Incontri, che sono tanti, però c'è anche la nostra stanzetta.
2: E poi saluto tutti i ragazzi che del nostro staff mitico, quindi Andrea, Tommasino,
0: sì, sì,
2: la Silvia, l'Elena, l'Elena T, Lucia che è a Napoli, Angelo e Simone che erano con me questa sera, quindi
0: Ugo e l'altro Angelo.
2: Ah già.
0: Allora, te l'ho detto, li devo
2: segnare.
0: Vedi.
2: Ciao Ugo e ciao Angelo, grazie ancora a tutti, ragazzi.
0: Un bacio a te, Simona. Grazie. Il nostro Simone Calzini.
1: Ciao, io saluto i presenti per la piacevolissima serata, come sempre. È un piacere tornare in radio. Quindi spero che ci saranno altre occasioni, ma ci saranno. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, quelli della squadra del CLS, sono mitici. E ringrazio tutti quelli che amano la buona musica, perché la buona musica non deve morire mai.
0: Tanta roba. Molto bene, grazie alla Simona, grazie a Simone, grazie a tutto lo staff del Caffè Live Show, grazie a tutto lo staff di Radio Incontri, grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto con noi. Io vi dico solo buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
3: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere. Il più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa. Grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo. Grazie a voi di cuore, da fratello. Grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scena.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: is...
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.